Ora Babar abita in casa della vecchia signora. La mattina con lei fa la ginnastica e poi il bagno.

Però Babar non è completamente felice, perché non può più giocare nella grande foresta coi suoi cuginetti e gli amici scimmiotti. Spesso, affacciato alla finestra, sogna pensando alla sua infanzia. E piange ricordando la mamma.

Due anni sono passati. Un giorno, durante la passeggiata, si vede venire incontro due elefantini tutti nudi. «Ma sono Arturo e Celeste, il mio cuginetto e la mia cuginetta», dice stupefatto alla vecchia signora. Babar bacia Arturo e Celeste, poi va a comprare per loro due bei vestiti.

Frattanto, nella foresta, gli elefanti cercano e chiamano Arturo e Celeste e le loro mamme. Sono preoccupatissime.

Fortunatamente, nel volare sulla città, un vecchio marabù li ha visti. Subito vola ad avvertire gli elefanti. Le mamme di Arturo e Celeste partono per cercarli verso la città. Ah, sono contentissime quando li ritrovano. Ma nonostante ciò, li sgridano per essere scappati.

Babar si decide a partire con Arturo, Celeste e le loro mamme e a rivedere la grande foresta. Tutto è pronto per la partenza. Babar bacia la sua vecchia amica e le promette di ritornare. Mai la scorderà. La vecchia signora resta sola, triste, pensa: quando rivedrò il mio piccolo Babar?

Sono partiti. Le mamme non trovano posto nell'auto. Corrono dietro e alzano le trombe per non respirare la polvere.

Il giorno stesso, ahimè, il re degli elefanti, durante una passeggiata, ha mangiato un fungo cattivo.

Avvelenato, è stato molto ammalato. Tanto ammalato che ne è morto.

Una grande disgrazia. Dopo la sepoltura, gli elefanti anziani si sono riuniti per scegliere il nuovo re. Proprio in quel momento sentono un rumore, si voltano e cosa vedono? Babar che arriva a bordo della sua auto e tutti gli elefanti che accorrono gridando: eccoli, eccoli, sono tornati, buongiorno Babar, buongiorno Arturo, buongiorno Celeste, che bei vestiti, che bell'auto. Allora Cornelius, l'elefante più vecchio, dice con voce tremante: ehi, buoni amici, visto che cerchiamo un re, perché non scegliere Babar? Torna dalla città, ha imparato molto frequentando gli uomini, diamogli la corona. Tutti gli elefanti trovano che Cornelius ha parlato molto saggiamente e attendono la risposta di Babar. Vi ringrazio tutti quanti, dice allora quest'ultimo, ma prima di accettare devo dirvi che durante il viaggio in auto Celeste ed io ci siamo fidanzati. Se divengo il vostro re, sarà lei la vostra regina. Viva la regina Celeste! Viva il re Babar! Gridano tutti gli elefanti senza esitare. E fu così che Babar divenne...

Babar disse allora a Cornelius: tu hai buone idee, così ti nomino generale, e quando avrò la corona ti regalerò la mia bombetta. Fra 8 giorni sposerò Celeste, faremo allora una grande festa per lo sposalizio e l'incoronazione. Quindi Babar chiede agli uccelli di andare ad invitare tutti gli animali alle sue nozze.

Gli invitati cominciano ad arrivare. Il dromedario, incaricato di comprare in città begli abiti nuziali, li porta appena in tempo per il matrimonio.

0: Fine.
1: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Storia di Babar l'elefantino. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti. Antonin Dvorak. L'arcolaio d'oro, opera 109. Poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben. Orchestra filarmonica ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato L'arcolaio d'oro, poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Sergei Prokofiev. L'amore delle tre melarance. Suite, opera 33 bis. I comici. Il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte. Marcia. Scherzo. Il principe e la principessa. La fuga. London Symphony Orchestra. Direttore Sir Neville Mariner.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato L'amore delle tre melarance, suite, opera 33 bis. London Symphony Orchestra. Direttore Sir Neville Marriner. Felix Mendelssohn Bartholdy. La fiaba della bella melusina. Ouverture, opera 32. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 14 giugno 1998.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La fiaba della bella Melusina, ouverture opera 32, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier, registrazione del 14 giugno 1998. Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle Mille e una notte. Il mare e la nave di Sinbad. Il racconto del principe Calender. Il giovane principe e la giovane principessa. Festa a Baghdad. Il mare. La nave va a infrangersi contro una roccia sormontata da un guerriero di bronzo. Naufragio. Conclusione. Violino principale John Georgiadis. London Symphony Orchestra. Direttore Andrei Previn.

0: di Nikolai Rimsky-Korsakov. Abbiamo ascoltato Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle mille e una notte. Violino principale John Georgiadis, London Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Notte di favola e di fiori. I fiori. Georges Bizet, Carmen, La fleur que tu m'avais jetée. Tenore Franco Corelli. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Di Georges Bizet, da Carmen, abbiamo ascoltato La fleur que tu m'avais jetée, tenore Franco Corelli, orchestra Wiener Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Robert Schumann, Fiore di loto, pianista Sergio Fiorentino.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Fiore di Loto. Un pianista Sergio Fiorentino. Di autore anonimo Fior de Granato. Stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi. Coro di voci bianche Arcum. Maestro del coro Paolo Lucci.

Di autore anonimo abbiamo ascoltato Fior de Granato. Stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi. Coro di voci bianche Arcum. Maestro del coro Paolo Lucci. Piotr Ilich Čajkovskij. Da Lo Schiaccianoci, Valzer dei Fiori. London Festival Orchestra. Direttore Henry Adolph.

Di Piotr Iljič Čajkovskij, da Lo Schiaccianoci, abbiamo ascoltato Valzer dei Fiori, London Festival Orchestra, direttore Henry Hadolf. Johann Strauss, Rose del Sud, opera 388. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Rose del Sud, opera 388, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski. Abbiamo trasmesso Notte di molte favole e qualche fiore, una notte di favole e di fiori.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest. Registrazione effettuata a cura della radio ungherese a Budapest presso la Concert Hall of the Academy of Music. Giuseppe Verdi. La forza del destino. Sinfonia. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto.

Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Forza del Destino. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto. Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Haydn, opera 56A. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Richard Strauss, Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Registrazione effettuata a cura della radio ungherese a Budapest presso la Concert Hall of the Academy of Music. Abbiamo trasmesso Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
0: RNC, Notte di Classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, note di classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia è dedicata a Santa Lucia, rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schönberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano, Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

Ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

e dopo i tre tenorissimi l'omaggio di una rock star alla canzone napoletana classica, Elvis Presley.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, Rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katia Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley. Note di classica. Baldassarre Galuppi. Primo movimento andante e terzo movimento allegro assai dalla sonata in do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Il Tangentenflügel è uno strumento a tastiera così denominato da Jakob Speth, tedesco di Regensburg, che lo costruì dal 1751 circa fino al 1812 in collaborazione con il genero Christoph Friedrich Schmal. Simile al pianoforte a coda, tale strumento era dotato di una meccanica particolare, intermedia tra il clavicordo, il clavicembalo ed il pianoforte a martelli. Ai tasti erano infatti collegate, in luogo dei salterelli o dei martelli, delle tangenti di legno con la testa ricoperta di cuoio, che erano sospinte contro le corde con la meccanica diretta del clavicordo, cioè senza scappamento. Una seconda tangente, all'estremità della leva, fungeva da smorzatore. Lo strumento di Speth e Schmal godette di un certo favore in Baviera alla fine del XVIII secolo, sicché ad essi ne fu attribuita l'invenzione. In realtà, strumenti analoghi, specie di clavicordi a coda, ovvero di pianoforti a tangenti, erano stati ideati in Francia già nei primissimi anni del 1700. Nel 1716 a Parigi, Jean Marius sottopose la sua invenzione all'Académie des Sciences. A Dresda, in Germania, un pianoforte a tangenti apparve nel 1739 ad opera di Christoph Gottlieb Schröter. Le note sono tratte dal Deum, Dizionario della musica e dei musicisti.

di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. RNC, note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E questo è un programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 e alle 12.10 circa, e quindi non posso dire buongiorno, buonanotte, buonasera, ma solamente un cordialissimo saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma, come ben sapete, che si forma per 40 minuti con le canzoni, con le musiche del tempo passato, qualche proverbio e qualche parola tra un disco e l'altro da Aldo, che vuole cercare di orientare anche l'ascolto di questo programma. Perché se io dicessi ad esempio Serenade in the Night, chi capirebbe qualche cosa? Beh sì, uno potrebbe capire dall'inglese Serenata nella notte. Benny Wilton con la sua orchestra vuole eseguire questo brano di Cesare e Andrea Bixio, per noi però ha tutto un altro titolo, si intitola Violino Zigano.

Abbiamo aperto il programma di oggi qui a RNC Radio Nicolino, Saturday Night in the Night di Cesare Andrea Bixio, l'orchestra era di Benny Wootton. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi con questa orchestra, con questo meraviglioso sassofono ed era violino zigano eseguito in questa forma un po' più americaneggiante, ma comunque per noi credo molto gradita. E dopo aver aperto il programma con questo sassofono, questo violino zigano veramente molto interessante, possiamo proseguire con una famosa composizione del 1940-41 come

chiesetta alpina che nel più recente 1984-85 Narciso Parigi ha voluto rimettere in disco. Possiamo ascoltare di De Martino e parole di Arrigo questo brano che ha per titolo Chiesetta alpina e la voce è quella di Narciso Parigi.

Famosissimo questo brano Chiesetta Alpina con le parole ispirate di Arrigo Camosso di Caluso e la musica applicata dal maestro De Martino, e abbiamo così potuto ascoltare questa canzone. Io ho parecchie interviste fatte a Arrigo Camosso. Quando si parlava di Chiesetta Alpina si illuminava tutto, perché è una canzone veramente molto bella ed ispirata, così come sapeva fare lui. E da RNC Radio Nichelino in Blu proseguiamo con Louis Guy e Leonardo Nardi, una incisione che risale al 1963 con la voce di Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra, Ciliegi Rosa. E qui più volte ho voluto ripetere Ciliegi Rosa e Bianchi i Meli, si riferisce ai frutti, o meglio ai fiori, perché è ancora presto, si riferisce ai fiori dei ciliegi che sono rossi e ai fiori del melo che sono bianchi. Qui invece Nilla Pizzi canta Ciliegi Rosa e Bianchi Veli, lasciamoli per i veli.

Il futuro non si può ipotecare così come si può ipotecare un immobile, una casa o altre cose del genere. Comunque delicata questa interpretazione con Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra. Abbiamo potuto ascoltare Ciliegi Rosa. Questa canzone è veramente primaverile e poi posso dire ancora all'inizio l'abbiamo apprezzato anche le prime fasi degli organi Hammond, per questa era già un'incisione degli anni 60, però l'organo Hammond ha già avuto il suo splendore negli anni 40 e più volte ho segnalato questo strumento. Possiamo ascoltare adesso la canzone Capinera, una canzone che possiamo ascoltare qui per la composizione di Giuliani e Bruno Canfora con la sua orchestra, il grande mago della canzone come Emilio Pericoli che vuole interpretare questo brano, questa bella storia anche se triste, comunque il titolo Capinera.

È andata in onda la canzone Capinera, è un'interpretazione questa splendida con la voce di Emilio Pericoli. Giuliani ha composto questa canzone ed è una delle canzoni più ricordate e anche molto datate. Come la prossima canzone che vogliamo mettere in onda, che come composizione risale al 1893. Costa ha messo in musica e parole per questa canzone a francese del Napoli, del Café Chantant. 1893, la voce è quella di Miranda Martino e la grande orchestra che l'accompagna è quella del grande Ennio Morricone.

0: Qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ed eccoci arrivati già a circa metà della trasmissione, e a metà della trasmissione abbiamo i proverbi da mettere in onda anche per la puntata di oggi qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Se la sposa non ha una saggia testa, poco importa sia bello quel che resta. Figlie da maritare, ossi da rosicare. La donna più fortunata con le figlie è quella che ha solo figli maschi. E dopo questi proverbi qui a RNC Radio Nichelino in Blu in compagnia di Aldo, vogliamo proseguire, dopo questi proverbi abbastanza scioccanti, proseguire con Carlo Artufo in suo monologo. Possiamo ascoltare Tommaso che è andato dal dentista, e quando Carlo Artufo va dal dentista siamo nei guai.
2: Sì, sono proprio mitumo. Savo che un buloste tranquillo, che va sbagliando anche lì, sono sempre me. E io qui che spendo di biaddamila per assicurarsi all'infortunio, mi invece tutte le smoni, io il mio bel infortunio bel assicurato senza spending sold. Adesso che mia è diventata una clinica, un rifugio peccatore per ammalati. Adesso che tin, oltre ad avere i mimi, arriva anche il maestro che dà una smaga e tribula per mal di dente. Aveva una massa la tita sgonfia, una faccia tita in lipo e il gem che sbiancagnato. Ieri sono decidimi a accompagnare a Turin dal medico odontolatra come Caluccia Macchial. Vieni mi derbi in infermiera tutta vestita bianca, ma fammi passare una studi. Il dottore viene subito, una stanza con una cadrega adriola che rasmiava quella di impruiché. Appena che il maestro l'ha visto, ha sebitato a tembulè. Tomà, io sono un pusillanime, un vile, ma quella sedia mi fa paura. Ma cosa? Ma lei ha paura di ansettarsi su una cadrega? Ma bella roba, ma guardi, si fa così. E sono anche se tami mi. In quel momento preciso io lo ponterei il dottore. Mi fa spera usemi comodo andis. An pianta una mano se a spola e intorno a femmi in sete. Ma vede, io volevo silenzio in cria. Sono io che devo vedere. Apra la bocca, larga, più larga. Ma ecco io, più larga ancora. Così, non si muova. E mi espressami in buco in una cosa che mi sgiassami tutta la lingua. Pediva pinem parlè. Ma ecco, vede, silenzio, ho già visto. Crack. Ecco fatto, è uno. Aspetti ancora questo, crack, e due. Ecco fatto, lei è a posto. E lo so che io sono a posto. E sono stanno lì sbalordì con la buca d'uarta. E il maestro della commissione le casca per terra gemind. Coraggio, Tomà, coraggio. Coraggio, un corno. E parei, i denti amagavamimi. E per giunta io devi pagare 2.000 lire. A ieri la stazione che aspettavo il trenin che importesse. A co, titi dui mortificò. E il maestro le sospirò. Il mio mal di denti è sparito, mi sento guarito, bravo. Invece me c'è una massella che balla e l'occhio che ci batte il tempo. L'effetto dell'estetico, l'effetto che se ci avessero arrancato la testa lei che l'era meglio. Anche se tan faccia noi, a ieri una cubio che le serviva il caffè. Ti tanti momenti a sausacchiella spianta da nana mia in cria. Come? Voi vi permettete di stizzare l'occhio alla mia signora? Me. Ma io non destizzo niente, all'estetico che me lo fa ballare, ah ah, l'estetico, ma io ve faccio ballare a rumba, e lì, pof, ah, ma piantami in pignatun ansia trei, che mi mandami lunghe destese su mantavolin, ah, se mappi sentissi in cia della tosi, bicere, schidlin che sfracassavo per terra, e la conclusione, 2.000 lire tosi e schidlin, un dente macellaio ed uno canino di meno in bocca, 4.000 lire di meno nel portafogli, noi cambalare a rumbo, e not che smiena lanterna. O tempore more, era sentenziato il maestro che fa il piedi, che lascia stai moro e il mori, che mio ne belli basta del mio belli blu. Ma, povero tumo, povero tumalin, anche questa è arrivata a te.
1: Ed è arrivata senza tante assicurazioni di infortunio. Tomà dal dentista, Tommaso dal dentista, il grande Carlo Artufo con i suoi monologhi ci ha divertito, un monologo interessante e ha sempre degli spunti molto, molto originali Carlo Artufo con i suoi monologhi e delle trovate molto eccezionali. Da Evelyn ci chiamiamo Gomez e Tewin, e anche Pinky, perché abbiamo verde luna. Se qualcuno vede le stelle, qui si vede la luna verde. La voce è quella di Carla Boni. Ascoltiamola, questa bella voce e questa bella interpretazione.

Verde Luna, la canzone che abbiamo potuto ascoltare, era interpretata da Carla Boni. Una canzone questa che ha avuto tanto e tanto successo ed eseguita in tante maniere. E dalla Verde Luna passiamo a Rastelli e Casioli con la canzone Serenata ad un Angelo. Interprete è Rino Salviati, che normalmente lui si accompagnava con la chitarra. La storia di questa canzone è molto, non proprio romantica, ma commovente, in quanto che quando è mancata la consorte di Angelini, hanno composto e dedicato al maestro questa canzone, questa serenata ad un angelo.

serenata ad un angelo solista e alla chitarra abbiamo potuto ascoltare Rino Salviati in questa delicatissima interpretazione. È stata la canzone, questa serenata all'angelo, quando è scomparsa la moglie di Cinico Angelini, hanno dedicato al maestro e gli hanno cantato questa commovente canzone ed interpretazione. Ci pongiamo al termine, abbiamo ancora sì e no 10 minuti di trasmissione. Mettiamo in onda Valencia di Boia Charles Padilla e possiamo ascoltare questa Valencia dalla splendida voce di Nilo Ossani, il quale ha una voce molto spigliata, molto stentoria, perché per lui ha anche interpretato tanti brani alla Lirica, aveva cantato anche alla Scala di Milano, e poi per le vicissitudini della guerra si sono adattati, però con tanto piacere, anche alla musica leggera. Valencia, Nilo Ossani.

Pirrus questa interpretazione, anche la canzone stessa, il testo, la musica portava a essere pieni di brio per questa interpretazione. Abbiamo potuto ascoltare Lillo Orsani e questa bella interpretazione di Valencia con orchestra Langos. Una bella interpretazione anche quella che vogliamo mettere in onda adesso, Mattinata di Leoncavallo. L'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia alla direzione dell'orchestra della Radio Televisione Italiana nel 1963. La voce che vogliamo ascoltare è quella del maestro e del cantante Francesco Albanese.

E dopo aver ascoltato Francesco Albanese, questa ottima interpretazione con la sua bella voce di mattinata di Leoncavallo, questi pochi secondi che ci separano dalla chiusura della trasmissione, possiamo ascoltare ancora Benny Wilton in Only For You, tutto per te.

0: ascoltate.
1: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
0: La speranza è l'Italia.
2: Per tutti la fortuna può bussare. Può capitar a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
4: L'ultima trance con Benny Wilton e la sua orchestra era Only for You, non tutto per te, ma sempre per te. E comunque abbiamo terminato anche oggi questa trasmissione che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio Nicchiarino Blu, alle 6 del mattino, alle 12.10, sabato vacanza, di domenica alle 6 e alle ore 13. Grazie del vostro cortese e gentile ascolto e a risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se dico la verità, perché non mi credete? A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Domanda senza fine. Perché non gli crediamo? Come se la semplicità della vita di Gesù e la semplicità di ciò che rivelava fossero paradossalmente difficili per noi. Egli parla di amicizia, di fame e di sete. Condivide la vita dei suoi, le feste, i lutti, le inquietudini, le gioie. Ama ritrovarsi con i suoi amici più intimi a Betania. Lascia fare quando lo toccano, interroga gli uni, risponde agli altri. Si rivolge normalmente a persone senza importanza, che ai suoi occhi sono sempre uniche, principesche. Le parole di Giovanni sono sontuosamente semplici. Amare, non giudicare, vivere, accogliere, ricevere la gioia. Non c'è molto di più, se non questo. Fidarsi della parola del Cristo, credere che sia vera. Accettare di essere accettato da Dio stesso, credere che Egli creda in noi, tentare almeno un po' di lasciare la paura che complica tutto, cercare di vivere in verità, umilmente e regalmente, senza falsa modestia, senza servilità, come un figlio di re nel palazzo di un re. La discussione di Gesù con i farisei sopraggiunge alcuni capitoli dopo la guarigione del paralitico nel giorno di sabato. È una discussione tesa, per non dire violenta. Non sopportano il suo modo di essere umile, che non è servile, e forse non hanno questa libertà interiore che è la sola a dare l'attaccamento indefettibile al Padre. Lo accusano di avere un demonio. Questa discussione ha attraversato i secoli. Perché è così difficile imparare a credere? Perché facciamo fatica a credere a Gesù quando ci annuncia un amore incondizionato al di fuori della condanna? Un amore che guarisce in modo fisico ed esistenziale dalla paralisi e dalla chiusura coloro che non si aspettano più granché, ma di cui Lui, il Salvatore, sente il muto lamento. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Bisogna forse avere perso molto, o non avere più molto da perdere per ascoltare in tutta la sua potenza il Vangelo della salvezza. Fra le detenute con le quali ho la fortuna di lavorare, sono stata testimone della forza della parola di Dio. Un 26 dicembre al mattino, ricevendo in orario di visita una giovane delinquente incallita, abituée della detenzione e molto simpatica, le chiesi se la notte di Natale non fosse stata troppo difficile. E lei mi rispose prontamente: «No, con la mia compagna di detenzione abbiamo letto dei salmi». Mi spiegò che trovava quelle preghiere del tutto consone e che corrispondevano esattamente a ciò che viveva. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Ecco la verità che egli enuncia, la vittoria della vita sulla morte. Ma se noi abitiamo nella parola di Dio, che è promessa di vita, come Lui abita la nostra carne,
la nostra pelle e tutte le nostre relazioni, nulla di ciò che viviamo è vano ai suoi occhi. Se lasciamo che la nostra carne accolga la parola per esserne risollevati fin da ora, se lasciamo che la nostra parola si faccia carne ogni giorno, entreremo con Cristo nel mistero della risurrezione della carne. La risurrezione della carne ha la tonalità della carezza. È quel momento in cui la presenza dell'altro, che sfugge sempre e non afferra niente, ci fa essere nella carne pur sollevando la carne. La carezza inscrive la carne nell'eternità. Niente può cancellarla.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Menuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Joaquín Rodrigo, adagio dal concierto de Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta.

Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato l'adagio del concerto di Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta. Note di classica. Mili Balakiriev. Due brani da suite per orchestra in re minore su pezzi di Chopin. Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore. Orchestra Sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato due brani da suite per orchestra in re minore, su musiche di Chopin, Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore, orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov. RNC, note di classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore André Previn. A seguire Jota, da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn. A seguire Jota da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Schubert. Ascolteremo il lead di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento, tema con variazioni andantino, dal quintetto in la maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Bracconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Lied di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento dal quintetto in La maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso. RNC, Notte di Classica.

RNC, Notte di Classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al valzer. Radio Symphony Orchestra Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer. Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC Note di Classica. Darius Mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento.

Yeah.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi celebriamo la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, sacramento della presenza viva di Dio nel pane e nel vino. Distribuire il cibo che sazia ogni uomo è il compito affidato a noi, discepoli di oggi. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 622 del libretto rosso, Chiesa di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Il Signore Gesù che si dona a noi con il suo corpo, con il suo sangue, si dona a noi per poter vivere la nostra vita in un modo pieno. Allora accogliamo questo dono, lo ringraziamo e prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa ci presentiamo a Dio con cuore sincero e chiediamo perdono a Lui per le nostre fragilità, le nostre debolezze. Chiediamo perdono a Dio per le nostre incredulità. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, pane spezzato e condiviso che sostiene la nostra carità, Signore, pietà. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Cristo, pietà. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avessi osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Gesù che si dona a noi con il suo corpo e con il suo sangue. E abbiamo sentito nella prima lettura Mosè che parla al popolo di Israele e dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Vedete carissimi, oggi siamo invitati a ricordare. Siamo invitati a ricordare ciò che ci è accaduto da quando siamo nati fino ad oggi. Ogni tanto bisogna farla questa memoria del nostro vissuto. Ma siamo invitati, come Mosè ha invitato il popolo di Israele, di ricordare come il Signore ha camminato accanto a ognuno, a ogni persona di questo popolo. E anche noi siamo invitati a ricordare da quando siamo nati fino ad oggi come il Signore ci ha accompagnati, quando abbiamo sentito la sua presenza nella nostra vita, in quella situazione di gioia o di sofferenza. Dio ci ha umiliato, dice Mosè al popolo. È vero, tante volte il Signore ci ha fatto sperimentare quanto siamo impotenti. Non è che il Signore, per farci ricordare di Lui, ci punisce o ci ha punito, no. Forse in certe situazioni siamo noi che ci allontaniamo dal Signore e vogliamo camminare secondo i nostri desideri, secondo le nostre forze. Allora il Signore ci lascia camminare. Ci ha fatto provare la fame, fame di pane e fame di senso, dove tutto sembrava privo di senso. Allora ecco, un incontro che non pensavi, una relazione, un suggerimento, un momento di preghiera. Ecco la manna, ecco l'acqua che disseta, ecco la presenza del Signore. Manna di cui siamo stati sempre nutriti, eh? E questo, dice Mosè al popolo, per farci capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Vedete qui il desiderio di Dio di incontrarci. Il desiderio di Dio di incontrarci, vedete, è così grande che Dio diventa pane. Nella logica del ricordare non dobbiamo dimenticare alcune cose elementari. Noi non possiamo vivere se mi manca il pane, se mi manca l'acqua. Non possiamo vivere se mi manca l'aria. Senza queste tre cose elementari si muore, carissimi. E Dio diventa pane. Dio diventa acqua, parola che disseta. Dio diventa aria, spirito che dà ossigeno alla nostra vita. È difficile immaginare qualcosa di più semplice e di più grande dell'Eucaristia, dell'Eucaristia che stiamo celebrando. Pane, un po' di vino, che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Io sono il pane vivo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Se entro in comunione con il Signore, vedete, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Se entro in comunione con il Signore, allora il Signore mi tiene in vita, adesso e per sempre. Anche l'amore umano fa parte del nostro essere immagine di Dio e porta in sé questo bisogno, questa necessità, tenere in vita per sempre la persona amata. Dire a qualcuno che ti voglio bene, dire a qualcuno che ti amo, è come dirgli: tu non dovrai mai morire, tu non dovrai mai assentarti dalla mia vita. Ecco, il Signore Dio dice a ognuno di noi: io ti voglio bene, io ti amo. Purtroppo a noi non ci riesce a tenere in vita per sempre una persona. Ma Dio sì, per sempre. Il Signore ci tiene in vita adesso e per l'eternità. Questo ti voglio bene da parte di Dio verso ognuno di noi diventa nutrimento. Cesserà la tua vita fisica nello spazio e nel tempo, ma tu adesso e nel futuro stai già vivendo per sempre. Non morirai mai. Ti voglio bene, dice Gesù. Divento parola e pane che ti nutre. Se tu acconsenti a questa relazione, ebbene tu adesso stai già vivendo per sempre. E questo non elimina le fatiche, le sofferenze, le difficoltà, le preoccupazioni. Non elimina nulla. Però mi colloca in una certezza assoluta e serena. Dio è con me. Dio mi vuole bene. Dio mi ama. È la sicurezza che ti dà l'Eucaristia, un amore che ti sta tenendo in vita per sempre. Tante volte partecipiamo alla Santa Messa, volte con un po' di indifferenza, con un po' di freddezza. Ma dobbiamo essere consapevoli ogni volta che ci nutriamo dalla parola di Dio, che ci nutriamo con il corpo di Gesù e con il sangue di Gesù. Dobbiamo renderci conto, dobbiamo avere questa consapevolezza che il Signore Gesù, che Dio nostro Padre, con la sua parola e con il corpo del suo figlio mi tiene in vita. Vedete, l'Eucaristia è come una medicina che tutti i giorni ci guarisce. Da che cosa? Dall'egoismo. Questa malattia che continua a regnare tante volte nelle nostre giornate, dall'egoismo. L'Eucaristia è medicina ed è anche viatico che ci guida al perfetto incontro con Dio e tra di noi. Siamo in cammino verso la Pasqua eterna. Viviamo già adesso questa eternità. L'Eucaristia poco per volta ci conduce a quel perfetto incontro con Dio quando noi Dio lo vedremo faccia a faccia. Accogliamo questo dono. Nutriamoci del corpo di Gesù. Corpo che diventa anche una medicina per la nostra anima. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora, cari fratelli e sorelle, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
1: Signore, ti preghiamo per la tua Chiesa che tu raduni ogni domenica nella Messa. Rendici uniti e fedeli nelle nostre comunità attorno a te, insieme con i nostri pastori e in comunione con Papa Leone. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Suscita in noi la fame e la sete del cibo che dà la vita, attingendo dall'Eucaristia la forza dell'unità e il dono della libertà di servire. Fa che diventiamo germogli di un'umanità innovata. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Ti preghiamo per tutti coloro che vivono il Vangelo, nonostante la persecuzione. Sostienili e rafforzali nell'amore per te, perché possano annunciare il tuo amore nonostante tutte le avversità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Ti preghiamo per Matteo, Alessandro, Sofia, Rebecca e Tommaso, che hanno ricevuto il battesimo, e per i bambini che oggi, insieme alle loro famiglie, vengono presentati alla nostra comunità e che riceveranno il battesimo nei prossimi mesi. Accompagnali sempre con la grazia del tuo Spirito. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Signore, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, Comuzzi Carmen, vedova Guidi. Accoglila tra le tue braccia misericordiose e aiuta i familiari a trovare la consolazione nel tuo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità, diffusa su tutta la terra, sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito, perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa tutta la terra. Prendi la parfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono tormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti nella luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo di fronte graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio renderemo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso: giovedì 11 giugno sarà celebrata la Santa Messa alle ore 21 alla Cappella di San Quirico e Giulita in via Superga. Martedì 9 giugno apericena per l'arrivo di Don Richard tra noi. Inizieremo con un momento di preghiera in chiesa alle ore 19, a cui seguirà una cena condivisa dove ognuno porta qualcosa. Ci sono ancora dei posti per il viaggio a Lourdes a settembre. Chi è interessato può rivolgersi in ufficio parrocchiale qui alla Regina Mundi. Allora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi attraverso la radio da casa. E invochiamo anche la benedizione di Dio su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che il Signore manda su di loro lo Spirito Santo attraverso la nostra presenza e attraverso la nostra testimonianza. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti voi.

dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buona domenica.

0: Atus e tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcup, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Siamo nell'ambito di una risposta cattolica e all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini. E ho iniziato, come sapete, questo primo ciclo di trasmissioni citando una riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco, Josef Ratzinger, e siamo nel 1977, circa i riferimenti a Maria nell'Antico Testamento. Ora concludo questo primo ciclo di trasmissioni con un'altra citazione dell'arcivescovo Ratzinger, che tratta del dogma mariano originale, ossia Maria Vergine Madre, quale appare nel Nuovo Testamento. E scriveva l'allora vescovo Ratzinger: oggi, nell'epoca del pensiero storico, la purificazione del cristianesimo, la ricerca della sua origine, della sua natura originaria, vengono quasi dappertutto attuate, ricercando le sue forme più antiche e ponendole come unico criterio determinante, ossia l'originario viene scambiato con l'antichissimo. D'altra parte, la fede e la Chiesa vede nelle testimonianze dell'inizio qualcosa di vivo che è principio edificatore proprio perché si sviluppa. Come si è formata la strada che condusse alla professione di fede nella maternità virginale di Maria? In conformità con l'intento generale della nostra ricerca, la questione non sarà seguita qui nella forma di un'analisi rigorosamente scientifica. Vogliamo solamente cercare di ripercorrere gli stadi principali nella crescita della relativa tradizione. In Paolo, il problema della nascita di Gesù non ha alcuna importanza sotto il punto di vista teologico. La sua fede si sviluppa tutta partendo dalla confessione della croce e della risurrezione. Solamente in un passo si può localizzare un lontano preludio a quelle affermazioni che poi vengono tramandate espressamente nelle storie dell'infanzia di Matteo e di Luca. Quando in Galati 4:4 Paolo dice di Gesù che è nato da donna, per lui si tratta semplicemente di sottolineare che ha partecipato a tutta la sorte dell'essere uomo, che è entrato pienamente nella condizione umana. Per Paolo ciò vuol dire anzitutto: Gesù si è piegato sotto il peso della legge, di una religione che era diventata legge e che quindi procurava più angoscia che speranza, più divisione che unione. Egli ha portato con noi il nostro peso e la nostra sorte comune. Di più in questo passo non c'è. Tuttavia, se si legge tutto il contesto e lo si ripensa, per così dire, gli sarei andando indietro, partendo dallo sviluppo futuro, si può forse avvertire qualcosa di più, anche se ancora in modo trattenuto, della futura teologia del mistero del Natale. Infatti, nel più ampio contesto di questa frase, Paolo mette in relazione l'esistenza cristiana coi due figli di Abramo, Isacco e Ismaele. Egli afferma che non è erede della promessa colui che discende da Abramo secondo la carne, cioè Ismaele, ma colui che fu generato dallo spirito, dalla forza vivente della promessa. Partendo da Gesù, egli mette il cristiano in questa linea della nascita dallo spirito, nella linea di Isacco, che è quella linea che esprime la nuova nascita di Abramo dei credenti in Cristo. Aggiungeva il vescovo Ratzinger: più di un preludio, questo non è. Le linee non sono allungate. Ciò avviene solamente in Matteo e in Luca e avviene in duplice modo. Va qui notata anzitutto la particolare funzione dell'albero genealogico col quale viene presentata l'origine di Gesù, ma insieme viene anche cercata una spiegazione della sua natura. L'albero genealogico di Matteo mostra che Gesù è figlio di Abramo, ma lo raffigura prima di tutto come il vero Davide, nel quale è stata adempiuta quel segno della speranza che questo re era sempre più diventato per il suo popolo. Luca va oltre, fa risalire fino ad Adamo, figlio di Dio, la genealogia di Gesù. Adamo, cioè l'uomo in genere. Un albero genealogico che risale fino ad Adamo vuol mostrare che in Gesù non è stata adempiuta solamente la speranza di Israele in un re, ma anche la richiesta dell'uomo in genere, di quell'essere che vaga e brancola alla ricerca di se stesso. Gesù è l'uomo per tutti gli uomini, l'uomo nel quale si compie la destinazione divina dell'uomo, la sua origine divina. In lui l'essere lacerato dell'uomo è stato unito ed è stato congiunto al Dio da cui discende e che egli cerca nel suo abbandono. Gesù è Adamo, forma dell'uomo in assoluto, lo è perché è di Dio.
Ad ambedue gli alberi genealogici, ciò che importa è la relazione storica e umana di Gesù. Ma tutte e due sono pure convinti che Gesù può essere il frutto conclusivo della storia, solamente perché in lui ha fatto il suo ingresso nell'albero che si dissecca di questa storia una forza nuova, perché egli non viene solo dal basso. Egli è frutto di quest'albero, certo, ma l'albero può portare frutto solamente perché esso è fecondato dall'esterno. Gesù trae origine dal basso, ma egli discende contemporaneamente dall'alto. Le due verità non si contraddicono. Egli è completamente uomo, frutto di questa terra, ed è tale proprio perché non trae origine solamente da questa terra. In Matteo ciò appare dal fatto che lo schematismo dell'albero genealogico, che collegano un anello all'altro col verbo generò, viene rotto così nell'ultimo versetto: Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In Luca ciò appare quando Gesù è presentato non come figlio di Giuseppe, ma come colui che era creduto tale, come colui che era giuridicamente classificato tale. L'accenno misterioso che abbiamo qui davanti è stato ulteriormente sviluppato nelle storie dell'infanzia, Matteo 1:18-25 e Luca 1:2. Non ci è necessario in questa sede, diceva il vescovo Ratzinger, approfondirne i dettagli. Occorre solamente accennare in breve ad alcuni punti di vista del testo lucano che sono importanti per la comprensione generale della figura di Maria. Anzitutto, è già importante la localizzazione che Luca presenta in voluta contrapposizione con la precedente storia di Giovanni Battista. L'annuncio della nascita del Battista avviene nel Tempio ed è fatto ad un sacerdote che sta svolgendo la sua funzione. Avviene, per così dire, nell'ordinamento ufficiale e prescritto della legge, in collegamento col suo culto, col suo luogo e coi suoi funzionamenti. L'annuncio a Maria avviene da una donna, in un luogo insignificante della semipagana Giudea, che né Flavio Giuseppe né il Talmud nominano. Tutto ciò era insolito per la sensibilità ebraica. Ora Dio si rivela dove e quando Lui vuole. Incomincia una vita nuova, al centro della quale non vi è il Tempio, ma la semplicità di Gesù Cristo. Egli ora il Tempio vero, la tenda dell'incontro. Il saluto a Maria in Luca 1:28-32 è stato formulato con stretto riferimento a Sofonia 3:14-17. È Maria, la figlia di Sion, alla quale sono rivolte le espressioni di quel testo. A lei viene detto gioisci, a lei viene detto che il Signore viene a lei, è lei che viene sollevata dall'angoscia perché il Signore è con lei per salvarla. Un famoso mariologo come René Laurentin, dice il vescovo Ratzinger, a questo proposito osserva molto bene. Spessissimo la parola di Dio si dimostra come un granello di frumento. Si capisce anche perché Maria rimase turbata, come appare in Luca 1:29, a questo messaggio. Il suo turbamento non deriva da non comprensione o da quella paura pusillanime alla quale lo si volle talvolta far risalire. Deriva dalla commozione di uno di quegli incontri con Dio, di quelle gioie incommensurabili che sono capaci di commuovere le nature più dure. Nel saluto dell'angelo compare il motivo portante con cui Luca presenta la figura di Maria in genere. È lei in persona la vera Sion, alla quale si sono dirette le speranze in tutte le rovine della storia. È lei il vero Israele, nel quale si uniscono inseparabilmente antica e nuova alleanza, Israele e Chiesa. È lei il popolo di Dio che porta frutto per la potenza di grazia di Dio. Dobbiamo infine fare attenzione anche all'espressione con la quale viene misuratamente descritto il mistero del nuovo concepimento e della nuova nascita. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Nel cosiddetto parallelismo dei membri sono qui sovrapposte, per indicare ciò che è misterioso ed ineffabile, due immagini provenienti da diversi filoni di tradizione, scrive il vescovo Ratzinger. La prima immagine fa riferimento alla storia della creazione, Genesi 1:2, e caratterizza quindi l'avvenimento come nuova creazione. Il Dio che chiamò l'essere dal nulla e cui spirito aleggiava sugli abissi, egli che, come spirito creatore e la ragione di ogni ente, questo Dio inaugura qui una nuova creazione. Viene perciò sottolineato con ogni energia il taglio radicale che l'arrivo di Cristo significa. La sua novità è tale che essa raggiunge anche il fondamento dell'essere, è tale che può venire solamente dalla potenza creatrice di Dio stesso, non da altre parti. La seconda immagine, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo,
appartiene alla teologia culturale di Israele. Essa rimanda la nube che stende la sua ombra sul tempio e indica così la presenza di Dio. Maria appare come la tenda santa sulla quale comincia ad agire la presenza nascosta di Dio. Prima di dedicarci ad un'analisi teologica conclusiva, dobbiamo ancora rispondere a due questioni, scriveva il vescovo Ratzinger. La prima riguarda la provenienza della tradizione che è stata qui adoperata in Matteo e in Luca. L'esegesi moderna dimostra che i due evangelisti hanno dato al materiale la forma ultima, partendo dalle loro stesse intenzioni e idee teologiche. Questo contributo letterario degli evangelisti alla forma della tradizione non va sicuramente sottovalutato. Tuttavia l'esegesi dimostra anche che i due evangelisti usano materiale di tradizione precedentemente esistente, materiale che già era stato plasmato per opera delle comunità che lo avevano tramandato. Per Luca, un esegeta come lo Schurman crede di poter indicare una comunità della Giudea degli anni 60 della nostra era come precedente gruppo mediatore di tradizione. Non si potrà contestare che lo stesso Luca volesse riferirsi a Maria e perciò alla più ampia cerchia dei parenti naturali di Gesù. Per questo l'assunzione di questi brani nel Vangelo è un fatto di natura particolare riguardante la storia della tradizione. Tale assunzione significa che una tradizione, che per l'innanzi era stata conservata privatamente in un ambito più ristretto, ora viene inserita nella predicazione ufficiale della Chiesa, acquista il grado di tradizione ufficiale della comunità ecclesiastica. Questa mi sembra essere un'osservazione importante per la questione spesso sollevata dell'antichità di queste tradizioni. Ciò che distingue la tradizione della Pasqua dalla tradizione del Natale non è semplicemente l'antichità come tale. Luca riconduce le storie della nascita al ricordo di Maria e per quanto concerne il nucleo di carattere teologico della tradizione non c'è motivo di non fidarsi di lui, tanto più che il gruppo dei fratelli del Signore, gruppo del quale non si possono calcolare l'importanza e la posizione che rivestiva, si presenta come un gruppo mediatore di tradizione. Per quanto riguarda il nucleo, la differenza non consiste quindi nell'antichità, ma nella diversa posizione che le tradizioni ebbero all'inizio e nel fatto che solamente tardi, in un determinato stadio dello sviluppo interiore della professione di fede in Cristo, divenne ragionevole e necessario inserire anche queste tradizioni nel credo comune ed ufficiale della Chiesa. Ciò accade solamente nel momento in cui fu preparato, per così dire, il luogo interiore e fu raggiunta anche quella distanza temporale che, proprio in questo campo, il rispetto richiedeva. La seconda osservazione riguarda l'effetto continuato del messaggio all'interno dell'annuncio neotestamentario. Al preludio di Paolo corrisponde in Giovanni un'utilizzazione che porta avanti lo storico e l'eccezionale nello spirituale collettivo. Non un postludio, quindi, ma la ripresa del tema in una fuga che in seguito dischiuse sempre nuove possibilità di esecuzione. Nel prologo al suo Vangelo, Giovanni definisce i cristiani come coloro i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Qui il motivo paolino è stato congiunto alla tradizione di Matteo e Luca in modo a costituire una unità nuova. Diventare cristiani significa entrare nel mistero della nuova nascita di Gesù Cristo, partecipare rinascendo alla sua nascita. Naturalmente si presenta anche qui la controversia che concerne in generale l'inizio del quarto Vangelo. Giovanni non voleva forse qui, come per i sacramenti, battesimo, eucaristia e nell'escatologia, risurrezione adesso e all'ultimo giorno, elevare il volgare cattolico sul piano dello spirituale e dell'esistenziale? Non lo sia forse collegato solamente in un secondo tempo con ciò che egli aveva veramente voluto oltrepassare? Nell'ambito di queste considerazioni non c'è possibile discutere ulteriormente questa questione. Una cosa però mi pare chiara in tutta l'ampiezza dei fatti, sottolineava il vescovo Ratzinger. Tutto l'impeto dell'indicazione spirituale del quarto Vangelo si fonda sul fatto che esso possiede un fondamento reale. L'esistenziale non esprimerebbe proprio più nulla se esso fosse l'esplicazione del nulla. La nuova nascita cristiana è possibile per il fatto che essa è realmente avvenuta in Cristo ed è quindi divenuta possibile per tutti noi. Nella prossima trasmissione proseguiremo e completeremo l'esame di queste riflessioni della
allora vescovo Joseph Ratzinger.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Note di classica. Giuseppe Torelli. Sinfonia in Do maggiore, sinfonia a 4. Allegro, adagio, presto. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

0: Di Giuseppe Torelli abbiamo ascoltato Sinfonia 4 in Do maggiore. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Luisa Miller, atto secondo, Quando le sere al Placido. Rodolfo è Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo di Luisa Miller, abbiamo ascoltato Quando le sere al Placido. Le voci parallele di Rodolfo erano di Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Siamo nella

0: solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico, nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
1: In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
0: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù. Era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo. Ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori, per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo tante volte ci sono alcuni che si interrogano: ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica, Ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato, si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero? È molto interessante anche questa posizione, perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora, dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni, noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Israele conosceva un pane, che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù: lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo. E la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero. Anche noi, come i giudei, possiamo discutere fra di noi: ma costui vuol darci la sua carne da mangiare? Cioè, che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno? E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi. Noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo. Quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre mangiamo mastichiamo, trituriamo, assimiliamo. Qui i padri hanno visto in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili, il nostro corpo assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo e su questa trasformazione la morte non ha potere. Cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucarestia. Eucarestia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucarestia e la Chiesa ad ogni Eucarestia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio. E in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. E è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità, calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli, che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata. Noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio, da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi, o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva, per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore, con le mie povere cose io lo proclamo.

0: la tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: La comunità dell'orto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
2: La comunità dell'orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo, e altri 16 posti per l'inclusione per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma-bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura è, a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
1: La testimonianza di due ospiti, Silvana e Alù.
3: Sono Silvana, sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per la mia salute, per farmi stare meglio. Sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui. E alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
4: Io sono Alù, vengo dall'Imali. Io ho 20 anni. Vivo in Italia da 3 anni, in comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice, ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato il lavoro di Legaras per me.
1: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
5: Una firma può cambiare la vita di tanti, accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera a segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza, e abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me, questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche i nostri impegni di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
6: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche, è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia, delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita e della nostra fede la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire a ben ragione che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto valorizzarla nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio, c'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usava chiamano la parola antonomasia, e la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto, e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi come dire, non semplicemente venerato, ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nell'assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo, e la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con lui, perché non è soltanto una comunione spirituale, ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Perché la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale, ma proprio liturgica, e strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Perché? Proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo. Perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che è l'ultima cena per volere del Signore ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione. Ossia, nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Pasqua, cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia. Ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio. Tutti dovremmo correre
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente, questo è proprio radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel magistero dell'Apostolo Paolo. E mi viene proprio, io vorrei ricordare queste parole che veramente sono insieme bellissime, ma nello stesso tempo sono tremende. Quando noi leggiamo l'Apostolo, chi si accosta senza riconoscere il corpo del Signore si ciberà della sua condanna. Veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'Apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù. In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù stesso. Quando Paolo dice voi siete corpo di Cristo, ecco, dice una cosa molto precisa, molto puntuale, molto pesante anche. Ora, l'Eucaristia significa certamente il corpo vero, il sangue vero del Signore Gesù, ma proprio perché il corpo del Signore Gesù è anche la comunità cristiana, ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no? Che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei, e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo quindi ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle come dire, nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi. È giusto, perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. Quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
0: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato dalle stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso che è la diversità nell'unità, no? Come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutte insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
1: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Teorico, ma come dire, no, non teorico astratto, ma il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, in cui tutte le membra. Come dire, contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo naturalmente, no? Ecco, la diversità non è contrapposta alla unità e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze. Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sono cose, sembrano sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è avere come suo prolungamento nella storia una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo della Didache, adesso non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque è un antico testo cristiano che poi è stato ripreso anche da alcuni canti nella liturgia. Dicono così quando parlano dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, e ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco,
0: certamente.
1: Dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità. Il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
0: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è vero, costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione, ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
1: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. E quindi l'Eucaristia è anche una scuola, è una scuola di unità, è una scuola di comunione. Non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto. È il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità. Perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in Eucaristia che in carità, no? ed è l'amore, ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, e in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
0: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
1: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
0: Ci piacciono, Don Guido, in questa trasmissione ci piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
1: E stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più, ci invita a diventare una sola cosa con Lui, ci invita a cibarci di Lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, liberamente c'è tutto, e c'è sia il bene per la nostra vita presente come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano, che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia, e San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua. L'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione, e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna felice alla presenza del Signore.
0: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo ritroveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore davvero,
1: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur.

0: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica.

0: Io la prossima ci sono ancora, poi vado in via Piccioni, così è il mondo. No, mi sembrava.
1: Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della Parrocchia Santissima Trinità di Nichilino. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto Tu sei.

Il Signore ha nutrito il suo popolo con fiore di frumento e lo ha saziato con miele dalla roccia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La celebrazione di questa domenica è introdotta da quest'antifona che ci ricorda che oggi celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, quel cibo dato a nutrimento del suo popolo che è come il miele di roccio, come il fiore di frumento, è un qualche cosa che non solo parla della vita biologica ma che ci parla invece della vita divina, della vita in Dio. Oggi a questa Eucaristia abbiamo anche la gioia di accogliere le famiglie di Eleonora, di Cecilia e di Matilde, che i loro figli riceveranno il battesimo nei prossimi giorni. Li accogliamo alla nostra celebrazione eucaristica pregando per questi bambini, ma pregando soprattutto per le loro famiglie, che iniziano con il battesimo dei figli un nuovo cammino di vita cristiana, non più da cristiani semplici, ma da genitori educatori di figli che crescono non solo nel fisico, ma abbiamo il compito di far crescere anche a livello spirituale, a livello di fede. E allora affidiamo il loro cammino al Signore, al Dio Trinitario, e ci affidiamo un po' insieme nella preghiera in questa celebrazione, dove cerchiamo di recuperare le motivazioni, le ragioni per cui oggi siamo qui presenti a celebrare l'Eucaristia, per vedere se davvero il dono che riceviamo porta frutti di vita nuova nella nostra quotidianità. In un istante di silenzio ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento, manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietra di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è il vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia in me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, e non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.

c'è da domandarsi perché Gesù ha scelto proprio il pane e il vino come sacramento della sua presenza in mezzo a noi. Non è una cosa che è stata immediatamente, o meglio, non è una cosa che non è immediatamente comprensibile dagli uomini. Si dice che i giudei discutevano aspramente, hanno proprio litigato, perché di fronte a quello che Gesù stava dicendo si sono trovati di fronte a una realtà nuova, difficile da capire, alle volte difficile da comprendere anche per noi. Perché Gesù non ha scelto un modo diverso per dirsi presente, per farsi presente? Mi viene in mente, perché non ci ha lasciato un amuleto, un ricordo, un segno? Se volete essere miei discepoli, mettetevi al collo un crocifisso, o ancora meglio, fatevi un tatuaggio con il mio nome da qualche parte. Il tatuaggio è una roba forte. Quando scegli fatti un tatuaggio, lo scegli, non è che scegli una qualunque cosa, scegli un qualcosa che ti pare possa rappresentare la tua vita, alla quale sei legato in maniera profonda, per cui scriversi sul braccio il nome di Gesù poteva essere una cosa davvero forte. Eppure Gesù sceglie il pane e il vino. Per capire il senso della sua scelta bisogna entrare nella dimensione della fame e nella dimensione, in tutto quell'ambito che ha a che fare con i bisogni della nostra umanità. E anche per noi oggi non è poi così facile. Se io penso e se ci penso, io non credo mai di aver provato la fame. Posso aver provato l'appetito e aver avuto fame, ma sapendo che da lì a una mezz'ora, tre quarti d'ora, avrei mangiato il mio piatto di pasta. La fame è un'altra cosa. È qualche cosa che ci mette di fronte a quella fragilità che è strutturale della nostra persona, della nostra vita. Ci mette di fronte alla fragilità che ci appartiene, alla nostra creaturalità, al nostro essere creature. Noi non bastiamo a noi stessi. Abbiamo bisogno di mangiare, di nutrirci. Abbiamo dei bisogni, appunto. Quando ci viene fame, chi è che prende parte e si va a fare un tatuaggio perché così dice, così mi passa la fame? Non funziona così. Se invece ho fame, ho bisogno di trovare qualcosa che vada a nutrire quella mia fame, quel mio bisogno. E qui ci avviciniamo al perché probabilmente Gesù ha scelto il pane e il vino. Poi dirà a un certo punto ai giudei che sono di fronte a lui: io sono il pane vero, quello disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Rimango sempre nell'esempio del tatuaggio per farmi capire. Tu puoi farti tutti i tatuaggi del mondo, ma nel momento in cui muori, quel tatuaggio lì si consuma con il tuo corpo. Potremmo dire che non ha gli elementi dell'eternità di Dio. Quello che sta invece dicendo Gesù è che mangiare il suo corpo, mangiare quel pane, bere quel vino, quel corpo e quel sangue, ci dà la possibilità di immaginare la nostra vita oltre la nostra corporeità. Ci dà la possibilità di pensare alla vita eterna, a un tatuaggio indelebile, potremmo dire noi, che non si consuma con la nostra morte, ma al contrario risplende ancora meglio proprio nella morte e poi nella risurrezione. Ecco, questo tentativo è quello che sta facendo Gesù nel cercare di far capire che lui ha scelto di entrare nel bisogno più profondo che ha l'uomo, cioè nella sua fame. E chi mangia di quel pane e beve di quel sangue mangia la vita divina, perché quel pane e quel vino hanno la possibilità di trasformare la vita di colui che lo riceve, di tenere dentro di sé la vita divina. Allora rilancio due domande. Noi a questa cosa qua ci crediamo davvero? E la risposta potrebbe essere banale e immediata: certo che ci crediamo, siamo qui perché ci crediamo. Allora se ci crediamo che fare la comunione significa partecipare della vita divina, il passaggio successivo è dire: ma come cambiano allora i modi, le modalità con cui io mi relaziono con gli altri, mi rapporto con gli altri? C'è davvero la stessa capacità di andare incontro, di amare gli altri? Esprimo nella mia vita il dono che ho ricevuto? Il tatuaggio lo vedi, è di fronte ai tuoi occhi,
La vita divina la vedi, ma la vedi sotto altre forme, nel modo in cui sorridiamo, nel modo in cui accogliamo, nel modo in cui parliamo, mi viene a dire anche nel modo con cui discutiamo con gli altri, ci arrabbiamo con gli altri. Avere in noi la vita divina vuol dire che anche quel modo di confrontarci anche aspramente però è diverso da come lo fanno gli altri, perché esprime anche nella discussione un amore che ho ricevuto. Quindi se rispondo sì, devo andare a vedere dove nella mia vita ci sono gli effetti di questa trasformazione. Se dico di no è legittimo, ma vuol dire che siete venuti qui oggi e stiamo facendo una finta, che non è vera. Posso dire ci sto pensando e funziona, va bene, è giusto, perché è un mistero che si svela poco a poco, anche nella nostra vita si svela poco a poco. Basta però che non arrivo a 105 anni e che ci sto ancora pensando. Ci credo o non ci credo? L'Eucarestia la attendo perché porto dentro la mia vita, assimilo nella mia vita la vita divina, oppure ci sto ancora pensando? Ultima cosa che rilancio è, parlavamo dei bisogni, l'Eucarestia è un po' una provocazione, ci invita a riflettere su quali siano i bisogni profondi in questo momento della mia vita, quelli profondi, desiderio di affetto, desiderio d'amore, la desiderio di una stabilità di vita, di una stabilità della salute. Lì dentro come entra il Signore a darmi sostegno, come nutre la mia vita in quel momento, come sfama la mia vita nei momenti delicati. Mi viene a dire, aggiungere anche questo aspetto che forse non sottolineiamo abbastanza, si può essere anche felici, sereni, contenti, anche in quel caso lì la presenza di Dio amplifica questo dono, questa serenità, questa felicità. E l'amplifica a tal punto che può diventare coinvolgente nelle persone che incontriamo e che avviciniamo. E lì normalmente succede quel miracolo della trasmissione della fede, per cui uno ti vede, vede il tuo sorriso, il tuo sguardo, i tuoi occhi e si chiede: ma perché è così? Chi è che ha incontrato? E allora, senza dire neanche una parola, in realtà abbiamo già acceso la curiosità, abbiamo già acceso il desiderio in un altro di capire chi è che abita dentro la nostra vita, dentro il nostro cuore.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, in tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno resuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, la Santa, e apostolica, confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti. Grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa. Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.

0: e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
1: Ascoltaci, O Padre.
0: Per i sacerdoti e le loro parole e i loro gesti siano fedele, riflesso della vita del Signore, che hanno scelto di servire specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, O Padre.
0: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, O Padre.
0: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e della partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, O Padre.
0: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnano a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazia con cuore riconoscente. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Blonda Francesco, Soriento Nicolina in marmo, Antonello Armando, il Signore che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, O Padre. Aggiungiamo a questi defunti anche Rollo Giuseppe, che ricordiamo nell'anniversario, e i defunti Pucci Riccardo, Cervetti Mario, Natta Maria Olimpia. Preghiamo. Nel ricordare le famiglie di Eleonora, Cecilia, Matilde, preghiamo il Signore perché la nostra comunità sia luogo di incontro con Lui, comunità educante, pedagogica, nella quale sia possibile trovare, ecco, un incontro profondo con il Signore. Quindi nel pregare per loro, però, preghiamo anche al Signore perché si prenda cura di tutte le nostre comunità. Preghiamo. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e i nostri desideri. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. Questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ricordiamo che giovedì 11 giugno sarà celebrata una messa alle ore 21 alla cappella di San Quirico e Giulitta in via Superga. Ricordiamo ancora che sabato 13 giugno alle ore 15:30 in cattedrale Irvin sarà ordinato sacerdote, e siccome appunto è stato qua a fare servizio da noi, sarebbe bello come comunità di Michelino partecipare a questa celebrazione. La Compagnia del Santissimo Sacramento, come tutti gli anni, in queste domeniche raccoglie le offerte per le necessità della parrocchia. Ultimo avviso, dalla prossima settimana l'ufficio parrocchiale della San Vincenzo sarà aperto solo nei giorni di mercoledì e venerdì, sempre dalle 9:30 alle ore 11:30. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.

Antonín Dvořák, primo movimento, adagio allegro molto dalla Sinfonia numero 9 in mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo, Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
8: RNC presenta...
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica...

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Io sono ancora un po' infortunato alla gamba, però sono contento di fare questa lezione, sono contento di essere qui e sono anche contento che ci siate voi e sono grato a voi. E non per nulla dico questo, oltre perché sono davvero grato a voi, ma perché vorrei dedicare questa lezione proprio ad un tema molto speciale, cioè al tema della gratitudine. Allora, prima mi volete già interrompere? Guido, vai, così proprio...
2: Innanzitutto sono grato per la possibilità di parlare. Secondo me la gratitudine è proprio ciò che ci porta avanti nella nostra vita. Lo facciamo tutto quanto per la gratitudine. È alla fondamentale.
0: Bellissimo. E secondo te la possiamo imparare da qualcosa? Cioè la possiamo imitare da altre persone che sono grate? O magari secondo voi la possiamo imparare paradossalmente dalle situazioni opposte? Matilda?
3: Secondo me più dalle situazioni, perché se io imparo
0: opposte?
3: A essere opposte, assolutamente sì, perché se io imparo a essere grato vedendo qualcun altro, magari loro sono grati in modo diverso per motivi diversi. Cioè l'unica vera, diciamo, scuola è quella che effettivamente mi relaziona con quello per cui dovrei essere grato.
0: Qualcun altro vuole intervenire al volo o ci facciamo aiutare da una citazione di un grandissimo poeta? Sì, è meglio il grandissimo poeta. È un poeta famosissimo che ha scritto delle poesie bellissime e che ora vi propongo. Il poeta è Gibran, la citazione è tratta da una sua opera tra le più famose, cioè Il Profeta. Ho imparato il silenzio dai ciarlatani. In questo senso intendevo l'opposto. La tolleranza proprio da chi invece esercitava sempre intolleranza. La gentilezza l'ho imparata dai maleducati, cioè ho imparato a essere gentile perché magari ho ricevuto delle azioni per nulla cordiali. E per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti. Che ne pensate? È vero che possiamo essere grati agli insegnanti in senso positivo e possiamo essere invece anche grati a cattivi maestri perché ci hanno insegnato a non essere come loro? Questa volta, Guido?
2: Mi fa pensare anche alla metafora del fatto che è proprio dai nostri errori che noi impariamo a fare le cose. Qui sullo stesso livello di logica è da ciò che non vorremmo, ciò di cui non siamo grati, che impariamo a essere grati dell'opposto.
0: Ok. E cosa hanno risposto i vostri compagni, le persone che voi stessi avete intervistato sul senso della gratitudine?
4: Buongiorno prof.
5: Io sono estremamente grata di avere al mio fianco la mia famiglia e i miei amici che mi sostengono, mi fanno sentire amata e soprattutto non mi fanno mai sentire sola.
6: Sono grata per le persone che ho nella mia vita, per le piccole cose quotidiane che molto spesso diamo per scontato e per le opportunità che ho avuto fino ad ora.
7: Per me la gratitudine è ciò per cui facciamo qualcosa alla fine. Se noi facciamo un qualunque gesto è per avere un minimo di gratitudine nei nostri confronti.
8: La gratitudine è ricordarsi che non siamo soli. Sono sicuramente grata alla mia famiglia che mi sostiene in qualsiasi scelta, alla salute e agli amici che rendono questa esperienza più vera e felice.
9: Io personalmente sono grato ai miei genitori che mi hanno dato tantissimo, non solo per quanto riguarda il materiale, ma anche la cultura per affrontare la vita. E sono davvero grato a loro per questo.
4: Buongiorno prof.
0: Allora ragazzi, sono delle frasi assolutamente molto belle da ascoltare, soprattutto ancora una volta smentite un adagio un po' popolare di questi ragazzi di oggi che sono sempre ingrati. Invece traspare una gratitudine nei confronti prima di tutto dei vostri genitori, prima di tutto perché vi hanno dato la vita e perché a quanto pare hanno fatto anche dei sacrifici, vi hanno formato, vi hanno mandato a scuola. E vi racconto uno studio che è stato fatto una ventina d'anni fa in America, in particolare alcuni psicologi di Miami che hanno raggruppato delle persone e gli hanno fatto fare una sorta di test in cui dovevano riportare per iscritto alcuni delle cose per le quali erano grati e invece altri delle cose che infastidivano particolarmente loro nella loro vita e altri invece erano raggruppati con domande più o meno neutrali. Ed è il risultato interessante dal riscontro che coloro che avevano riportato, cioè che erano stati stimolati a scrivere e quindi a interrogarsi, a rispondere sulle cose per le quali essere grati, erano più felici, erano più ottimisti, erano più aperti in senso positivo alla vita. Cioè, riflettendo di più su questo, Francesco, annuisci perché concordi e intuito, vai.
1: Sì, sì, prof, io concordo pienamente, infatti ritengo quasi che un esercizio simile, quindi essere grato per le piccole cose, sia un ottimo modo per bloccare un processo di pessimismo generale che attanaglia l'uomo.
0: Bravissimo,
1: in un certo senso.
0: Per bloccare un pessimismo, concordate? Matteo. Vai, intervieni tu.
4: Sì, prof, io in realtà sono solo parzialmente d'accordo con quanto è stato detto finora, infatti credo che sicuramente la gratitudine è importante, ma credo vada anche dimostrata con i fatti, quindi bisogna sì essere grati sulla carta, ma anche dimostrare questa gratitudine magari facendo favori a chi ce ne ha fatti o a chi ci aiuta ogni giorno.
0: Anche questo è vero, quindi sia questo non è in contraddizione forse, credo, Francesco, vero? Nel senso che tu parlavi di esercizio, è un termine importante che ho usato, cioè una sorta di esercizio virtuoso, quindi un'elevazione virtuosa di sé a vivere con un senso profondo di gratitudine. E poi ci aggiunge Matteo, ovviamente, vai Riccardo, precedimi.
10: Io invece sono un po' in contrasto con quello che dice Francesco, perché è vero che è un bel esercizio virtuoso fare essere grati per le piccole cose, però credo anche che sia intrinseco alla natura umana, penso anche alla mia esperienza, abituarci alle cose che abbiamo e volere sempre di più, anche sia per ambizione personale, ma anche perché ci annoiamo dopo un po' di quello che
0: allora volete commentare voi, perché credo, però correggimi Riccardo, ci sta invitando a riflettere sulla relazione tra la gratitudine e una gioia personale e il fatto di essere felici. Allora vi chiedo, qual è la causa e qual è l'effetto? È vero questo? Andrea, vuoi intervenire? Vai.
11: Sì, prof. Cioè, secondo me, diciamo che gratitudine non vuol dire solo dire grazie a qualcuno, a un amico perché ha fatto un qualcosa o anche un familiare, ma sentire un bene in qualcosa interiormente che ti, diciamo, ti dà gioia per ciò che hai fatto e ti puoi congratulare con l'altra persona anche dicendogli grazie, però con un significato diverso dalla parola grazie in sé.
0: È interessante questo, perché a volte c'è una sorta di profanazione un po' popolare nel rispondere grazie e prego come una sorta di adagio più da buona educazione, però di fatto fondamentalmente si rimane in una relazione di estraneità, e invece anche nell'etimologia stessa della parola gratitudine c'è proprio... Vai Gianfranco.
12: Che gratitudine, se non erro, deriva dal latino, che vuol dire essere in uno stato di grazia.
0: Stare in uno stato di grazia, questo tra l'altro è un concetto profondamente cristiano, perché ci invita a riflettere come è la grazia ricevuta che ci permette di essere grati. E su questo vorrei che mi commentaste voi, non voglio spiegare niente io, un altro bellissimo stimolo. Gianfranco, lo vuoi leggere proprio tu?
12: Non è la gioia che ci rende grati, è la gratitudine che ci rende gioiosi.
0: Andiamo, Ludovica? Ti convince? Non tanto.
3: No, diciamo, sì, sono abbastanza d'accordo con questa citazione. Però io credo che da una parte anche la gioia ci renda grati, cioè magari noi siamo grati anche a delle persone per ciò, per delle azioni che compiono, diciamo buone o meno, e quindi di conseguenza siamo grati alle altre persone e anche a noi stessi.
0: Ok, quindi Ludovica non è tanto convinta, mi sembra, da Steinar Rast, da questo monaco benedettino vissuto un secolo fa circa. Guido, vai.
2: Io sono in parziale d'accordo con questa opinione, anche perché secondo me quelle descritte dal poeta,
0: monaco benedettino,
2: dal monaco,
0: in questo caso,
2: monaco, non sono una cosa che sconcorda con l'altra, sono due fattori differenti. Il primo è quando tu fai qualcosa di conforti in un altro, il secondo è quando tu lo subisci, quindi è un'affermazione fatta male, cioè magari anche giusta ma posta male.
0: Magari giusta ma posta male. Francesco, tu che parlavi prima di esercizio a monte, di un senso di gratitudine.
1: Infatti io porto l'esempio che è stato fatto prima: quando si è grati a un ciarlatano, non è che si è grati a un ciarlatano perché ci ha fatto provare gioia, si è grati perché ci ha insegnato che non bisogna parlare in vano, ad esempio.
0: Quindi possiamo essere grati. Guido, vai. È un'obiezione calzante?
2: No, volevo completare la sua affermazione dicendo che si prende spunto da ciò che non si vuole prendere, da ciò che non si vuole diventare. Io ascolto il ciarlatano, parla troppo, capisco, a me non piace, magari nemmeno agli altri piace quando io faccio così.
0: Matilda?
3: No, proprio per questo nasce la critica. Cioè, io mi accorgo che il ciarlatano sta essendo un ciarlatano, non bisogna agire così. Sono gioiosa perché me ne sono accorta, quindi provo gratitudine nei confronti del ciarlatano.
0: Quindi avete una visione un po' utilitaristica della gratitudine, è vero? Cioè qualcuno prima vi deve fare qualcosa, portare un beneficio, mostrarvelo esplicitamente, e invece se io volessi chiedervi se voi a priori potete essere grati di qualcosa, cioè in principio che cosa c'è? Guido. Poi c'era Gianfranco, vai.
2: Il principio c'era la vita, innanzitutto. Noi dobbiamo essere grati per avere la vita. Quindi sei
0: e
2: grati.
0: Questo è sufficiente per essere gioiosi?
2: Semplicemente sì, a parer mio. La vita è composta da piccole cose, da piccole gioie che ci completano.
0: Sveva.
13: E poi, insomma, è difficile essere grati a priori perché non ci rendiamo conto di cosa, di cosa effettivamente possiamo essere grati. Cioè ci pensiamo dopo, secondo me, a cosa siamo grati.
0: Ci è una cosa che viene in un secondo momento. Ci pensiamo dopo. Gianfranco, cosa vuoi dire? Non ti convince?
12: Io credo che quando si parli di gratitudine si intenda, cioè io sono grato perché qualcosa è bene per me, però io non vedo, cioè, questo passo in avanti dal che mi fanno nascere al devo essere grato ai miei genitori. Mi manca il passaggio intermedio.
0: D'accordo, vai Riccardo.
10: Però Gianfranco si contraddice perché parla di gratitudine come qualcosa che fa bene per me, però i miei genitori hanno fatto del bene per me, cioè in primis mi hanno dato la vita, e quindi è un po' una contraddizione la sua, cioè è una struttura sociale, quindi noi dobbiamo essere grati ai genitori perché è così, però poi in realtà mi fanno anche del bene.
0: Perché è così o perché la gratitudine ci permette di essere liberi e quindi non fagocitati da noi stessi? E possiamo riflettere se qui insieme di una cosa potete voi, alcune di voi, essere particolarmente grate, cioè proprio di essere voi, cioè proprio di essere donne. Perché? Perché per secoli l'uomo, neanche se posso questo problema, se essere grato o meno di essere uomo, perché anzi, fino a poco tempo fa, tuttora c'è, e io che sono papà di tre bambini, quando è nato il primo che era maschio, tutti a dirmi: ah, figlio maschio, l'erede, auguri, tuttora un po' questa cosa rimane. Figuratevi prima, il figlio maschio nelle dinastie regali era un problema. Era un problema che poteva anche legittimare il fatto di avere un figlio maschio da un'altra donna, perché doveva a tutti i costi, bisognava a tutti i costi trovare l'erede. Quindi, se ve la sentite voi, siete felici di essere donne? Matilde?
14: Beh, sicuramente al giorno d'oggi essere donna è sicuramente più semplice di, insomma, quando lo era insomma secoli fa. Quindi diciamo che oggi le direi sì, sono grata di essere donna, perché comunque siamo riuscite ad arrivare ad una sorta di parità che bene o male ci ha facilitato la vita rispetto appunto a tanti anni fa, quando appunto era difficile anche appunto procreare, perché si avevano delle aspettative e poi si davano delle colpe perché appunto la donna magari non procreava appunto
0: nel era primo difficile genito. Soltanto procreare, maschio. Ragazzi? No, ragazze?
14: Non sto dicendo quello,
0: no,
14: però.
0: O era difficile, cioè procreare nel senso di l'aspettativa dare, esatto. dell'erede.
14: Sì, sì, sì.
0: O voi avevate un tantino di altre difficoltà? Sveva.
13: Non si poteva neanche studiare.
0: Non si poteva neanche studiare.
13: Votare.
0: Non si poteva votare. Poi, dai, potete andare anche in maniera più pesante, perché molte cose le avete studiate.
15: Non potevi
0: meno male non subite. Yasmin.
15: Non potevi neanche dire la tua opinione.
0: Non potevi neanche dire la tua opinione. E allora, voglio venire a sapere, oggi voi siete contente di essere donne? Yasmin?
14: Onestamente sì, a me piace essere una donna.
0: Oh, onestamente sì. E io vorrei sapere il perché. Voi adesso ci pensate al perché, perché poi ci torniamo e vediamo se questo vi aiuta un po'.
16: Secondo il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum, l'Italia si colloca oltre il 70° posto nella classifica mondiale sulla parità di genere, con i maggiori ritardi nell'ambito economico e lavorativo. In Italia, secondo i dati Istat 2023-2024, le donne guadagnano in media circa il 20% in meno rispetto agli uomini. Hanno un tasso di occupazione intorno al 52%, contro oltre il 70% maschile, e occupano meno del 30% delle posizioni dirigenziali. Sul fronte della violenza, secondo il monitoraggio dell'associazione Non Una di Meno, nel 2024 in Italia sono state uccise oltre 100 donne, nella maggior parte dei casi in ambito familiare o affettivo. A livello globale, secondo i dati delle Nazioni Unite 2024, una donna su tre subisce nel corso della vita violenza fisica o sessuale. Nella Repubblica Democratica del Congo, la violenza sessuale è riconosciuta come arma di guerra, con migliaia di casi ogni anno. In Sudan e Sud Sudan, oltre il 60% delle donne subisce violenze di genere, spesso in contesti di conflitto armato e sfollamento. Accanto alla violenza persistono gravi privazioni. Secondo le Nazioni Unite, in molte aree dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, milioni di donne e ragazze non hanno accesso adeguato a servizi igienico-sanitari e all'istruzione, con conseguenze dirette sulla salute, sull'autonomia e sulle possibilità di vita. Nel complesso, i dati mostrano che la condizione femminile resta segnata da diseguaglianze strutturali che riguardano la sicurezza personale, l'accesso alle risorse fondamentali e la piena partecipazione alla vita economica e sociale.
0: Allora ragazzi, è una testimonianza, è uno spaccato sociologico gravissimo, perché questo è uno spaccato non di secoli fa, ma è uno spaccato attualissimo. Quindi ci sono centinaia di milioni di donne che vivono oggi in queste condizioni, e questo ci dovrebbe far allora riflettere che è meglio non essere mai nate, è meglio essere mai nate donne. Yasmin, te la senti ancora di?
15: Allora, cioè, nella mia esperienza io alla fine appunto non ho la loro vita, nel senso sono grata di non aver mai subito determinate esperienze, quindi secondo la mia esperienza io comunque continuo con quel, cioè ribadisco il fatto che io sono contenta alla fine qui in Italia di essere una donna.
0: E in questo, oltre che giustamente essere grata per non aver subito quello che subiscono altre donne, oltre a dover essere grata al fatto quindi di poter essere liberamente donna, ci vuoi dire perché? Quali particolarità assolutamente femminili

0: per la parte del linguaggio che nel maschio è un po' più atrofizzata. Allora, Yasmin e le altre, perché io vorrei che uscisse qualcosa per cui voi siete grate di essere donne e anche noi uomini finalmente esprimiamo, come diceva Matteo, gratitudine per voi in quanto donne. Vai, Matilde.
1: Forse il fatto che appunto adesso nel 2026, in quanto donne, siamo finalmente riuscite a dare una voce appunto a questa superiorità che ci distingue proprio geneticamente, no? Finalmente nel 2026 abbiamo fatto capire agli uomini che non comandano loro, che noi abbiamo il diritto di parola. Oh. E che appunto gli abbiamo dimostrato che proprio geneticamente siamo superiori.
0: Scusate. Allora, il fatto di essere superiori, c'è in realtà un dato statistico che lo potrebbe anche confermare, perché da quando hanno iniziato a studiare sempre di più le ragazze dimostrano di essere tecnicamente più intelligenti del maschio, perché si laureano prima, non abbandonano gli studi, hanno voti migliori, vivono più a lungo perché sono geneticamente superiori perché le aspettative di vita quindi insomma. Voi siete orgogliose e avete raggiunto la parità perché vi siete mascolinizzate, cioè avete assunto i caratteri, i comportamenti e il lavoro degli uomini. Vi prego, no, io vorrei che invece voi, giustamente alla pari, restiate donne, pienamente donne. È così, Sveva, è così? Ti prego, rassicurami.
2: Semplicemente abbiamo ottenuto quello che c'era dovuto a prescindere, cioè.
0: Ok, e cosa vi era dovuto a prescindere, a parte ovviamente il rispetto? Prima di tutto, da parte nostra, la gratitudine in quanto siete donne, ma perché? Per la sensibilità? Yasmin?
1: Perché senza di noi non nascete.
0: Quindi per il dono incredibile, per il privilegio incredibile della maternità. Voi vi sentite orgogliose della vostra maternità? Noi dobbiamo essere grati per la vita e per la maternità, che è un privilegio incredibile. Donate la vita, la portate nel vostro grembo, ci portate e ci avete portato nel vostro grembo. Beh, forse lo studiate anche a scuola, questa è la Madonna della Seggiola di Raffaello, bravo Guido, di Raffaello. Questo quadro è straordinariamente bello, perché indica proprio tra la Madonna e Gesù questo abbraccio di pienezza, di completezza, di affetto, di gratuità, anche di protezione. Io ho preso in braccio da bambini piccoli piccoli i miei figli, soprattutto mia figlia, e l'ho tenuta in braccio, la tengo in braccio tuttora, a parte adesso con la gamba, però in questo modo di assoluto affetto. E io sono grato a Dio di avere i figli e di avere in particolare poi anche l'ultima, che è quella viziata, la principessa di casa, perché è così, perché c'è un legame un po' speciale di noi, per noi papà, ma questo ormai si sa. Quindi qualcuno vuole, insieme al quadro, aggiungere ancora di più? Nessuno? Mi prendo io la parola? D'accordo, mi prendo io la parola, però non sono parole mie, e questa volta ve le leggo e ve le vorrei leggere a mo' di preghiera e a mo' di dedica. E questo è tratto dalla lettera che Giovanni Paolo II nel 1995 scrisse proprio alle donne, in un giorno, in un momento particolare, perché c'era una conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in merito a ciò. E il Papa si esprime così: grazie a te, donna madre, che ci fai grembo dell'essere umano. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di

0: reciproco dono a servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. E su questo vorrei salutare voi e tutte le donne. Bravi ragazzi.
1: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E questo è un programma che va in onda due volte al giorno, alle 6 e alle 12.10 circa, e quindi non posso dire buongiorno, buonanotte, buonasera, ma solamente un cordialissimo saluto e benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Un programma, come ben sapete, che si forma per 40 minuti con le canzoni, con le musiche del tempo passato, qualche proverbio e qualche parola tra un disco e l'altro da Aldo, che vuole cercare di orientare anche l'ascolto di questo programma, perché se io dicessi ad esempio Serenade in the Night, chi capirebbe qualche cosa? Beh sì, uno potrebbe capire dall'inglese serenata nella notte. Benny Wilton con la sua orchestra vuole eseguire questo brano di Cesare Andrea Bixio, per noi però ha tutto un altro titolo, si intitola Violino Zigano.

Abbiamo aperto il programma di oggi qui a RNC Radio Nicolino, Saturday Night in the Night di Cesare Andrea Bixio. L'orchestra era di Benny Wootton. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi con questa orchestra, con questo meraviglioso sassofono ed era violino zigano eseguito in questa forma un po' più americaneggiante, ma comunque per noi credo molto gradita. E dopo aver aperto il programma con questo sassofono, questo violino zigano veramente molto interessante, possiamo proseguire con una famosa composizione del 1940-41 come Chiesetta Alpina, che nel più recente 1984-85 Narciso Parigi ha voluto rimettere in disco. Possiamo ascoltare di De Martino e parole di Arrigo questo brano che ha per titolo Chiesetta Alpina e la voce è quella di Narciso Parigi.

Famosissimo questo brano Chiesetta Alpina con le parole ispirate di Arrigo Camosso di Caluso e la musica applicata dal maestro De Martino, e abbiamo così potuto ascoltare questa canzone. Io ho parecchie interviste fatte a Arrigo Camosso. Quando si parlava di Chiesetta Alpina si illuminava tutto, perché è una canzone veramente molto bella ed ispirata, così come sapeva fare lui. E da RNC Radio Nichelino in Blu proseguiamo con Lui Gui e le Leonardi, una incisione che risale al 1963 con la voce di Nilla Pizzi, Angelini e la sua orchestra. Ciliegi Rosa, e qui più volte ho voluto ripetere, Ciliegi Rosa e Bianchi i Meli, si riferisce ai frutti, o meglio ai fiori, perché è ancora presto, si riferisce ai fiori dei ciliegi che sono rossi e ai fiori del melo che sono bianchi. Qui invece Nilla Pizzi canta Ciliegi Rosa e Bianchi Veli, lasciamoli per i veli.

Il futuro non si può ipotecare così come si può ipotecare un immobile, una casa o altre cose del genere. Comunque delicata questa interpretazione con Nilla Pizzi Angelini e la sua orchestra. Abbiamo potuto ascoltare Ciliegi Rosa. Questa canzone è veramente primaverile e poi posso dire ancora all'inizio abbiamo apprezzato anche le prime fasi degli organi Hammond, per questa era già un'incisione degli anni 60, però l'organo Hammond ha già avuto il suo splendore negli anni 40 e più volte ho segnalato questo strumento. Possiamo ascoltare adesso la canzone Capinera, una canzone che possiamo ascoltare qui per la composizione di Giuliani e Bruno Canfora con la sua orchestra, il grande mago della canzone come Emilio Pericoli, che vuole interpretare questo brano, questa bella storia, anche se triste, comunque il titolo Capinera.

È andata in onda la canzone Capinera, è un'interpretazione questa splendida con la voce di Emilio Pericoli. Giuliani ha composto questa canzone ed è una delle canzoni più ricordate e anche molto datate. Come la prossima canzone che vogliamo mettere in onda, che come composizione risale al 1893. Costa ha messo in musica e parole per questa canzone a francese del Napoli, del Café Chantant, 1893. La voce è quella di Miranda Martino e la grande orchestra che l'accompagna è quella del grande Ennio Morricone.

0: Qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ed eccoci arrivati già a circa metà della trasmissione, e a metà della trasmissione abbiamo i proverbi da mettere in onda anche per la puntata di oggi qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Se la sposa non ha una saggia testa, poco importa sia bello quel che resta. Figlie da maritare, ossi da rosicare. La donna più fortunata con le figlie è quella che ha solo figli maschi. E dopo questi proverbi qui a RNC Radio Nichelino in Blu in compagnia di Aldo, vogliamo proseguire, dopo questi proverbi abbastanza scioccanti, proseguire con Carlo Artufo nel suo monologo. Possiamo ascoltare Tommaso che è andato dal dentista, e quando Carlo Artufo va dal dentista siamo nei guai.
2: Sì, sì, sono proprio mi tumo. Savo che in buloste tranquilli, che va sbagliando anche lì, sono sempre me. Ah, e qui che spendo di biaddamila per assicurarsi all'infortunio, mi invece tutte smoni, io il mio bel infortunio, bene assicurato senza spending sold. Adesso Camille è diventata una clinica, un rifugio peccatorum per ammalati. Adesso Ghitin, oltre ad avere i mimi, ha riatco anche il maestro che dà una smaga e tribula per mal di dente. Ha una massella tita sgonfia, una faccia tita in lipo e il gem che sbiancagnato. Ieri sono decidimi il compagnolo a Trilin del medico odontolatra come caluccia macchial. Vieni mi derbi in infermiera tutta vestita bionca, ma fammi passare una studi. Il dottore viene subito, una stanza con una cadrega driola che rasmiava quella d'impruiché. A tanto che il maestro l'ha visto, ha sebitasi a tembulè. Tomà, io sono un pusillanime, un vile, ma quella sedia mi fa paura. Ma cosa? Ma lei ha paura di ansettarsi su una cadrega? Ma bella roba, ma guardi, si fa così. E sono anche se fammi me. In quel momento preciso io lo pontrei il dottore. Mi fa sperare un semi comodo, andis. Ampianta la mano se a spola e intorno a femmi in sete. Ma vede, io volevo silenzio, ancria. Sono io che devo vedere. Apra la bocca, larga, più larga. Ma ecco io, più larga ancora. Così, non si muova. E mi espressami in buco in una cosa che mi sgiassami tutta la lingua. Pediva pinem parlè. Ma ecco, vede, silenzio, ho già visto. Crack. Ecco fatto, è uno. Aspetti ancora questo, crack, e due. Ecco fatto, lei è a posto. E lo so che io sono a posto. E sono stanno lì sbalordì con la buca d'uarta. E il maestro della commissione le casca per terra gemind. Coraggio, Tomà, coraggio. Coraggio, un corno. E parai, i dent amagavamimi. E per giunta io devi pagare 2000 lire. A ieri la stazione che aspettavo il trenino che mi portasse a co, titi due mortificò. E il maestro la sospirò. Il mio mal di denti è sparito. Mi sento guarito. Bravo. Invece me c'è una massella che balla e l'occhio che ci batte il tempo. L'effetto dell'estetico. L'effetto che se ci avessero arrancato la testa a lei che l'era meglio. Anche se tan faccia noi, a ieri una cubio che la serviva il caffè. Ti tanti momenti a sausacchiella spianta da nana mia in cria. Come? Voi vi permettete di stizzare l'occhio alla mia signora? Me. Ma io non destizzo niente, all'estetico che me lo fa ballare, il destetiche, ma io ve faccio ballare a rumba, e lì, pof, ma piantami in pignatun ansia trei, che mi mandami lunghe destezze su un tavolino, a se mi sentissi in c'è della tosse, bicchiere, schidlin che sfracassavo per terra, e la conclusione, 2000 lire tassi e schidlin, un dente macellaio ed uno canino di meno in bocca, 4000 lire di meno nel portafoglio, nei cambalare a rumbo e nat che smiena lanterna. O tempore more, era sentenziato il maestro che fa il piacere, che lascia stai muro e il muri, che mio ne belli basta del mio belli blu. Ma, povero tumo, povero tumalin, anche questo è arrivato a te.
1: Ed è arrivata senza tante assicurazioni di infortunio Tomà dal dentista, Tommaso dal dentista. Il grande Carlo Artufo con i suoi monologhi ci ha divertito, un monologo interessante e ha sempre degli spunti molto, molto originali Carlo Artufo con i suoi monologhi e delle trovate molto eccezionali. Da Evelyn ci chiamiamo Gomez e Tewin, e anche Pinky, perché abbiamo verde luna. Se qualcuno vede le stelle, qui si vede la luna verde. La voce è quella di Carla Boni. Ascoltiamola, questa bella voce e questa bella interpretazione.

Verde Luna, la canzone che abbiamo potuto ascoltare era interpretata da Carla Boni, una canzone questa che ha avuto tanto e tanto successo ed eseguita in tante maniere. E dalla Verde Luna passiamo a Rastelli e Casioli con la canzone Serenata ad un Angelo, interprete è Rino Salviati, che normalmente lui si accompagnava con la chitarra. La storia di questa canzone è molto, non proprio romantica, ma commovente, in quanto che quando è mancata la consorte di Angelini, hanno composto e dedicato al maestro questa canzone, questa serenata ad un angelo.

tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade. Dunque tu non ci sei più.

serenata ad un angelo solista e alla chitarra abbiamo potuto ascoltare Rino Salviati in questa delicatissima interpretazione. È stata la canzone, questa serenata all'angelo, quando è scomparsa la moglie di Cinico Angelini, hanno dedicato al maestro e gli hanno cantato questa commovente canzone ed interpretazione. Ci volgiamo al termine, abbiamo ancora sì e no 10 minuti di trasmissione. Mettiamo in onda Valencia di Boia Charles Padilla e possiamo ascoltare questa Valencia dalla splendida voce di Nilo Ossani, il quale ha una voce molto spigliata, molto stentoria, perché per lui ha anche interpretato tanti brani alla Lirica, aveva cantato anche alla Scala di Milano. E poi per le vicissitudini della guerra si sono adattati, però con tanto piacere, anche alla musica leggera. Valencia, Nilo Ossani.

Curiosa questa interpretazione, anche la canzone stessa, il testo, la musica portava a essere pieni di brio per questa interpretazione. Abbiamo potuto ascoltare Lillo Orsani e questa bella interpretazione di Valencia con orchestra Langos. Una bella interpretazione, anche quella che vogliamo mettere in onda adesso, Mattinata di Leoncavallo. L'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia alla direzione dell'orchestra della Radio Televisione Italiana nel 1963. La voce che vogliamo ascoltare è quella del maestro e del cantante Francesco Albanese.

E dopo aver ascoltato Francesco Albanese, questa ottima interpretazione con la sua bella voce di mattinata di Leoncavallo, questi pochi secondi che ci separano dalla chiusura della trasmissione, possiamo ascoltare ancora Benny Wilton in Only For You, tutto per te.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'Italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: L'ultima trance con Benny Wilton e la sua orchestra era Only for You, non tutto per te, ma sempre per te. E comunque abbiamo terminato anche oggi questa trasmissione che va in onda tutti i giorni a RNC, Radio Nicchiarino in Blu, alle 6 del mattino, alle 12.10, sabato vacanza, di domenica alle 6 e alle ore 13. Grazie del vostro cortese e gentile ascolto e risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico, nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
8: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
7: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù, era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori. Per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo tante volte ci sono alcuni che si interrogano, ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato, si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero? È molto interessante anche questa posizione, perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora, dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Israele conosceva un pane che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù: lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo. E la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero. Anche noi, come i giudei, possiamo discutere fra di noi, ma costui vuol darci la sua carne da mangiare. Cioè, che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno? E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre

natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili, il nostro corpo assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo, e su questa trasformazione la morte non ha potere, cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù, perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucarestia. Eucarestia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucarestia e la Chiesa ad ogni Eucarestia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio, e in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina, e è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene

portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata. Noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio, da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi, o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva, per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore. Con le mie povere cose io lo proclamo.

0: RNC presenta Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ancora per tutto il mese di giugno presenti per parlarvi di musica nuova. Sì, parlarvi perché ci aggiungiamo qualche notizia, ma soprattutto vi facciamo ascoltare le scremature, le nostre scelte per quanto riguarda la musica nuova, perché passano i tempi, cambiano i modi di fruire la musica nuova, ma la sete di ascoltare qualche cosa di nuovo interessante credo ci sia sempre. Ovviamente accompagnato poi dai successi anche del passato che ogni giorno vi regaliamo, ma qui invece ci concentriamo sulle novità. Benvenuti a tutti, io sono Gary, vi tengo compagnia anche quest'oggi per una mezz'ora. Con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e insieme vi proporremo 8 tracce che quest'anno, che quest'oggi faranno parte della nostra playlist di Playlist in Blu. Insomma, questa parola è detta più volte. Allora cominciamo con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della settimana. Boston è la nuova di Stella Lefty.
2: On a

pizzico pop, un po' di country. E lei è molto brava, Stella Lefty, lo dicono anche i numeri. In effetti Boston è entrato nella top 200 globale di Spotify al 199esimo posto ed è in costante crescita, è già stato certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato il 17esimo posto nella classifica OCC in Irlanda e via via, quindi tra Europa e Stati Uniti funziona molto bene. Lei arriva da Los Angeles, è molto giovane, sicuramente avrà un successo, e questo sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Boston per Stella Lefty. Anche oggi bel ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, una possibilità è la nuova canzone per Malika Ayane che arriva dopo Animali Notturni. Questa è Malika Ayane.

una possibilità. Malika Ayane, la sua nuova canzone, lei tornerà live dopo l'estate. Il mese di novembre per lei sarà pieno di date, e si comincerà quindi il 1° da Fermo, il 3 a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 a Torino, e via via appunto per tutto il mese di novembre. Qui le date per ora che sono apparse. La seconda canzone di quest'oggi in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Oggi c'è una bella miscellanea di generi, quindi faremo un cambio di emozioni. Approcciamo un po' di rock and roll a quello dei Muse, che arrivano con la nuova Night Shift Superstar.

fa un po' anni 80 anche questa. Comunque, Night Shift Superstar, si tratta dell'ultimo assaggio del prossimo album dei Muse, sarà la loro decima pubblicazione, si chiamerà The Wow Signal, uscirà il prossimo 26 giugno. Tutto questo arriva mentre la band di Matthew Bellamy si appresta a intraprendere un importante tour nordamericano quest'estate negli anfiteatri. Inizieranno il prossimo 2 luglio al Summer Fest di Milwaukee e concluderanno la loro estate in musica a Hollywood Bowl di Los Angeles il 31 agosto. Muse Night Shift Superstar, la terza proposta di quest'oggi. Cambiamo completamente le carte in tavola, la parte estiva è spesso dedicata alla dance music e in questo caso quindi riscopriamo Merck e Cremont, che sono un duo di produttori molto importanti e molto famosi, che chiamano con loro Serena Brancale e The Colors per questa Partenope, che appunto tutti insieme segna sicuramente uno dei papabili successi per l'estate.

Partenope ci sta perché lo sono sia Serena Brancale sia The Colors. Merck e Cremont li unisce tutti assieme con questo bel tappeto per un papabile successo estivo, come dicevamo prima. Questa la quarta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana, che quest'oggi si sono aperte con una bella novità, quella di Stella Lefty, che abbiamo definito un ponte tra il pop e il country. Stesso discorso potremmo fare per Dasha, lei è una stella del country statunitense e ci presenta una sua nuova canzone molto energica, molto bella, quindi sono contento di trovarla anche per i prossimi due minuti e mezzo qui in Playlist in Blu. La nuova di Dasha si chiama Mad About You.

Fino alla fine Mad About You per la nuova di Dasha, sempre molto in gamba la signorina, sia quando è più country sia quando è più sul pop come in questo caso. In ogni caso una bella traccia, una bella canzone anche per muoversi in allegria e in libertà. L'estate è anche questo. Tre canzoni ancora da ascoltare. La prossima è FDV, che sta per Francesco Da Vinci, che ci presenta questa canzone. Si chiama Signorina.

sì, oggi stiamo facendo un viaggio molto articolato, come dicevamo prima, non solo tra diversi generi, ma tra diversi stili cantautorali, diciamo così, compresi personaggi che hanno alle spalle una lunga carriera e personaggi più o meno nuovi, come lui, Francesco Da Vinci, in arte FDV, Signorina, la sua nuova canzone ci ha raccontato questa fine di una storia d'amore che fa parte anch'essa come caratteristica di canzoni estive. C'è una sezione che potremmo fare assolutamente dedicata a questa parte. Sesta canzone di quest'oggi, ne mancano due, la settima è per Ariana Grande che ritorna con un singolo chiamato Hate That I Made You Love Me ed è estratto dal suo nuovo album che dovrà uscire, si chiamerà Petal, il titolo dell'album è uscito da poco ma non abbiamo ancora date certe, in ogni caso è sicuramente una ragazza che fa parlare di sé. Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me per Ariana Grande, la penultima proposta di quest'oggi. In questo primo appuntamento di giugno andremo avanti sino alla fine del mese per presentarvi i dischi nuovi, le canzoni, le novità più importanti che poi entrano a far parte della nostra programmazione abituale. Prima di salutarvi vi presento la canzone con la quale concludiamo. Oggi ho continuato a dirvi che le nostre scelte sono abbastanza, abbracciano diversi generi. Allora veniamo al grande cantautorato italiano, quello in questo caso rappresentato da Ron, che rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei suoi fan ha deciso di entrare in studio e realizzare nuove canzoni nelle pause, tra l'altro, del suo tour al Centro Esatto della Musica. E allora, lavorando con il suo team di musicisti con cui si esibisce dal vivo, è uscita questa Vite Parallele, con la quale concludiamo questa puntata di Playlist in Blu. Grazie a Gabriele Mileti, da Ghera è tutto, torniamo tra 7 giorni.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Tu non ci crederai, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi, tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio, è un nostro pregio. Quindi viva il parmigiano reggiano!
3: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
4: AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
6: L'entusiasmo di Erika Sartori è contagioso. Con i suoi grandi occhi castani e un taglio di capelli corto, deciso, color biondo platino, ci accoglie in una delle zone più vocate alla produzione del parmigiano reggiano, la provincia di Reggio Emilia. Qui, a Roncadella, insieme al marito Luca, conduce un'azienda zootecnica con 300 capi bovini di razza frisona, di cui 150 in lattazione, per produrre un latte di alta qualità, interamente conferito ad uno dei caseifici della zona, la latteria Villa Curta, che realizza uno dei formaggi più famosi ed imitati al mondo, il parmigiano reggiano. Oltre ad essere un'imprenditrice zootecnica, Erika è anche un consigliere del consorzio del parmigiano reggiano, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia. È estremamente orgogliosa del suo lavoro, che contribuisce a portare in 48 paesi un formaggio che unisce cultura, tradizione e storia, con oltre 4 milioni di forme prodotte ogni anno.
2: La famiglia di mio marito era mezzadra, proprio in questo terreno dove siamo oggi, e alla fine degli anni 70 circa decisero di acquistarlo. Per loro fu un impegno veramente importante. Mio marito allora era piccolissimo e fin da allora iniziò a lavorare anche lui all'interno dell'azienda. Da allora molte cose sono cambiate, sono aumentate le dimensioni, sono aumentati il numero dei capi e ovviamente sono sempre stati fatti tanti investimenti per migliorare e adeguare quella che è l'azienda agricola. Io facevo tutt'altro nella vita, finché conobbi mio marito. Io allora facevo l'università. In quel periodo decisi di affiancarmi a lui nella gestione dell'azienda, diciamo, perché questa è la parte di cui mi occupo. È così che nei primi anni 2000 sono arrivata anch'io a Roncadella e ho iniziato a lavorare assieme a lui.
6: Erika ci accompagna in una passeggiata tra i campi, dove si coltiva il foraggio destinato all'alimentazione delle bovine. Come tutti gli allevatori che producono latte nel comprensorio di questo delizioso formaggio, anche Erika fa parte del consorzio del Parmigiano Reggiano, l'ente preposto alla tutela della sua denominazione di origine protetta. Il consorzio vigila sulla produzione, sul commercio e sulla promozione del Parmigiano Reggiano. Tra le numerose regole previste dal disciplinare, ce n'è una molto precisa che riguarda proprio le coltivazioni aziendali.
2: Le bovine si devono alimentare con il 50% di foraggi provenienti dall'azienda stessa. Fino al 75% possono far parte della zona comprensoriale e la restante parte si può comprare di fuori del comprensorio. Ricordiamo appunto che il comprensorio è costituito da 5 province, una delle quali è appunto Reggio Emilia. Poi abbiamo Parma, Modena, Bologna, Sinistra Reno e Mantova Destra Po. Quindi è una zona ben delimitata e precisa. Ed è all'interno di questa zona, e solo qui, che si produce parmigiano reggiano.
6: Un altro elemento fondamentale previsto dal consorzio è quello legato alla salute delle bovine da latte, il cosiddetto benessere animale. A questo aspetto Erika tiene particolarmente e per questo, con Luca, ha deciso di ridurre la quantità di capi rispetto agli spazi aziendali.
2: La nostra è stata una scelta che abbiamo compiuto già qualche anno fa. Abbiamo ridotto il numero dei capi presenti in azienda, questo per agevolare il benessere animale. Cos'è il benessere animale? Sono delle, diciamo, è una richiesta che viene fatta proprio per quelle che sono le condizioni nell'allevamento dei bovini stessi, le loro condizioni, diciamo, della quotidianità, della loro vita quotidiana. Questo che cosa comporta? Comporta che ci sia un sistema, detto Classifarm, che valuta ogni azienda a seconda di quelle che sono le condizioni in cui gli animali vivono all'interno dell'azienda stessa. Noi abbiamo appunto fatto la scelta di ridurre il numero dei capi perché la struttura non supportava un numero così elevato e c'era un po' di sovraffollamento. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che gli animali oggi abbiano delle condizioni di vita migliori e siano anche più produttive e più serene in quello che è, possiamo dire serene, in quella che è la loro giornata quotidiana. Sappiamo che per il consorzio del Parmigiano Reggiano sono due le mungiture giornaliere, e una al mattino e una alla sera, perché due sono le raccolte di latte. E questa, diciamo, diventa parte della loro vita quotidiana.
4: Agrinet for Women.
6: Uno degli aspetti più delicati e controversi legati agli allevamenti bovini riguarda la gestione dei reflui zootecnici. Questi effluenti possono rappresentare una risorsa se gestiti correttamente, ma diventano un problema ambientale significativo se non trattati adeguatamente. La gestione dei reflui contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra, in particolare metano e protossido di azoto, con effetti sul riscaldamento globale. Molte colture foraggere utilizzate nella produzione del parmigiano reggiano, come l'erba medica, hanno la caratteristica di essere azotofissatrici. Questo significa che sono in grado di fissare l'azoto presente nel terreno, anche quello derivante dagli spandimenti, contribuendo così ad arricchirlo e a migliorarne la fertilità.
2: Noi abbiamo un piano di spandimento che deve essere approvato dalla Regione Emilia-Romagna, perché c'è proprio una normativa che lo disciplina. E all'interno di questo piano di spandimenti viene indicato quale deve essere il rapporto fra numero di capi presenti in azienda e superficie coltivata dall'azienda stessa. Quindi noi dobbiamo avere attenzionato quello che è il numero di capi presenti in allevamento rispetto alla superficie che lavoriamo. Noi abbiamo un impianto di separazione da ormai più di 20 anni. In questo modo separiamo quella che è la parte solida dalla parte liquida e così possiamo utilizzare i reflui in modi differenti a seconda del tipo di cultura sulla quale noi andiamo ad utilizzarla. Ovviamente esiste per normativa un quantitativo di azoto che deve essere sparso all'interno di ogni tipo di cultura e noi lo rispettiamo, perché facendo questa alternanza di liquido e solido possiamo utilizzarlo in momenti differenti, sempre regolamentati dalla Regione Emilia-Romagna, e in momenti anche culturali differenti.
6: Erika ci lascia per qualche minuto e ne approfittiamo per fare un giro in stalla, dove incontriamo finalmente Luca. È sposato con Erika da 26 anni, ma soprattutto vive a contatto con gli animali fin da quando aveva 6 anni, età in cui ha iniziato anche a guidare il trattore. Oltre a raccontarci la vita quotidiana degli animali, Luca ci parla anche di come, nel corso degli anni, ha vissuto e osservato i cambiamenti dell'allevamento e del lavoro in azienda.
7: La mucca è un animale abitudinario, quindi quando la mattina sa che è ora di mungere, si preparano, stanno tutti in fila, che vanno dentro quando è l'orario, poi anche quando per il fieno, così, loro si abituano alla tua giornata. Sono cambiati le tipologie di stalle, è cambiato la tecnologia che dà una mano, le attrezzature, cioè tante cose, che il lavoro sì, cioè, però è meno pesante che una volta.
4: Agrinet for Women.
6: Ritroviamo Erika in una zona molto importante dell'azienda, quella che custodisce il suo futuro, dove si trovano gli animali da rimonta. Si tratta dei giovani capi destinati a sostituire gradualmente le bovine adulte che escono dal ciclo produttivo per età, calo di produzione o motivi sanitari. Nel caso delle bovine da latte, la rimonta è composta da vitelle e manze, cioè giovani femmine che, una volta raggiunta la maturità riproduttiva, entreranno nel gruppo delle vacche in lattazione. Pur non producendo ancora latte, questi animali sono seguiti con grande attenzione per quanto riguarda alimentazione, salute e genetica. Proprio in questo spazio fondamentale chiediamo a Erika quali caratteristiche deve avere il latte destinato alla produzione del parmigiano reggiano.
2: Prima di tutto deve essere un latte con una percentuale importante di caseina. Questa perché agevola la caseificazione, quindi la trasformazione da latte in parmigiano reggiano. Oltre a questo, ovviamente i valori delle proteici, i valori di grasso sono tutti elementi fondamentali. L'assenza di spore, perché ricordiamo che Questo è uno degli elementi che contraddistingue il parmigiano rispetto ad altri formaggi a pasta dura. Quello che io dico sempre è che noi produciamo latte, ma in realtà vendiamo formaggio. Quindi quello che devono essere le caratteristiche, devono essere caratteristiche di alta qualità, proprio perché è rivolta alla produzione di un'eccellenza quale il parmigiano reggiano. Il latte per parmigiano reggiano ha la caratteristica di partire dall'alimentazione, quindi, come dicevamo prima, da un tipo di foraggere che si va ad unire ad un mangime secco. Noi non facciamo il piatto unico per l'animale, ma usiamo ancora l'alimentazione tradizionale. Quindi inseriamo nell'alimentazione delle bovine l'alimentazione secca data da foraggere di nostra produzione quasi completamente, più da mangime che acquistiamo direttamente da una ditta produttrice.
6: La produzione lattiero-casearia nella regione Emilia-Romagna è molto importante a livello nazionale. Basti considerare alcuni numeri della sola filiera del parmigiano reggiano DOP, che coinvolge circa 50.000 lavoratori, 2.400 allevatori e 300 caseifici. Facciamo il punto con Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, cercando anche di capire il ruolo delle donne nel settore.
8: In Europa nel 2024 la produzione lattiero-casearia è aumentata leggermente in Polonia, Spagna, Francia e Italia. È diminuita invece purtroppo in Olanda e Germania a causa di malattie e anche per le norme ambientali introdotte recentemente. In Italia il settore occupa un ruolo di primaria importanza e costituisce il 10% del valore della produzione agricola. La trasformazione è invece il primo settore nell'agroalimentare italiano. In Emilia-Romagna invece, che è la terza regione per presenza di allevamenti in Italia, il settore del parmigiano DOP, denominazione di origine protetta, insieme al grana padano DOP, costituiscono anche qui il 10% del valore, con il primo posto per il parmigiano e il secondo per il grana padano. Sono realtà molto importanti e, come dicevo, danno veramente un valore aggiunto alla produzione agricola della nostra regione. È un settore prevalentemente maschile, proprio per le caratteristiche che ha di operatività. E le donne però negli ultimi anni si sono interessate maggiormente. Abbiamo esempi di ragazze che sono tornate in azienda, nelle aziende familiari, dopo aver compiuto studi anche di tipo completamente diverso da quello agricolo, ma la passione per questo settore è tale che anche le ragazze in qualche modo si impiegano. Ci sono poi donne che si occupano della parte burocratica delle loro aziende e altre che sono arrivate a sedere nei consigli di amministrazione di diverse realtà, una fra tutte quella del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che vede nella governance la presenza di 7 donne su 28 consiglieri. Quindi insomma, sì, come dicevamo, rimane sempre un'attività prettamente maschile, ma le donne in qualche modo contribuiscono sempre, hanno sempre contribuito e adesso magari con ruoli anche più visibili.
4: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
6: Accompagnati da Erika ci dirigiamo al caseificio, un luogo che ha qualcosa di magico. Qui, tra enormi caldaie di rame che sembrano campane rovesciate, si compie ogni giorno l'antico rito della trasformazione del latte in parmigiano reggiano. Ce ne sono ben 40 e ciascuna contiene almeno 10 quintali di latte. Per produrre una forma di parmigiano reggiano servono solo 3 ingredienti: latte, sale e caglio, e circa 550 litri di latte per ogni forma. Erika conferisce qui tutto il latte prodotto in azienda. Incontriamo Gianluca Mantovani, il mastro casaro, vero custode dei gesti sapienti e precisi che danno vita a uno dei formaggi più conosciuti e apprezzati al mondo. Il processo di produzione è del tutto artigianale e coinvolge la lavorazione del latte crudo, coagulato con caglio naturale. La cagliata viene poi frammentata in granuli che durante la cottura si uniscono formando una massa solida. La massa viene poi pressata in stampi e passata in acqua salata, per poi essere stagionata.
9: Noi raccogliamo il latte e praticamente di due raccolte della mattina e della sera, dove quello della sera viene versato nei nostri affioratori per far sì che comunque diventi un latte parzialmente scremato, mentre quello della mattina viene usato direttamente, quindi avremo una miscela di latte con metà raccolta della sera, metà della mattina, ed è una raccolta di, diciamo, di latte parzialmente scremato, ecco. Poi nelle nostre fasi successive, dopo vari anche controlli, dove comunque noi siamo appoggiati anche dal laboratorio chimico che ci fa delle analisi, diciamo, basilari, le cose indispensabili sono fondamentalmente poche, visto che noi comunque abbiamo un prodotto che viene lavorato senza conservanti, abbiamo praticamente il zero contenuto di antibiotico, che è la cosa importante, e l'estrema pulizia delle nostre stalle, dei nostri allevamenti, nel momento in cui viene consegnato il latte. Poi, per quello che riguarda, diciamo, le cose fondamentali per le lavorazioni, diciamo, sono poche o comunque poche, ma devono essere, diciamo, ferre e comunque abbastanza basilari, nel senso che comunque abbiamo un trattamento del latte che deve essere fatto comunque con un'estrema delicatezza, dove c'è un'aggiunta di siero innesto e di caglio, appunto, dove successivamente abbiamo una coagulazione del latte che avviene in caldaia, dove abbiamo una spinatura, dove c'è praticamente la rottura del coagulo fino a farla diventare grande come un chicco di riso, grosso modo, ed è una fase, diciamo, molto delicata. L'altra fase estremamente delicata è quella della cottura, dove praticamente questi chicchi di riso, chiamiamoli così, devono essere praticamente asciugati fino a farla diventare praticamente una massa coagulosa, dove si depositerà sul fondo. Quando le forme poi usciranno appunto dai nostri doppi fondi, dalle nostre caldaie, che sono, ricordiamoceli, in rame, avranno un trattamento che è quello della salatura, che è l'unico metodo di conservazione per quanto riguarda il parmigiano reggiano, e dopodiché, dopo aver fatto i suoi 20 giorni di salatura, passano direttamente in magazzino, dove passeranno un anno e oltre, perché poi dopo avremo il consorzio, appunto, che interverrà per vedere se la forma potrà essere idonea o no per eventuale marchio a fuoco.
6: Quella del Casaro è un'arte unica, in cui la sapiente manualità può essere sostituita dalle macchine solo in parte.
9: E la sensibilità che si utilizza in questo lavoro, dove purtroppo non ci sono macchine che possono intervenire. Dopodiché, oltre all'abilità, ci vuole il tempo, perché l'altro fattore che è fondamentale in queste cose qua è il tempo. Non bisogna avere fretta di fare determinati lavori, e poi il tempo ci dirà poi la buona riuscita del formaggio, se sarà ottimale, ecco.
4: Agrinet for Women.
2: Non ci crederei, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi. Tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del Casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio. È un nostro pregio, quindi viva il parmigiano reggiano.
6: L'emozione di Erika è palpabile e riesce a coinvolgere anche noi quando varchiamo la soglia di quello che sembra davvero un tempio del formaggio. Davanti a noi, file interminabili di forme di parmigiano reggiano si susseguono ordinate, silenziose, in una sala che profuma di latte, fieno e pazienza. Ogni forma pesa tra i 35 e i 40 kg e qui riposa per mesi, anni, mentre matura lentamente. In questo spazio denso di storia e aromi incontriamo Alessandro Stocchi, membro dell'Associazione degli Assaggiatori di Parmigiano Reggiano, organo consortile nato nel 2006 con l'obiettivo di studiare, approfondire e divulgare la cultura del corretto assaggio e dell'utilizzo gastronomico di questo formaggio straordinario. Lui ed Erika ci accompagnano nella degustazione di una scaglia da 24 e poi di una da 40 mesi.
10: La prima parte del nostro assaggio consiste in un esame visivo del campione. Valuteremo innanzitutto il colore, che parlando di parmigiano reggiano sarà sempre un giallo paglierino più o meno intenso. In questo caso definirei di una media intensità.
2: Sì, media intensità. Corretto.
10: Guardiamo ovviamente che il colore sia distribuito in modo omogeneo e valutiamo l'eventuale presenza di puntini bianchi, quei punti che ci danno anche questa sensazione di croccantezza sotto i denti quando mangiamo parmigiano reggiano. Questa, Erika, puoi spiegare a te in cosa...
2: Si chiama tirosina ed è molto importante perché identifica chiaramente parmigiano reggiano.
10: E per noi sarà proprio un marker di stagionatura.

0: inizia ad essere leggermente in evidenza, ma è ancora proprio agli albori.
1: Esattamente. Lo andiamo poi ad assaggiare per valutare anche l'equilibrio gustativo, quindi valuteremo dolce, salato, acido e amaro. A livello strutturale valutiamo parmigiano reggiano per friabilità, granulosità e solubilità. Qua in questo campione a 24 mesi abbiamo ancora umidità all'interno, quindi queste caratteristiche non sono particolarmente volute. Abbiamo anche una leggera adesività e all'interno del cavorale che secondo me, ad esempio, potrebbe benissimo essere risolta da una bella bollicina.
0: Esatto, una bollicina del territorio, perché sta benissimo con un vino quale la Spergola, che è un vitigno autoctono delle nostre colline.
1: Esatto, io mi immagino un bel momento magari d'aperitivo, un bel pezzo di parmigiano reggiano, 24 mesi, una bella bollicina, direi che ne ho bene.
0: Si può fare, assolutamente.
2: I sensi sono tutti coinvolti nella degustazione. Passiamo poi ai 40 mesi, dove solo il tempo ha fatto la differenza e tutto è cambiato.
1: A livello visivo, seguendo lo stesso procedimento di prima, riusciamo già a notare delle differenze abbastanza evidenti. Quindi, il colore è già più scuro rispetto a quello di prima. Parleremo sempre di giallo paglierino, ma la tonalità è sicuramente più accentuata.
0: Più intensa.
1: L'altra cosa che vediamo, e è sicuramente ben visibile anche dalla punta intera, è una presenza maggiore e di dimensioni più grandi di spot, di puntini bianchi, bolde bianche, che come diceva giustamente Erika, per noi sono proprio un marker di stagionatura.
0: Adesso proviamo a sentire al naso quali profumi scaturisce questo pezzo di parmigiano.
1: Io direi, Erika, che gli aromi sono cambiati totalmente.
0: Assolutamente, si sono evoluti.
1: Qua la forma è stata prodotta nello stesso caseificio, dagli stessi allevatori, dagli stessi produttori. L'unica differenza che abbiamo tra questo e quel campione è il tempo. L'unico ingrediente diverso è il tempo. E in modo incredibile fa variare tutte le caratteristiche che abbiamo apprezzato prima. Quindi qua abbiamo sicuramente note più tendenti alla frutta secca, alla spezia, al tostato. Proprio tutta un'altra famiglia aromatica.
2: Con un pezzo di parmigiano reggiano stagionato 40 mesi, l'abbinamento perfetto è con le confetture. Un incontro sorprendente tra il gusto intenso e deciso del formaggio e le note dolci e fruttate delle conserve, in un equilibrio tra il piccante e il dolce che conquista il palato. Ma Erika ci riporta anche ad un altro prodotto tipico del territorio, di cui va altrettanto fiera.
0: Assolutamente, si abbina perfettamente e non dimentichiamo l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Questo direi sarebbe la chicca nell'accoppiamento più ideale.
2: Affascinati da questo prodotto straordinario che tutto il mondo ci invidia, abbiamo voluto risalire alle sue origini e come sempre Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile, ci aiuta a fare un po' di chiarezza.
3: Le origini del parmigiano reggiano risalgono al XII secolo, quando i monaci benedettini e cistercensi delle zone di Parma e Reggio Emilia iniziarono a perfezionare la tecnica di produzione di un formaggio a pasta dura, capace di conservarsi a lungo nel tempo. In un'epoca in cui non esistevano frigoriferi, questo era un elemento fondamentale. Utilizzando l'abbondante latte proveniente dalle mandrie allevate nei monasteri, e sfruttando le risorse disponibili, come il sale proveniente dalle saline di Salsomaggiore e il legno per alimentare il fuoco sotto le caldaie, i monaci iniziarono a cuocere il latte in grandi caldaie di rame. Così nacque una tecnica che, pur affinata nei secoli, è rimasta fedele ai metodi tradizionali. Quel formaggio, nato per necessità e ingegno, è diventato nel tempo un simbolo di eccellenza, un concentrato di storia, territorio e saper fare, tramandato di generazione in generazione.
4: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti, la calda ora mi vinse. Chinomisi il capo tra il sonno in riva di scamandro, ma il cor mi fuggì sul Tirreno. Sognai placide cose dei miei novelli anni, sognai.

Buongiorno, torniamo a parlare di un poeta che era molto conosciuto, diciamo così, non ai giovani di oggi, ma ai loro padri e loro nonni, che ha occupato buona parte della letteratura italiana nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, e fu poi studiato per gran parte del Novecento. Bene, ovviamente alludo a Giosuè Carducci, di cui cade proprio quest'anno l'anniversario centenario della morte. Carducci è dimenticato nella scuola, nelle università, ma il suo nome merita di essere riscoperto. Ci è difficile, l'abbiamo detto la volta scorsa, ritenere che tutta la poesia carducciana sia da riscoprire. No, c'è una parte di questa poesia che resta inesorabilmente retorica. Lo diciamo con grande franchezza, non spetta a noi dare giudizi, questo sicuramente dà un po' di fastidio, è cosa che non ci conviene. Ma è anche vero che al di là di alcuni testi che appaiono inevitabilmente retorici, altre prove del poetare carducciano meritano tutto il nostro rispetto. Ci siamo chiesti la volta scorsa in che senso, in che termini, per quali ragioni su certi temi è più facile far poesia che su altri. Sul mito anche Carducci è in grado di fare una grande poesia. L'abbiamo visto a proposito di quel dialogo, a mio parere niente affatto retorico, che è il dialogo tra due titani, Prometeo e Atlante. Essi esaltano la funzione dell'uomo e soprattutto si mettono contro la divinità, contro Giove, che giudicano oppressore. Ma se sul mito è facile far poesia, si può dire che si può far poesia anche sulla grande tradizione poetica classica, insomma la poesia della poesia. È questo proprio l'esempio che mi sembra di dover citare quando si parla di un testo carducciano che tutti conoscono. Ecco, in questo caso non si tratta di una riscoperta, ma di un testo conosciuto a tutte le persone adulte, conosciuto da tutte le persone adulte, e cioè Sogno d'estate. In questo bellissimo testo poetico, Carducci dimostra di sapere in qualche modo coniugare vita quotidiana, sogno dell'adolescente e lettura dei classici. Non è che il giovane Giosuè, mentre legge Omero, provi una sorta di noia, di fastidio, così da aver bisogno di dimenticare questa poesia. No, al contrario, è proprio la bellezza di questa poesia che lo spinge a sognare. Ma quello che è abbastanza originale è che non sogna battaglie a sua volta, ma sogna un mondo quotidiano piuttosto semplice. E questo lo trovo di una bellezza straordinaria. Mai come in questo testo poetico, Giosuè Carducci sa coniugare la dimensione sublime con quella umile del poetare. Leggo per intero allora questo testo, saltando magari oppure leggendo un po' più in fretta i primi versi che ho già citato all'inizio, e proviamo poi a vedere veramente in che modo la poesia del Carducci è in grado di dare luce, di dare splendore al modo con cui l'uomo si rapporta alla realtà e al modo con cui l'uomo si rapporta alla tradizione poetica. Il punto di partenza, insomma, è Omero. Leggendo Omero ci viene da sognare, e quando si sogna
si finisce per cogliere ciò che di bello, di suggestivo vi è nella natura, ma anche nella vita familiare, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Allora sì, che sembra proprio che la poesia illumini la vita. Provo a leggere dunque di nuovo il testo, a partire dai primi versi e arrivando possibilmente fino alla fine. Ecco. Tra le battaglie Omero, nel carme tuo sempre sonanti, la calda ora mi vinse. Chinomisi il capo tra il sonno in riva di Scamandro, ma il cor mi fuggì sul Tirreno. Sognai placide cose dei miei novelli anni, sognai non più libri. La stanza dal sol di luglio affocata, rintronata dai carri rotolanti, fammi intorno i miei colli, cari selvaggi colli che il giovane April rifioria. Scendeva per la piaggia con mormorii freschi un zampillo, pur divenendo rio. Sul rio passeggiava mia madre, florida ancor negli anni, traendosi un pargolo a mano, cui per le spalle bianche splendevano i riccioli d'oro. Andava il fanciulletto con piccolo passo di gloria, superbo dell'amore materno, percosso nel cuore da quella festa immensa che l'alma natura intonava. Però che le campane suonavano su dal castello, annunziando Cristo tornante di mani ai suoi cieli. E sulle cime e al piano per l'aure, per rami, per l'acque, correa la melodia spiritale di primavera. E di peschi e i meli tutti eran fior bianchi e vermigli, e fior gialli e turchini ridea tutta l'erba al di sotto. E il trifoglio rosso vestiva i declivi dei prati, e molli d'aure e ginestre si paravano i colli, e un'aura dolce muovendo quei fiori e gli odori veniva giù dal mare. Nel mar quattro candide vele andavano cullandosi lente nel sole, che mare, terra e cielo sfolgorante circonfondeva. La giovine madre guardava beata nel sole. Io guardavo la madre, guardava pensoso il fratello, questo che or giace lungi sul poggio dell'arno fiorito, quella che dorme presso nell'erma solenne certosa. Pensoso e dubitoso, s'ancora ei spirassero l'aure, o ritornassero pii del dolor mio, da una plaga ove tra note forme rivivono gli anni felici. Passar le care immagini disparvero lievi col sonno. Lauretta empieva intanto di gioia canora le stanze. Bice, china il telaio, seguiva cheta l'opra del lago.

Per capire il testo bisogna fare un qualche riferimento alla biografia del Carducci. Intanto le due figure femminili che sono citate alla fine, quando lui smette di sognare, cioè Lauretta e Bice, sono evidentemente due delle tre figlie di Giosuè. Giosuè ebbe, come sappiamo, quattro figli, tre femmine e un maschio. Il maschio, il ragazzino, si chiamava Dante, ma morì a tre anni e mezzo. E naturalmente tutti sanno che a lui Carducci dedica la celebre poesia Pianto Antico. Quello che mi sembra bellissimo da capire, da gustare in questo testo poetico del Carducci è intanto la inimitabile e forse unica potenza descrittiva che travolge l'ordito di questo testo. È una vera e propria, come dire, sinfonia di parole che evocano la natura in tutto il suo splendore. C'è una meravigliosa sintonia tra il bambino che è in braccio o sulle spalle, se ricordo bene, della madre, e questo bambino altro non è che lui stesso, Carducci evidentemente, e la natura. Un bambino che scopre la natura, è baciato dal sole, abbraccia l'intera realtà, vive all'unisono con il mondo che lo circonda, e lo dice con una, come dire, con una forza poetica, con una capacità evocativa che è difficile trovare, direi, nello stesso Carducci e forse in altri autori. Sì, certo, è facile citare Lucrezio, è facile citare i Leopardi del Passero Solitario, si può anche citare D'Annunzio, ma mai ho trovato, devo dire la verità, una straordinaria capacità di cogliere questa sintonia tra lo spirito di un bambino che guarda il mondo, va bene, e la natura, va bene. Questa sintonia è presente, direi, nell'accavalarsi paratattico, no, delle frasi carducciane, un vero e proprio crescendo, un climax straordinario di sentimenti, di immagini, di valori, di potenze che si manifestano pienamente. La poesia del Carducci dunque dà il meglio di sé quando stabilisce questo rapporto tra l'uomo e la natura. Ma è bello che questa dimensione viene qui concepita all'interno di un sogno, quasi che questa dimensione non sia quasi più attuale nemmeno ai tempi del Carducci e si possa concepire solo nel sogno. È vero che lui lì immagina di essere bambino, eccetera, quindi per forza doveva essere oggetto di un sogno questa cosa, però quello che mi sembra importantissimo è che questo meraviglioso idillio non sia facilmente rappresentabile in quanto parte della vita quotidiana. Poi, certo, quando il sogno finisce, il poeta può cogliere alcuni aspetti della vita che lo circonda, le due figlie che riempiono la stanza di canti, va bene, o del lavoro al telaio, come capita all'altra ragazza che si chiama Bice. Sì, sono tutte cose che possono essere anche graziose, ma la potenza, no, la meravigliosa potenza di quel sogno è una cosa che rimane impressa. Una cosa sicuramente molto importante, un tema che ci travolge, qualcosa di meraviglioso, che ci colpisce profondamente. La poesia del Carducci dunque è grande quando rivela questa chiave straordinaria, quando mette in evidenza questa chiave straordinaria
che è quella che stabilisce un nesso tra l'uomo e la natura. Solo attraverso il filtro di questo nesso, solo attraverso questo particolare approccio, è possibile fare anche della storia grande poesia. E in questo senso credo che, insomma, le poesie più note e più riuscite siano quelle che sanno appunto coniugare poesia della natura e poesia della storia.

In questa prospettiva, in questo tentativo che il poeta più volte ripete di coniugare poesia della natura e poesia della storia, possiamo leggere un testo noto a molti, e cioè il Comune rustico. O che tra faggi e abeti erma sui campi smeraldini la fredda orma si stampi al sole del mattin puro e leggero, o che foscheggi immobile nel giorno morente sulle sparse ville intorno alla chiesa che prega al cimitero, che tace o noci della carnia addio. Era tra i vostri rami il pensier mio, sognando l'ombre d'un tempo che fu. Non paure di morti ed incongree diavoli goffi con bizzarre streghe, ma del comune la rustica virtù, accampata all'opaca ampia frescura, veggo nella stagion della pastura, dopo la messa, il giorno della festa. Il consol dice, poste apri alle mani, sopra i santi segnacoli cristiani, ecco, io parto fra voi quella foresta, da abeti e pini, ove al confine reggia, e voi trarrete la mugghiante greggia e la belante a quelle cime là, e voi, se l'unno o se lo slavo invade, eccovi o figli l'aste, ecco le spade, morrete per la nostra libertà. Un fremito d'orgoglio empieva i petti, ergeva le bionde teste, e degli eletti in sulle fronti il sol grande feriva. Ma le donne piangenti sotto i veli invocavan la madre alma dei cieli. Con la man tesa il console seguiva. Questo al nome di Cristo e di Maria ordino e voglio che nel popol sia. A man levata il popolo diceva sì, le rosse giovenche di sul prato vedevano passare il piccolo senato, brillando sugli abeti il mezzodì.

Il testo bellissimo, è noto, lo si fa spesso a scuola peraltro, e come vedete anche qui c'è il sogno. Come, insomma, sembra che il miglior Carducci riesca a realizzare una forma alta di poesia quando filtra il suo rapporto con la vita attraverso il sogno. Il sogno ha un'importanza fondamentale, sembra il contrario, ma è proprio così. Il rapporto diretto con la realtà, difficilmente oggetto di poesia, ha bisogno di essere filtrato, questo rapporto con la realtà, dal sogno. Ora, c'è da dire che il rapporto con la natura può essere al limite diretto, ma il rapporto con la storia che deve essere filtrato dal sogno. E infatti abbiamo qui Carducci che evidentemente si trova in Carnia e dalle immagini di quel paesaggio trae l'ispirazione per immaginare cosa succedeva nel corso del Medioevo in un comune rustico. Bellissima questa comunità di contadini che si raccoglie intorno al proprio console, che sa coniugare vita civile e vita religiosa. Questo è bellissimo. Che, insomma, qui non ci sono problemi, certo, di concezione laica o più o meno clericale della vita. No, proprio il sentimento religioso è, come dire, un punto di riferimento anche per la vita civile. E diventa, c'è un nesso anche tra il mondo della produzione, l'attività dei contadini e il loro essere soldati. Insomma, una società pienamente realizzata, dove i vari aspetti della vita trovano una sintesi straordinaria. E dunque questo che fa dell'opera del Carducci un esempio altissimo di poesia. Il fatto non solo di filtrare questa sintesi attraverso il sogno, ma di concepire appunto una sintesi del genere tra elementi che separatamente possono apparirci in qualche modo poveri di significato. La natura, la vita religiosa, la vita civile e politica, la difesa del suolo dagli assalti degli invasori, un mondo bello veramente, denso di significato, che oggi ormai sembra del tutto precluso, ci sembra del tutto lontano. Ma la poesia del Carducci è in grado di offrirci un'immagine di questo tempo lontano, e quando si pretende di renderlo attuale, allora si rischia davvero la retorica. Insomma, la poesia italiana è più facilmente in grado di essere anche poesia civile, anche poesia politica, solo se guarda al passato e non al presente. Anche questo forse non è privo di significato.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300. RNC presenta
2: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
3: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa sera protagonista assoluto della nostra puntata è Ascanio Celestini, che ci guida nel cuore del suo nuovo spettacolo Poveri Cristi, un viaggio catartico tra le pieghe e le piaghe della società contemporanea, dove la figura di Gesù non scende dal cielo ma sale dalla terra per confondersi con gli ultimi. Dalle baracche dell'acquedotto felice della capitale alle periferie esistenziali, il racconto di Celestini trasforma il palcoscenico in un elenco infinito di volti e in un luogo di risarcimento morale per chi è condannato all'anonimato. Celestini, raccogliendo l'eredità di Don Roberto Sardelli, il prete di Baraccati, definisce i suoi protagonisti santi, richiamando la santità quotidiana di chi lotta per restare al mondo. Attraverso una lingua che è un raffinato artificio teatrale, l'artista rivendica un'utopia concreta, l'impegno nel salvare i corpi e chiedere giustizia per i nuovi poveri cristi della storia, superando una volta per tutte la cultura dello scarto. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Poveri Cristi. Poveri Cristi è un insieme di racconti che sono legati, insomma, ad un lavoro che io ho cominciato qualche anno fa, nel 2012. C'è un'unità di luogo che è per appunto un parcheggio sul quale affaccia un condominio dove vivono quasi tutti i personaggi di questa storia, dove c'è un supermercato, un magazzino della logistica, un bar, e i Poveri Cristi sono i personaggi che attraversano sostanzialmente questo parcheggio. Alla fine sono finito a mezzo alla strada, capito? C'è quello là. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Dio non vede questo barbone! Li vede i 100.000 africani morti nel fondo del mare? Li vede? Di noi dicono che siamo donne senza morale. Io dico sì signore, siamo senza morale. La morale ce l'hanno le favole. 30.000, 40.000, 70.000, 200.000 ragazzini bruciati in mezzo alle pietre bruciate. Puzzi di copertone. C'è stava sta donna? Impicciatissima. Non riconosceva a nessuno. Perché noi ci abbiamo freddo per strada, fa freddo. Bruci quello che trovi. Su questo parcheggio esercita anche una prostituta. Dio non vede questo barbone che dorme per terra tra cassonetti dell'immondizia. Durante la traversata del deserto il mio compagno di viaggio prega il suo Dio e dice: Signore, se è destino che io devo morire, ti prego fammi morire in acqua, perché quando si muore nel deserto sono giorni e notti che non finiscono mai, di dolore, di freddo e di fuoco che brucia. Fammi morire in acqua che ci si mette rimedio. Il barbone dorme per terra perché non c'ha un letto, un cuscino, c'ha manco una casa, c'ha niente, che c'ha? Le donne lì restano in quella specie di galera, vengono violentate, stuprate, vengono violentate per un pezzo di pane, vengono violentate per una bottiglia d'acqua, vengono violentate per una telefonata, ecco, sì, prima violentate, poi telefoni a casa, piangi forte che mandano i soldi, mamma e papà e tutto il villaggio, vengono violentate per andare al cesso. Padre nostro che sei nei cieli, fai ogni tanto pure il Dio dei poveri. Il barbone, Padre nostro che stai nei cieli, fai il Dio dei poveri un giorno al mese, un giorno l'anno, Padre nostro. E allora Padre nostro, un giorno al mese, un giorno l'anno, una tantum, liberaci dal male. Amen.
1: Chi sono i Poveri Cristi? Sono l'ultimo della classe quando ci stavano le classi differenziali per i poveri, la pecora nera del manicomio, quello che sta inchiodato a qualche malattia senza colpa e senza futuro, eccetera. E se dico eccetera, ho detto tutto, ho detto tutti. Questo è l'attacco del comunicato stampa. Io però vorrei provare ad arricchire quell'eccetera, visto che ti conosco da 25 anni ormai, e aggiungerei in ordine sparso così: la donna con la testa impicciata, Domenica la barbona che non chiede elemosina, Joseph il becchino, il burino de Murlupo, l'algerino, la mina Kimi, i facchini eritrei, i precari nei call center, i lavatori senza diritti, le prostitute dell'est, i familiari delle fosse ardiatine, Giobbe il magazziniere analfabeta, e sono costretto a dire anche io eccetera eccetera, perché ovviamente è impossibile ricordarli tutti, e sono tutte persone che hai conosciuto o intervistato o di cui ti hanno raccontato o comunque che hai rielaborato poi in qualche modo attraverso le tue interviste, tutti i Poveri Cristi, perché gli ultimi degli ultimi, insomma. Ed è impossibile non pensare alla missione di Gesù Cristo, che tu dici non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra. Se tu non fossi Ascanio Celestini e se io non ti conoscessi, potrei pensare di trovarmi di fronte a un teologo particolarmente ispirato, no? In realtà tu sei Ascanio Celestini, ti conosco, dici anche che, o perlomeno fai capire anche che in questo tuo percorso nei Poveri Cristi non c'è nulla di trascendente, è tutto molto immanente, no? Ma non è un po' paradossale questo, secondo te?
2: La prima frase del libro, i poveri cristi, Gesù non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra, sono abbastanza sicuro di averla rubata a un prete. Cioè, abbastanza sicuro, Don Roberto Sardelli.
1: Ah, Don Roberto Sardelli.
2: Ed era un prete molto attento, diciamo, a quello che succedeva sulla terra.
1: Uno di quelli che si sporcava le mani, no?
2: Sì, sì, nel 68 lui è andato a vivere in una baracca con i baraccati, sì. Perché ha capito. Cioè, ha pensato che era una scelta di serietà. Però vedi, quando io ho saputo questa cosa, cioè Don Roberto che a San Policarpo, la chiesa di San Policarpo, peraltro a Quadraro, a Pio Claudio, sempre quella zona là, viene a scoprire da due chierichetti, lì in chiesa, dove abitate, padre, noi stiamo lì dietro i Montarozzi, al borghetto dove stanno le baracche. Quando lui scopre che lì dietro vivono centinaia di baraccati, pensa che la scelta seria per una persona, per un prete nel 1968, era andare a vivere con i baraccati. Ecco, la stessa risposta me l'ha data uno psichiatra, si chiamava Massimo Marà, secondo me anche coetaneo, forse poco più grande di Don Roberto, che per uno psichiatra negli anni 50, 60, ma anche anni 70, andare a lavorare in un manicomio era un po' da sfigati, diciamo. Cioè, lo psichiatra importante stava all'università, al manicomio ci andava quello che lasciava il motore acceso, cioè quello che faceva prima ad andarsene via, che non era entrare, come si diceva. Ecco, e lui mi dice, per uno psichiatra serio come me, nel 1968 poneva una domanda, per me la risposta era andare a servire gli ultimi come psichiatra. Per cui quando dico, appunto, Gesù è salito dalla terra, o per stare dalla parte degli ultimi non è indispensabile essere credente, insomma, è perché gli ultimi stanno qui, insomma, e ce ne stanno talmente tanti, la scelta è così variopinta che non è difficile incontrarli. Dio non vede che cosa è diventato questo quartiere, che schifo, che fa schifo, ma è sempre stato così. Comunque, Dio non vede, urlava.
1: Io, a conferma, insomma, di quello che stai dicendo e di questa impostazione di pensiero e di cuore anche, ho preso in prestito le parole di un teologo vero, che è Bonhoeffer, no? Che conoscerai, no? È stato un pastore protestante durante la Seconda Guerra Mondiale, poi, in cui diceva che l'aldilà non è ciò che è infinitamente lontano, ma ciò che c'è più vicino. Cioè, l'aldilà non è al di là, è al di qua, praticamente. E la trascendenza non si sperimenta fuggendo dal mondo, ma amando il mondo e lottando per la sua giustizia, no? Mi sembrano veramente parole che andrebbero benissimo per la tua poetica teatrale, o perlomeno per la...
2: Ma guarda, che poi in realtà è quello pure che noi ce lo siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti, no? Certo. San Francesco utilizza questa formula, uscire dal mondo, ma poi sta nel mondo più di quanto non ci stava prima. E per cui, e per questo dico, cioè, il mondo è sufficiente per poi se c'è altro rispetto al mondo, ma già c'è altro rispetto al mondo, è il resto del mondo. Cioè, noi parliamo delle guerre che conosciamo, non parliamo di quelle che non conosciamo, perché non le conosciamo. Noi parliamo degli ultimi che conosciamo, altri ultimi non ne possiamo parlare. Per cui c'è già l'altro mondo, già sta tutto nel mondo, c'è un altro mondo, insomma. Io mi chiamo Joseph, ricorda il mio nome, Joseph. Lamine Hakimi, ricorda il nome? Ricordalo per cortesia. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Sei lo scafista, tu finisci in galera eppure di corsa. Ti sbattiamo dentro e buttiamo la chiave. Joseph, seppellitore. Lamine Hakimi, anni 28, algerino, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone.
1: Si capisce da quello che dici che alcuni di questi personaggi sono ovviamente realmente esistiti o li hai attinti proprio conoscendoli, altri sono invece un po' elaborati, ma provengono sempre da una esperienza che hai fatto, no? È così?
2: Sì, io dico che la guardia, il trafficante in Libia si rivolge ad una persona e gli dice: tu sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde no e gli spara. E poi si rivolge a me, dice il personaggio che racconta, e mi dice: e tu la sai guidare questa imbarcazione? E lui risponde: certo, sì, perché insomma l'alternativa non è neanche, cioè no, no, ovviamente è evidente. Ecco, per dire, questo passaggio, che sono 10 secondi, me l'ha raccontato un giornalista, e lui mi ha fatto: ma possibile che ancora, cioè che le persone veramente credono a questi scafisti? Ma ti pare che uno che guadagna migliaia di euro, di dollari, no, in Libia, monta su un'imbarcazione sapendo che rischierà la vita?
1: Lui come gli altri.
2: Perché con gli altri è un possibile naufragio, molto probabile naufragio, dentro una bacinella, in mezzo alle persone che ha tartassato fino a un attimo prima, no? E così. E mentre mi diceva questa, che questo che è un pensiero da giornalista, ovviamente, mi ha detto: perché tante volte quelli che guidano sono persone che neanche sanno guidare, che neanche sanno nuotare, e gli dicono: la sai guidare questa bagnarola? Quello risponde: no, gli sparano, allora guida un altro. Mi ha buttato una storia, certo, in mezzo ad una questione politica, cioè un ragionamento, certo, politico. Tu sei capace a guidare questa barca? Lui risponde: no signore. E il trafficante gli spara in testa. Allora parla con me e mi dice: tu sei capace a guidare questa barca? Io rispondo: sì. Montiamo sull'imbarcazione. Quando io tengo il timone è il mio compagno di viaggio che tiene la bussola. Quando io tengo la bussola è il mio compagno di viaggio che tiene il timone. Siamo tanti, tanti, tutti stretti, in qualche modo riusciamo a partire.
1: Allora, tu affermi che l'idea del progetto è trovare le parole per raccontare questi poveri cristi che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà. Ti chiedo: perché non sono pietistiche le tue parole?
2: Noi dobbiamo, detta semplicemente, immedesimarci, cioè pensare che queste storie ci appartengono proprio, ma non perché poverino lo vorrei aiutare ma non so come fare. Questo è il primo livello, è la prima cosa che pensiamo, ma dobbiamo però pensare che siamo proprio noi quelle persone lì, quelle cose stanno succedendo proprio a noi, e se non succedono adesso è perché ci abbiamo avuto un colpo di fortuna straordinario. Io questa cosa l'ho pensata una volta in maniera, lo dico spesso, su Stefano Cucchi, perché appena abbiamo saputo della morte di Stefano Cucchi, anche lì un politico al tempo molto conosciuto, insomma, lo semplificò tutto dicendo: è un tossico anoressico, per cui l'abbiamo un po' tutti archiviato così, se l'è andata a cercare. Poi, leggendo sul giornale, ho scoperto che era un mio vicino di casa, ma proprio vicino di casa, nel senso, quindi in quel momento il secondo pensiero che ho fatto dopo se l'è andata a cercare è stato: ma forse l'ho incontrato al mercato il lunedì mattina, forse ci siamo visti al bar. Immediatamente è diventato un mio vicino di casa, uno che vive la mia stessa vita.
1: Il prossimo, come si suol dire.
2: Il prossimo, sì, il prossimo, ecco.
1: Lo direi in questi termini.
2: Certamente, per cui siamo veramente, in questo caso, nella stessa barca, e dobbiamo pensarla così, se no non ne veniamo fuori, anche e soprattutto rispetto a quelli che non conosciamo. O conosci Cucchi? O conosci Cucchi? A letter giornale te famo fa la fine dei Cucchi.
1: Tu definisci questi poveri cristi come santi.
2: Per me quel barbone è un santo.
1: E dice: ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo, di essere i migliori del circondario. Io metto a confronto queste tue parole con altre che ti leggo. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Mi piace vedere la santità negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. Questa è la santità della porta accanto. Queste parole, probabilmente non lo sai o forse lo sai, sono state scritte, non solo dette, ma scritte nel 2018 da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate.
2: La santità della porta accanto è molto bella,
1: bellissima,
2: devo dire.
1: È bellissima.
2: La santità a questo sapore. Parlare invece di questi personaggi in maniera anche miracolosa, per me è anche un modo per un risarcimento, insomma, visto che ne abbiamo tanto parlato male, ne parliamo sempre male, al punto che loro, cioè che le persone stesse che vivono in periferia si vedono brutte, storte, insomma, non presentabili.
1: C'è, che ne so, una persona o un episodio che più di tutte ti ha davvero spiazzato, cioè ti ha sconvolto?
2: Una persona che è venuta a farsi intervistare, è venuta a parlare del manicomio. Lei era stata infermiera E stavamo proprio in un ex manicomio a San Servolo a Venezia. E ci ha detto subito, chiaramente: ma voi non sapete quello che è il manicomio, quello che è stato il manicomio. Noi non li trattavamo male. Lei stava con le donne, ovviamente, essendo una donna, perché lì è tutto compartimentato. E io prendevo questa vecchietta, no? E già lì c'è il meccanismo infantilizzante. Non era una donna anziana, era una vecchietta come una bambina, no? La prendevo. La portavo lì e vedevamo il tramonto, il sole che scendeva un tocco alla volta, mi disse, e noi eravamo emozionate per questo. Mi voleva raccontare questa storia, come dire, lì dentro c'erano dei sentimenti più veri, più profondi, noi ci emozionavamo. E lì per lì tu stai facendo un'intervista, si chiama intervista, incrocio gli sguardi, quindi cerchi di entrare nel suo racconto e pensi, è vero, io non mi emoziono tutti i giorni quando vedo il tramonto, anzi sinceramente il tramonto mi ho aperto quasi tutte le sere, certo. Insomma, no? A un certo punto dico, oh porca miseria, è notte, e il tramonto bello quanto vuoi, ma non l'abbiamo visto. Perché? Perché siamo insensibili rispetto al paziente dell'ospedale psichiatrico? No, perché ci abbiamo tante altre cose belle da fare. Quelle persone lì si emozionavano perché c'avevano solo quello: sigarette e tramonto, nient'altro.
0: Quante stelle stanno in cielo? E quanti morti stanno in mare? Tanti. Tanti che non si possono contare.
1: Altri poveri cristi di cui parli, però in questo caso non possiamo fare i nomi perché noi sappiamo, non li conosciamo.
0: Nessuno ci pianta una lapide sopra. Nessuno ci scrive il nome.
1: Stiamo parlando dei migranti morti in mare.
0: Abbiamo i soldi. Forse per pagare la traversata riusciamo a partire, ecco, stretti che nessuno riesce a muoversi, attaccati come viti e bulloni. Otto bambini piccoli riescono a scappare sotto le nostre gambe e l'imbarcazione si rovescia. Io ho visto questi otto bambini piccoli, questi otto bambini strappati dal mare dalle loro mamme che gridavano, che non capivano, che piangevano.
3: Che ho visto tutti gli otto bambini piccoli che venivano strappati dal mare dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, alcuni pensavano che era un gioco, cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora, anche con gli altri, ho detto perché ci hai abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo.
1: Possiamo dire che questi sono davvero gli ultimi tra gli ultimi, perché nessuno può raccogliere e raccontare la storia di chi non sappiamo nemmeno dove e quando è morto.
0: È inutile che dicono il Mediterraneo è un grande cimitero. No, non è un cimitero. Nei cimiteri i nomi ci stanno scritti. Lì non c'è neanche un nome, non è un cimitero. Ditelo, è una fossa comune.
2: Lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di immaginarci al più possibile la vita di queste altre persone. E se non la so, è un problema mio. Se io non conosco le loro storie, è un problema mio. Qualcuno mi aiuta a dimenticarle, figuriamoci. Per tornaconto, per soldi, per potere, per voti, eccetera, eccetera. Ma accollare a lui, no, che poi va al governo, questa responsabilità è anche un po' una viltà, insomma, responsabilità è anche mia. Allora, ripeto, cioè, quantomeno poniamoci il dubbio, cioè pensiamo che tutte queste sono persone vere e lì dove ne incrociamo una per davvero, allora cerchiamo di approfondirla un pochino quella storia. Non c'è nessuna possibilità di fermare milioni di persone che si muovono sul pianeta, non c'è nessuna possibilità, è impossibile, non è possibile. Come fai a fermarli? Solo sparandogli addosso, solo con la guerra possiamo fermare le persone che si muovono sul pianeta.
0: Arriviamo in Libia, i trafficanti ci ammucchiano dentro una specie di, ma non lo so, una stalla, un carcere, un magazzino, una galera, un lager. Ogni giorno muore qualcuno, muore sparato, accoltellato, bastonato, muore di malattie, muore, non lo so, muore. Ogni giorno muore qualcuno, muore e basta.
1: Abbiamo aperto, ho citato all'inizio Bonhoeffer e voglio tornare sempre al teologo tedesco che formalizzò la teoria della stupidità, secondo cui la stupidità è più pericolosa della malvagità, perché contro il male si può protestare, mentre contro la stupidità siamo indifesi. E sei d'accordo? Chi sono per te gli stupidi oggi?
2: Io comincio a pensare che che prendersela solo con quelli che conosciamo, insomma, che hanno dei nomi importanti, che guidano le nazioni o le multinazionali, ormai serve anche poco. Insomma, nel senso, prima cosa perché ormai si sono messi ad una distanza tale che è difficile da recuperare. Oggi non lo sappiamo più, adesso con queste ultime regolazioni di Epstein, come si chiama, stiamo ormai oltre il complotto, veramente, se è tutto vero quello che pian piano stiamo conoscendo. E no, dobbiamo veramente pensare a qual è il mio ruolo, che cosa sto facendo io adesso, che cosa, perché sennò diventa tutto tranquillizzante, è una goccia nel mare, nessuno ci può fare niente. Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. È questo che volevo raccontare.
4: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
1: E retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radio in Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21 e da Michele Sciancalepore l'immancabile necessario augurio che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: RNC, attorino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Nemil, paese delle fragole e dei fiori. Il comune si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti e si specchia sull'omonimo lago. Nemil, tra i tanti riconoscimenti, è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Nemi. E con gioia incontriamo Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Siamo stati qui qualche anno fa e quindi siamo tornati in un'occasione grande, perché c'è una delle feste più importanti dell'anno, la Sagra della Fragola, e quindi presentiamo il comune di Nemi.
3: Bene, bentornati, il piacere di potervi accogliere in questo che è diventato anche uno dei borghi più belli d'Italia, e ci accingiamo proprio a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle sagre più longeve del Lazio, che veste il paese in festa con le nostre splendide fragolare e con questa tradizione del folklore, della coltivazione della terra e di questo frutto che in questa terra di origine vulcanica acquisisce un sapore, un gusto così particolare che ha reso famoso Nemi in tutto il mondo.
2: E qui abbiamo anche il Tempio di Diana.
3: Esattamente, questa è una terra ricca di storia che affonda le radici fino all'età del bronzo, e quindi ancora prima della storia di Roma qui le tribù latine avevano il loro centro di cultura e di devozione sulla Dea Madre. Poi successivamente è diventato il Tempio di Diana, dea della caccia, ed è stata qui onorata, e tutto quello che è il mito anche del Rex Nemorensis, narrato anche da James George Frazer nell'enciclopedia proprio dell'antropologia moderna, appunto il Ramo d'Oro. Ed è una storia affascinante dell'evoluzione dell'uomo, una ricchezza storico-archeologica su questa terra piccola del comune di Nemi, ma molto preziosa.
2: E abbiamo anche un importante museo, il Museo delle Navi, che ci riporta a Caligola.
3: Esattamente. Questa è una terra che è stata già scelta nell'antichità dagli imperatori romani, e Caligola qui volle ergere, proprio in onore della devozione della dea Diana, due navi romane. Ora, la grandezza dell'impero romano non la scopriamo noi, ma grazie al rinvenimento delle navi romane di Caligola siamo venuti a conoscenza di quanto fosse avanzata la tecnica ingegneristica dei romani. Pensate che grazie al rinvenimento delle navi di Nemi, avvenute anche lì con un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, perché nell'epoca, nel 1930, Benito Mussolini fece prosciugare il lago di Nemi attraverso delle pompe idrovore fornite da una grande industria milanese, la ditta Riva ancora oggi, così recuperarono questi reperti archeologici che erano narrati fin dal 1500. E grazie a questo rinvenimento, appunto, dicevo che si è venuta a conoscenza che i romani avevano già inventato i cuscinetti a sfera, e così anche l'ancora a ceppo mobile, che si pensava che fosse un'invenzione della marina britannica, in realtà era già in possesso in queste navi di Caligola. E così poi ancora un sistema nella stiva delle navi, un sistema termale di acqua calda, una sorta veramente, ecco, di navi palazzo, un po' come definirle le prime navi da crociera dell'umanità.
2: Tra i tanti riconoscimenti c'è anche quello del Touring Club italiano con la bandiera arancione.
3: Certamente, ci siamo onorati già da tempo di questo riconoscimento che il Touring Club italiano riserva a quei comuni dell'entroterra che si contraddistinguono per qualità, per accoglienza, per decoro, per iniziative culturali. Portiamo con orgoglio questa bandiera del paese, bandiera arancione, appunto, da tempo, e rinnoviamo attraverso quella che è la candidatura e quindi anche il controllo e l'ispezione da parte del Touring Club, questo marchio di qualità che ci onora.
2: Una piazza sovrastata da Palazzo Ruspoli.
3: C'è

0: Serva in sé una bellissima scalinata del baladiere che porta alla sala delle armi e alcune stanze che sono saloni visitabili utilizzati sempre per iniziative culturali come mostre, presentazioni e quant'altro.
1: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi aspettiamo tutto l'anno in maniera particolare per questa Sagra delle Fragole, Mostra dei Fiori che viene celebrata sempre la prima domenica di giugno di ogni anno, ma con essa si apre una stagione di tante manifestazioni. Ricordo qui è stata coniata la Biennale Internazionale d'Arte che a Palazzo Ruspoli vede le esposizioni, Borgo Divino che a settembre vede questa rassegna delle migliori cantine vitivinicole sia del territorio laziale ma della nostra grande e bella Italia, e così ancora il 13 ottobre di quest'anno la mezza maratona dei Castelli Romani, un'altra bella modalità per vivere attraverso lo sport sano e uno sviluppo sostenibile questo bel territorio dei Castelli.
1: E all'interno della parrocchiale incontriamo Don Andrea De Matteis, che è il parroco di Nemi. Allora presentiamo la comunità cristiana di Nemi.
2: Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale. Sono contento di accogliervi e sono contento anche di questa sosta di TV 2000 in questo che è uno dei più bei borghi d'Italia, così è stato classificato in queste ultime settimane. Siete qui per un evento importante che segna anche il cammino della nostra comunità cristiana, che è intitolata Santa Maria del Pozzo ed è la chiesa nella quale ci troviamo, che custodisce la devozione e anche la tradizione religiosa di questo piccolo borgo dei Castelli Romani. Siamo nel territorio della diocesi di Albano, siamo in uno dei comuni della diocesi di Albano perché la diocesi di Albano abbraccia 13 comuni. Nemi è il più piccolo comune della diocesi ed è anche la più piccola comunità della diocesi, con una forte tradizione culturale e religiosa che ha visto negli anni dei periodi di alti e bassi, ma sicuramente le sfide del cammino che anche l'Europa sta attraversando e anche la nostra Chiesa italiana, a Nemi si sentono con maggiore forza, che sicuramente c'è un'attenzione della Chiesa verso i lontani, un'attenzione della Chiesa verso i bambini, i ragazzi, i giovani e poi una Chiesa che sappia uscire da quello che è il luogo sacro per stare sul territorio come una sentinella in dialogo con le istituzioni civili, in dialogo con le altre associazioni, cercando di costruire delle reti. Questa chiesa è molto importante perché è stata riaperta al culto dopo tantissimi anni. Il merito va dato anche alla confraternita che ha sede in questa chiesa parrocchiale. Un gruppo di laici volenterosi che hanno cercato di valorizzare le tradizioni, le opere d'arte che troviamo in questa chiesa e soprattutto conservare la fede del popolo nemese. Sappiamo quanto sia importante anche nella chiesa questa sinergia o questa comunione tra le diverse realtà che fanno parte di una comunità cristiana. E allora anche noi viviamo questo progetto di chiesa che è attenta al territorio, cercando di illuminare il territorio con la sua presenza, soprattutto dando alle persone, alla gente, uno sguardo di vicinanza e di speranza, soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per quanti visitano questa chiesa parrocchiale, perché questa chiesa parrocchiale è un po' in tutte le guide turistiche, molti gruppi ci visitano, ma proprio perché questa chiesa custodisce un patrimonio di fede, di cultura e di arte. E quindi anche la tradizionale Sagra delle Fragole si inserisce in questa tradizione culturale, religiosa e sociale del paese di Nemi.
1: Una Sagra delle Fragole che inizia proprio qui con la celebrazione.
2: Sì, è tradizione che la Sagra inizi con una messa di ringraziamento.
1: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
2: Beh, la cittadinanza mi conosce da 2 anni perché io da 2 anni sono in questa comunità. Sono venuto in un momento particolare della vita di questa comunità, un momento anche dove era il tempo dell'estate, quindi Nemi si trovava a vivere anche il tempo di un grande turismo perché la stagione estiva è molto importante per Nemi, e quindi da lì abbiamo cominciato il cammino con questa gente, con questo popolo che devo dire amo quotidianamente e che voglio bene sempre di più. Ogni mattina quando sveglio e dalle finestre dello studio vedo il lago o dalla finestra

0: finestra delle mie stanze vedo i tetti delle case, ogni volta prego per questo popolo che mi è stato affidato. Ma prego perché ci sia sempre quella serenità e quella pace che solo la fede in Gesù, che solo la forza del Vangelo può donare alle famiglie e nei cuori. Il popolo nemese è un popolo molto buono. È un popolo di grandi tradizioni culturali, umane e soprattutto familiari. Al popolo nemese vorrei quindi esprimere il mio affetto, la mia amicizia e soprattutto anche la disponibilità. Questa chiesa parrocchiale ci richiama anche la presenza della Vergine Maria. C'è una questione storica. La chiesa all'esterno è dedicata all'Assunta, nella pala dell'altare è presente l'Immacolata, però ecco, Maria veglia sul cammino di questa comunità, veglia come una madre. E allora che il mio servizio, ma anche tutte le famiglie di Nemi, siano custodite da questa madre, perché come dice un proverbio popolare, chi ha la mamma non piange. E allora tutti quanti noi abbiamo bisogno di una mamma e tutti quanti noi abbiamo bisogno di un padre che ci faccia sentire vicinanza e sappia darci delle parole di speranza. Oggi anche Nemi ha bisogno di parole di speranza, ha bisogno di segni di vicinanza. E allora la Chiesa non può tirarsi indietro, ma deve cercare di stare sul territorio, con le antenne sempre alte, come una sentinella, per cercare di cogliere quei segni attraverso i quali Dio può ancora parlarci e la fede può dare senso, soprattutto alla vita dei giovani e delle famiglie.
1: Siamo nel pieno della Sagra della Fragola e con Sara Scarselletta presentiamo innanzitutto l'abito tradizionale.
2: Sì, questo è l'abito della Fragolara, che ha una lunga gonna del colore delle fragole, la mandrucella che serviva a proteggere la testa durante le giornate calde, e l'abito che veniva indossato per il giorno di festa, ma riprende un po' quello indossato dalle donne che lavoravano nei campi.
1: Poi avete anche gli orecchini con la collana che sono particolari.
2: Sì, perché all'interno di questi gioielli si nasconde una fragola vera e sono realizzati dall'orafo del paese e donati anche durante la festa alle fragolare.
1: E qui abbiamo tutte le foto storiche.
2: Eh sì, dagli inizi fino ad oggi. E infatti la parte più bella per noi è proprio di riconoscerci all'interno delle foto.
1: Diciamo che voi all'interno di questa sagra poi accogliete tutte le persone che arrivano, ho visto con i cestini, distribuite le fragole anche in chiesa, no?
2: E sì, poi durante la processione, infatti, quando noi sfiliamo per le vie del paese, doniamo le fragole proprio a chi partecipa.
1: Ma che cos'è Nemi per lei?
2: Io vivo da sempre qui, quindi per me Nemi è casa, è tradizione e è davvero emozionante poterla portare avanti.
1: Da quanti anni lei svolge questo compito della fragolara?
2: Da sempre. Da quando sono nata.
1: Ho visto che già sta abituando sua figlia a questa giornata.
2: Eh sì, infatti la grande emozione è anche poi far vestire anche loro e quindi portare avanti questa meravigliosa festa.
1: Bisogna venire a Nemi non soltanto il giorno della Sagra della Fragola, ma tutto l'anno.
2: Sì, perché Nemi è un posto bello non soltanto per le fragole, ma anche per la sua storia, che è una storia millenaria, e abbiamo molto da offrire. I vicoli del paese sono meravigliosi, le chiese e il Museo delle Navi Romane. Quindi venite a Nemi, venite a trovarci.
1: Abbiamo parlato tanto della fragola, ma Nemi è anche il paese dei fiori.
2: La mostra dei fiori infatti viene realizzata proprio dagli agricoltori che lavorano sul territorio e quindi ognuno poi espone i propri prodotti, i fiori e non soltanto.
1: Per l'itinerario religioso incontriamo padre Stefano De Fraia e qui ci troviamo proprio nel cuore della cristianità di Nemi.
3: E Nemi effettivamente ha al suo cuore ed è questo crocifisso e questo santuario, non soltanto per il popolo di Nemi dal 1669, quando questo crocifisso è stato esposto per la prima volta, ma per tanti pellegrini che ancora oggi, come dire, si affacciano a questo santuario e ai piedi di questo crocifisso implorano la sua intercessione. Il nostro libro di visite li registra da tutte le parti del mondo, dall'Australia, anche dall'Islam. È sorprendente come molte persone, anche di fede, di religione diversa, si affacciano con devozione a questo santuario e si fermano a contemplare questo crocifisso che ti sorride e è accattivante anche nel suo dolore.
1: Ha varie espressioni, tra l'altro.
3: Sono due le espressioni e qui sta, direi, il miracolo di questo semplice fraticello francescano che lo ha scolpito. Il miracolo sta nel fatto che ha due volti, ma non li scorgi da lontano, li scorgi nella vicinanza, più ti avvicini. E questo è segno proprio di un itinerario di fede: più ti avvicini al crocifisso, più scopri che non sei chiamato a soffrire, ma sei chiamato alla vita, alla risurrezione. E questo è il messaggio di speranza anche del nostro Papa Francesco: a non lasciarci rubare la speranza. E il crocifisso, che sembrerebbe un segno di morte, invece ci porta alla vita, ci porta alla risurrezione, ci dona quello che molte volte desideriamo tutti: speranza. In un mondo che è angosciato, in un mondo conquistato dal dolore e dalla guerra.
1: E voi siete qui dal 1800?
3: Noi siamo arrivati qui nel 1880, quando non c'era neanche un segno di speranza, quando non c'era all'orizzonte neanche una vocazione. E questo nostro generale, il padre Valenzuela, rimane anche lui colpito da tanto affetto e tanta devozione a questo crocifisso, e prenderà questa casa, immagini, in un momento amministrativo per Santa Madre Chiesa anche molto difficile, dove le finanze erano veramente assottigliate, come residenza estiva per i frati. E poi diventerà una casa di formazione, ma soprattutto una casa dove riconquistare la fede, dove riconquistare la speranza, dove incominciare a riguardare un attimo l'orizzonte della nostra società con occhi totalmente diversi, quelli di Cristo crocifisso e risorto.
1: Ma in questo santuario è molto forte anche la presenza di Maria.
3: La presenza di Maria effettivamente c'era precedentemente, ed era la Madonna di Versacarro alla quale era dedicato il santuario, ma rimarrà ancora di più, direi contrassegnato da questa devozione, dalla nostra presenza. Effettivamente il santuario è stato restaurato l'ultima volta tra il 1898 e 99, e in quell'occasione è stato realizzato questo meraviglioso trittico in cartapesta. Ne esistono due, dalla famosa scuola del Manno, Leccese, e chiaramente da quel momento rimane, come dire, nel cuore dei nemesi la Madonna della Mercede. E ci sono anche due roll-up che contraddistinguono la peculiarità anche di questa devozione mariana. Effettivamente anche il Papa Benedetto XV, che era devotissimo della Madonna della Mercede e portava il suo scapolare al petto proprio durante la Prima Guerra Mondiale, in un momento veramente triste, consacra tutta l'umanità alla Madonna della Mercede per impetrare la pace.
1: Un santuario amato dai pontefici?
3: Tantissimo, e addirittura direi nella loro discrezione. Sin dal 700 lo visitano discretamente, direi quasi senza telecamere. Hanno affezione effettivamente a questo crocifisso, rimangono come calamitati da questo crocifisso durante sicuramente il periodo estivo, nel quale, come dire, si rifugiavano dalla calura romana, e quindi lo visitano costantemente. Anche il Papa Benedetto XVI ha fatto la sua improvvisata proprio il 22 agosto del 2006. Tutti si avvicinano e si inginocchiano a questo crocifisso, non soltanto direi i pontefici, ma anche qualche importante ex sovrano d'Italia.
1: E anche Papa Francesco poi ha dato l'indulgenza plenaria, no, per il 350° anniversario.
3: Sì, anche il Papa. Certo, sarebbe molto bello se venisse anche qui Papa Francesco a visitare questo crocifisso. Sarebbe ancora, come dire, ribadire un segno di speranza non soltanto per questo paese, per i castelli romani, ma per tutta l'umanità. I santuari d'altronde sono un ponte sospeso tra cielo e terra, superano effettivamente i confini molte volte che anche nelle nostre piccole realtà alziamo. Un santuario ci insegna l'inclusione, ci insegna, come dire, ad aprire il nostro cuore, ad andare al di là di ogni segno che molte volte ci può allontanare dalla diversità.
1: I patroni invece di Nemi sono San Filippo e Giacomo.
3: È la festa principale. Effettivamente le feste qui a Nemi iniziano con il 1° di maggio e terminano con il 24 di settembre, che è la Madonna della Mercede. E il 1° di maggio, mentre festeggiamo altre celebrazioni, direi, di carattere civile, qui invece celebriamo, anticipiamo la festa dei santi patroni Filippo e Giacomo. Ed è molto sentita. La gente del paese effettivamente partecipa accuratamente a questo momento, non soltanto di folklore, ma anche di devozione e affezione.
1: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere Nemi e il suo santuario?
3: Lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza. come è sempre stato dall'epoca romana. Quando ho qualche problema al mattino mi affaccio dalla bellissima terrazza del nostro convento e mi lascio avvolgere da questo creato. È il bacio di Dio che mi dice che va al di là di tutto, che non c'è nessuna ragione che mi possa togliere la speranza e la gioia, anche in una giornata un po' plumbea.
1: E l'abbiamo conosciuta già prima e chiudiamo la nostra passeggiata con Sara Scarselletta. Allora, facciamo un invito a venire qui a Nemi.
2: Vi aspettiamo numerosi, perché Nemi non è soltanto, ecco, la città delle fragole, ma anche la città del vino, ed è entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Quindi abbiamo un programma ricco di eventi da offrire.
1: Grazie, noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Nemi, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
5: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
6: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto. Molto importante.
5: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
7: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, mi rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
5: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
8: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme, conoscendomi, li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
5: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
9: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Io sono ancora un po' infortunato alla gamba, però sono contento di fare questa lezione, sono contento di essere qui e sono anche contento che ci siate voi e sono grato a voi. E non per nulla dico questo, oltre perché sono davvero grato a voi, ma perché vorrei dedicare questa lezione proprio ad un tema molto speciale, cioè al tema della gratitudine. Allora, prima mi volete già interrompere? Guido, vai, così proprio...
2: Innanzitutto sono grato per la possibilità di parlare. Secondo me la gratitudine è proprio ciò che ci porta avanti nella nostra vita. Noi facciamo tutto quanto per la gratitudine. È la fondamentale.
0: Bellissimo. E secondo te la possiamo imparare da qualcosa? Cioè la possiamo imitare da altre persone che sono grate? O magari secondo voi la possiamo imparare paradossalmente dalle situazioni opposte? Matilda?
3: Secondo me più dalle situazioni, perché se io imparo
0: opposte?
3: A essere opposte, assolutamente sì, perché se io imparo a essere grato vedendo qualcun altro, magari loro sono grati in modo diverso per motivi diversi. Cioè l'unica vera, diciamo, scuola è quella che effettivamente mi relaziona con quello per cui dovrei essere grato.
0: Qualcun altro vuole intervenire al volo o ci facciamo aiutare da una citazione di un grandissimo poeta? Sì, è meglio il grandissimo poeta. È un poeta famosissimo che ha scritto delle poesie bellissime e che ora vi propongo. Il poeta è Gibran, la citazione è tratta da una sua opera tra le più famose, cioè Il Profeta. Ho imparato il silenzio dai ciarlatani. In questo senso intendevo l'opposto, la tolleranza proprio da chi invece esercitava sempre intolleranza. La gentilezza l'ho imparata dai maleducati, cioè ho imparato a essere gentile perché magari ho ricevuto delle azioni per nulla cordiali. E per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti. Che ne pensate? È vero che possiamo essere grati agli insegnanti in senso positivo e possiamo essere invece anche grati a cattivi maestri perché ci hanno insegnato a non essere come loro? Questa volta, Guido?
2: Mi fa pensare anche alla metafora del fatto che è proprio dai nostri errori che noi impariamo a fare le cose. Qui sullo stesso livello di logica è da ciò che non vorremmo, ciò di cui non siamo grati, che impariamo a essere grati dell'opposto.
0: Ok. E cosa hanno risposto i vostri compagni, le persone che voi stessi avete intervistato sul senso della gratitudine?
4: Buongiorno prof.
5: Io sono estremamente grata di avere al mio fianco la mia famiglia e i miei amici che mi sostengono, mi fanno sentire amata e soprattutto non mi fanno mai sentire sola.
6: Sono grata per le persone che ho nella mia vita, per le piccole cose quotidiane che molto spesso diamo per scontato e per le opportunità che ho avuto fino ad ora.
7: Per me la gratitudine è ciò per cui facciamo qualcosa alla fine. Se noi facciamo un qualunque gesto è per avere un minimo di gratitudine nei nostri confronti.
8: La gratitudine è ricordarsi che non siamo soli. Sono sicuramente grata alla mia famiglia che mi sostiene in qualsiasi scelta, alla salute e agli amici che rendono questa esperienza più vera e felice.
9: Io personalmente sono grato ai miei genitori che mi hanno dato tantissimo, non solo per quanto riguarda il materiale, ma anche la cultura per affrontare la vita. E sono davvero grato a loro per questo.
4: Buongiorno prof.
0: Allora ragazzi, sono delle frasi assolutamente molto belle da ascoltare, soprattutto ancora una volta smentite un adagio un po' popolare di questi ragazzi di oggi che sono sempre ingrati, invece traspare una gratitudine nei confronti prima di tutto dei vostri genitori, prima di tutto perché vi hanno dato la vita e perché a quanto pare hanno fatto anche dei sacrifici. Vi hanno formato, vi hanno mandato a scuola. E vi racconto uno studio che è stato fatto una ventina d'anni fa in America, in particolare alcuni psicologi di Miami che hanno raggruppato delle persone e gli hanno fatto fare una sorta di test in cui dovevano riportare per iscritto alcuni delle cose per le quali erano grati e invece altri delle cose che infastidivano particolarmente loro nella loro vita e altri invece erano raggruppati con domande più o meno neutrali. Ed il risultato interessante dal riscontro che coloro che avevano riportato, cioè che erano stati stimolati a scrivere e quindi a interrogarsi, a rispondere sulle cose per le quali essere grati, erano più felici, erano più ottimisti, erano più aperti in senso positivo alla vita. Cioè, riflettendo di più su questo, Francesco, annuisci perché concordi, hai intuito, vai.
1: Sì, sì, prof, io concordo pienamente, infatti ritengo quasi che un esercizio simile, quindi essere grato per le piccole cose, sia un ottimo modo per bloccare un processo di pessimismo generale che attanaglia l'uomo.
0: Bravissimo,
1: in un certo senso.
0: Per bloccare un pessimismo, concordate? Matteo, vai, intervieni tu.
4: Sì, prof, io in realtà sono solo parzialmente d'accordo con quanto è stato detto finora, infatti credo che sicuramente la gratitudine è importante, ma credo vada anche dimostrata con i fatti, quindi bisogna sì essere grati sulla carta, ma anche dimostrare questa gratitudine magari facendo favori a chi ce ne ha fatti o a chi ci aiuta ogni giorno.
0: Anche questo è vero, quindi sia questo non è in contraddizione forse, credo, Francesco, vero? Nel senso che tu parlavi di esercizio, è un termine importante che ho usato, cioè una sorta di esercizio virtuoso, quindi un'elevazione virtuosa di sé a vivere con un senso profondo di gratitudine. E poi ci aggiunge Matteo, ovviamente, vai Riccardo, precedimi.
10: Io invece sono un po' in contrasto con quello che dice Francesco, perché è vero che è un bel esercizio virtuoso fare essere grati per le piccole cose, però credo anche che sia intrinseco alla natura umana, penso anche alla mia esperienza, abituarci alle cose che abbiamo e volere sempre di più, anche sia per ambizione personale, ma anche perché ci annoiamo dopo un po' di quello che
0: allora volete commentare voi, perché credo, però correggimi Riccardo, ci sta invitando a riflettere sulla relazione tra la gratitudine e una gioia personale e il fatto di essere felici. Allora vi chiedo, qual è la causa e qual è l'effetto? È vero questo? Andrea, vuoi intervenire? Vai.
11: Sì, prof. Cioè, secondo me, diciamo che gratitudine non vuol dire solo dire grazie a qualcuno, a un amico perché ha fatto un qualcosa o anche un familiare, ma sentire un bene in qualcosa interiormente che ti, diciamo, ti dà gioia per ciò che hai fatto e ti puoi congratulare con l'altra persona anche dicendogli grazie, però con un significato diverso dalla parola grazie in sé.
0: È interessante questo, perché a volte c'è una sorta di profanazione un po' popolare nel rispondere grazie e prego come una sorta di adagio più da buona educazione, però di fatto fondamentalmente si rimane in una relazione di estraneità, e invece anche nell'etimologia stessa della parola gratitudine c'è proprio... Vai Gianfranco.
12: Che gratitudine, se non erro, deriva dal latino, che vuole dire essere in uno stato di grazia.
0: Stare in uno stato di grazia, questo tra l'altro è un concetto profondamente cristiano, perché ci invita a riflettere come è la grazia ricevuta che ci permette di essere grati. E su questo vorrei che mi commentaste voi, non voglio spiegare niente io. Un altro bellissimo stimolo. Gianfranco, lo vuoi leggere proprio tu?
12: Non è la gioia che ci rende grati, è la gratitudine che ci rende gioiosi.
0: Andiamo, Ludovica? Ti convince? Non tanto.
3: No, diciamo, sì, sono abbastanza d'accordo con questa citazione. Però io credo che da una parte anche la gioia ci rende grati. Cioè, magari noi siamo grati anche a delle persone per ciò, per delle azioni che compiono, diciamo buone o meno, e quindi di conseguenza siamo grati alle altre persone e anche a noi stessi.
0: Ok, quindi Ludovica non è tanto convinta, mi sembra, da Steinar Rast, da questo monaco benedettino vissuto un secolo fa circa. Guido, vai.
2: Io sono in parziale d'accordo con questa opinione, anche perché secondo me quelle descritte dal poeta, dal
0: monaco benedettino,
2: dal monaco, in questo caso, monaco, non sono una cosa che sconcorda con l'altra, sono due fattori differenti. Il primo è quando tu fai qualcosa di confronti in un altro, il secondo è quando tu lo subisci. Quindi è un'affermazione fatta male, cioè magari anche giusta ma posta male.
0: Magari giusta ma posta male. Francesco, tu che parlavi prima di esercizio a monte, di un senso di gratitudine.
1: Infatti io porto l'esempio che è stato fatto prima: quando si è grati a un ciarlatano, non è che si è grati a un ciarlatano perché ci ha fatto provare gioia, si è grati perché ci ha insegnato che non bisogna parlare invano, ad esempio.
0: Quindi possiamo essere grati. Guido, vai. È un'obiezione calzante?
2: No, volevo completare la sua affermazione dicendo che si prende spunto da ciò che non si vuole prendere, da ciò che non si vuole diventare. Io ascolto il ciarlatano, parla troppo, capisco, ah, a me non piace, magari nemmeno agli altri piace quando io faccio così.
0: Matilda.
3: No, proprio per questo nasce la critica. Cioè, io mi accorgo che il ciarlatano sta essendo un ciarlatano, non bisogna agire così. Sono gioiosa perché me ne sono accorta, quindi provo gratitudine nei confronti del ciarlatano.
0: Quindi avete una visione un po' utilitaristica della gratitudine, è vero? Cioè qualcuno prima vi deve fare qualcosa, portare un beneficio, mostrarvelo esplicitamente, e invece se io volessi chiedervi se voi a priori potete essere grati di qualcosa, cioè in principio che cosa c'è? Guido. Poi c'era Gianfranco, vai.
2: Al principio c'era la vita, innanzitutto. Noi dobbiamo essere grati per avere la vita. Quindi sei
0: e
2: grati.
0: Questo è sufficiente per essere gioiosi?
2: Semplicemente sì, a parer mio. La vita è composta da piccole cose, da piccole gioie che ci completano.
0: Sveva.
13: E poi, insomma, è difficile essere grati a priori perché non ci rendiamo conto di cosa, cioè di cosa effettivamente possiamo essere grati. Cioè ci pensiamo dopo, secondo me, a cosa siamo grati.
0: Ci è una pensiamo, cosa che viene in un secondo momento. Ci pensiamo dopo. Gianfranco, cosa vuoi dire? Non ti convince?
12: Io credo che quando si parli di gratitudine si intenda, cioè io sono grato perché qualcosa è bene per me. Però io non vedo, cioè, questo passo in avanti dal che mi fanno nascere al devo essere grato ai miei genitori. Mi manca il passaggio intermedio.
0: D'accordo, vai Riccardo.
10: Però Gianfranco si contraddice perché parla di gratitudine come qualcosa che fa bene per me, però i miei genitori hanno fatto del bene per me, cioè in primis mi hanno dato la vita, e quindi è un po' una contraddizione la sua, cioè è una struttura sociale, quindi noi dobbiamo essere grati ai genitori perché è così, però poi in realtà mi fanno anche del bene.
0: Perché è così o perché la gratitudine ci permette di essere liberi e quindi non fagocitati da noi stessi? E possiamo riflettere se qui insieme di una cosa potete voi, alcune di voi, essere particolarmente grate, cioè proprio di essere voi, cioè proprio di essere donne. Perché? Perché per secoli l'uomo, neanche se posto questo problema, se essere grato o meno di essere uomo, perché anzi, fino a poco tempo fa, tuttora c'è, e io che sono papà di tre bambini, quando è nato il primo che era maschio, tutti a dirmi, ah, figlio maschio, l'erede, auguri, tuttora un po' questa cosa rimane. Figuratevi prima, il figlio maschio nelle dinastie regali era un problema. Era un problema che poteva anche legittimare il fatto di avere un figlio maschio da un'altra donna, perché doveva a tutti i costi, bisognava a tutti i costi trovare l'erede. Quindi, se ve la sentite voi, siete felici di essere donne? Matilde.
14: Beh, sicuramente al giorno d'oggi essere donna è sicuramente più semplice di, insomma, quando lo era insomma secoli fa. Quindi diciamo che oggi le direi sì, sono grata di essere donna, perché comunque siamo riuscite ad arrivare ad una sorta di parità che bene o male ci ha facilitato la vita rispetto appunto a tanti anni fa, quando appunto era difficile anche appunto procreare, perché si avevano delle aspettative e poi si davano delle colpe perché appunto la donna magari non procreava appunto
0: era difficile soltanto procreare maschio. Ragazzi? No, ragazze?
14: Non sto dicendo quello,
0: no,
14: però
0: o era difficile, cioè procreare nel senso di l'aspettativa dare, esatto. dell'erede.
14: Sì, sì, sì.
0: O voi avevate un tantino di altre difficoltà? Sveva.
13: Non si poteva neanche studiare.
0: Non si poteva neanche studiare.
13: Votare.
0: Non si poteva votare. Poi dai. Potete andare anche in maniera più pesante, perché molte cose le avete studiate.
15: Non potevi
0: meno
15: dire
0: male
15: l'opinione.
0: Non subite. Yasmin.
15: Non potevi neanche dire la tua opinione.
0: Non potevi neanche dire la tua opinione. E allora voglio venire a sapere, oggi voi siete contente di essere donne? Yasmin?
14: Onestamente sì, a me piace essere una donna.
0: Oh, onestamente sì. E io vorrei sapere il perché. Voi adesso ci pensate al perché, perché poi ci torniamo e vediamo se questo vi aiuta un po'.
16: Secondo il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum, l'Italia si colloca oltre il 70° posto nella classifica mondiale sulla parità di genere, con i maggiori ritardi nell'ambito economico e lavorativo. In Italia, secondo i dati Istat 2023-2024, le donne guadagnano in media circa il 20% in meno rispetto agli uomini. Hanno un tasso di occupazione intorno al 52%, contro oltre il 70% maschile, e occupano meno del 30% delle posizioni dirigenziali. Sul fronte della violenza, secondo il monitoraggio dell'associazione Non Una di Meno, nel 2024 in Italia sono state uccise oltre 100 donne, nella maggior parte dei casi in ambito familiare o affettivo. A livello globale, secondo i dati delle Nazioni Unite 2024, una donna su tre subisce nel corso della vita violenza fisica o sessuale. Nella Repubblica Democratica del Congo, la violenza sessuale è riconosciuta come arma di guerra, con migliaia di casi ogni anno. In Sudan e Sud Sudan, oltre il 60% delle donne subisce violenze di genere, spesso in contesti di conflitto armato e sfollamento. Accanto alla violenza persistono gravi privazioni. Secondo le Nazioni Unite, in molte aree dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, milioni di donne e ragazze non hanno accesso adeguato a servizi igienico-sanitari e all'istruzione, con conseguenze dirette sulla salute, sull'autonomia e sulle possibilità di vita. Nel complesso, i dati mostrano che la condizione femminile resta segnata da diseguaglianze strutturali che riguardano la sicurezza personale, l'accesso alle risorse fondamentali e la piena partecipazione alla vita economica e sociale.
0: Allora ragazzi, è una testimonianza, è uno spaccato sociologico gravissimo, perché questo è uno spaccato non di secoli fa, ma è uno spaccato attualissimo. Quindi ci sono centinaia di milioni di donne che vivono oggi in queste condizioni, e questo ci dovrebbe far allora riflettere che è meglio non essere mai nate, è meglio essere mai nate donne. Yasmin, te la senti ancora di?
15: Allora, cioè, nella mia esperienza io alla fine appunto non ho la loro vita, nel senso sono grata di non aver mai subito determinate esperienze, quindi secondo la mia esperienza io comunque continuo con quel, cioè ribadisco il fatto che io sono contenta alla fine qui in Italia di essere una donna.
0: E in questo, oltre che giustamente essere grata per non aver subito quello che subiscono altre donne, oltre a dover essere grata al fatto quindi di poter essere liberamente donna, ci vuoi dire perché? Quali particolarità assolutamente femminili tu hai tali da essere fiera di queste particolarità e di queste caratteristiche assolutamente femminili. Noi sappiamo dalle neuroscienze che il maschio e la femmina non differiscono soltanto da un punto di vista genetico di identità sessuale, ma anche da un punto di vista proprio del funzionamento del cervello, cioè i nostri cervelli funzionano in maniera completamente diversa, dovunque e comunque. Allora, solitamente, io non lo so, provo a intuire qualcosa dell'universo parallelo, per la sensibilità, per la parte del linguaggio che nel maschio è un po' più atrofizzata. Allora, Yasmin e le altre, perché io vorrei che uscisse qualcosa per cui voi siete grate di essere donne e anche noi uomini finalmente esprimiamo, come diceva Matteo, gratitudine per voi in quanto donne. Vai, Matilde.
14: Forse il fatto che appunto adesso nel 2026, in quanto donne, siamo finalmente riuscite a dare una voce appunto a questa superiorità che ci distingue proprio geneticamente, no? Finalmente nel 2026 abbiamo fatto capire agli uomini che non comandano loro, che noi abbiamo il diritto di parola. Oh. E che appunto gli abbiamo dimostrato che proprio geneticamente siamo superiori.
0: Scusate. Allora, il fatto di essere superiori, c'è in realtà un dato statistico che lo potrebbe anche confermare, perché da quando hanno iniziato a studiare sempre di più le ragazze dimostrano di essere tecnicamente più intelligenti del maschio, perché si laureano prima, non abbandonano gli studi, hanno voti migliori, vivono più a lungo perché sono geneticamente superiori perché le aspettative di vita quindi insomma. Voi siete orgogliose e avete raggiunto la parità perché vi siete mascolinizzate, cioè avete assunto i caratteri, i comportamenti e il lavoro degli uomini, vi prego, no. Io vorrei che invece voi, giustamente alla pari, restiate donne, pienamente donne. È così, Sveva, è così? Ti sì, prego, sì, rassicurami.
13: Abbiamo ottenuto quello che c'era dovuto a prescindere. Cioè,
0: ok, e cosa vi era dovuto a prescindere, a parte ovviamente il rispetto? Prima di tutto, da parte nostra, la gratitudine in quanto siete donne, ma perché? Per la sensibilità? Yasmin?
14: Perché senza di noi non nascete.
0: Quindi per il dono incredibile, per il privilegio incredibile della maternità. Voi vi sentite orgogliose della vostra maternità? Noi dobbiamo essere grati per la vita e per la maternità, che è un privilegio incredibile. Donate la vita, la portate nel vostro grembo, ci portate e ci avete portato nel vostro grembo. Beh, forse lo studiate anche a scuola, questa è la Madonna della seggiola di Raffaello, bravo Guido, di Raffaello. Questo quadro è straordinariamente bello, perché indica proprio tra la Madonna e Gesù questo abbraccio di pienezza, di completezza, di affetto, di gratuità, anche di protezione. Io ho preso in braccio da bambini piccoli piccoli i miei figli, soprattutto mia figlia, e l'ho tenuta in braccio, la tengo in braccio tuttora, a parte adesso con la gamba, però in questo modo di assoluto affetto. E io sono grato a Dio di avere i figli e di avere in particolare poi anche l'ultima, che è quella viziata, la principessa di casa, perché è così, perché c'è un legame un po' speciale di noi, per noi papà, ma questo ormai si sa. Quindi qualcuno vuole, insieme al quadro, aggiungere ancora di più? Nessuno? Mi prendo io la parola? D'accordo, mi prendo io la parola, però non sono parole mie, e questa volta ve le leggo e ve le vorrei leggere a mo' di preghiera e a mo' di dedica. E questo è tratto dalla lettera che Giovanni Paolo II nel 1995 scrisse proprio alle donne, in un giorno, in un momento particolare, perché c'era una conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in merito a ciò. E il Papa si esprime così: grazie a te, donna madre, che ci hai fatto il grembo dell'essere umano. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. E su questo vorrei salutare voi e tutte le donne. Bravi ragazzi.
16: Buongiorno prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

0: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy,
3: creature, mostri del cinema,
2: umano e ogni presenza del male.
4: Cattivi,
5: wiz,
2: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ora del 3!
9: Buongiorno ed eccoci ritrovati all'Ombra del 3. Come tutte le settimane ci troviamo a raccontarci e raccontare novità del mondo. E con me, come tutte le settimane, c'è il nostro caro amico pappagallo Nicodemus.
10: Ciao.
9: Ciao Nicodemus, come andiamo?
10: Bene, bene.
9: Allora, passate bene le vacanze?
10: Sì.
9: Molto bene. Sei pronto a ripartire con i nostri viaggi?
10: Sì.
9: Allora prendiamo subito la prima metropolitana. Allora Nick, come sono andate queste vacanze?
10: Bene, bene.
9: Ti sei divertito?
10: Sì.
9: Hai mangiato?
10: Sì.
9: Sei scoppiato di cibo?
10: Sì.
9: ce la fai a mangiare ancora qualcosa? O
10: no,
9: sei...
10: no, no, no, no.
9: Basta. La cosa più buona che hai mangiato?
10: Agnolotti.
9: Wow, gli agnolotti di Pienza. Siamo arrivati. Vediamo un pochettino dove siamo capitati.
11: Buongiorno!
9: Oh, buongiorno Buonedo! Come andiamo?
11: Bene!
9: Ah, passato bene queste vacanze?
11: Sì!
9: Hai ascoltato nuova musica?
11: Sì!
9: Molto bene, quindi anche quest'anno ci racconterai un sacco di bella musica?
11: Sì!
9: Ok, da quale artista vogliamo partire quest'anno?
11: Partiamo quest'anno con Sabrina Carpenter.
9: E vada col primo artista dell'anno, 2025.
11: Ok. Sabrina Ellen Carpenter è nata a Quakertown l'11 maggio del 1999. Trascorse l'infanzia proprio a Quakertown prima che la famiglia

0: Orms è la serie TV The Good Wing Games, Orange is the New Black e Austin and Ellie. Dal 2013 al 2018 ha doppiato la principessa Vivian nella serie animata Sofia la principessa e dal 2014 al 2017 è stata tra i protagonisti della serie TV Girl Meets World. Dopo essere apparsa nella serie Wander Walk the Prank, nel 2016 ha recitato nel film TV di Disney Channel Adventures in Babysitting e dal 2016 al 2019 fu tra i doppiatori della serie animata Legge di Milo Murphy. Nel 2017 recitò in due episodi la seconda stagione di Soy Luna, nel 2018 recitò nel film Il coraggio e la verità The Hate U Give, nel 2019 recitò nel film The Short History of the Wrong Girl The Tall Girl e nel 2020 recitò a teatro nel musical Mingers e nei film Work It e Nuvole. Nel 2022 recitò nei film Tone Girl 2 ed Emergency e nel 2024 è stata protagonista di uno speciale Netflix intitolato Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter. Come cantante esordì nel 2012 incidendo il brano Smile per la raccolta Disney Fairies Fate, Trust and Pixie Dust. Firmato con la Hollywood Records, nell'aprile del 2014 pubblicò il primo EP, ovvero Can't Blame a Girl for Trying, da cui sono stati estratti due singoli, la title track e The Middle of Starting Over. Un anno dopo, in aprile del 2015, pubblicò il primo album, Eyes Wide Open, anticipato da ben due singoli, We Be The Stars e la title track. Nel febbraio del 2016 pubblicò il singolo Smoke and Fire e nell'ottobre dello stesso anno ha pubblicato il secondo album Evolution, da cui vennero estratti due singoli, On Purpose e Thumps. Nel corso del 2017 collabora con Mike Perry e The Vamps nel singolo Hands, con i Lost Kings nel singolo First Love e pubblicò il singolo Why e dopo aver collaborato con Jonas Blue nel singolo Alien, nel novembre 2018 pubblicò il terzo album, ovvero Singular Act 1, da cui sono stati estratti i singoli Almost Love e Su e Me. Dopo aver collaborato con Alan Walker, Farruko nel singolo My Way e aver girato Stati Uniti e alcune città dell'Asia con il singolo Artur, nel luglio 2019 pubblicò il quarto album, Singular Act 2, anticipato ai singoli Pushing 20, Exhale e In My Bed. Nel corso del 2020 ha pubblicato il singolo Honeymoon Fates e collaborò con Shoffi nel singolo Trick con Zara Larsson nel remix Wow. Nel gennaio del 2021 pubblicò il singolo Skin, il primo per la Highland Records, e nel luglio del 2022 pubblicò il quinto album, Immense I Can't Stand, da cui sono stati estratti i singoli Skinny Dipping, Fast Time, Vicious, Because I Like a Boy e Nonsense. Nel marzo del 2023 pubblicò Immense I Can't Stand FVD, edizione dell'Last di Immense I Can't Stand, da cui è stato estratto il singolo Feather. Nello stesso anno ha collaborato con Charlie Puth e Dan Plus Shane in una versione del singolo That's Not How This Works e con le 50-50 in un remix della twin version del brano Cupid. Nel novembre dello stesso anno ha pubblicato l'EP natalizio Fruitcake, supportato dalla versione natalizia di Nonsense e dall'inedito Santa Doesn't Know You Like I Do. Dopo aver collaborato con Girl in Red nel singolo You Need Me Now, ad agosto del 2024 è in uscita con il sesto album, Short and Sweet, da cui sono stati estratti quattro singoli, La Hit Espresso, Please Please Please, altra hit, Taste, altra hit e Bad Cham. Da settembre attualmente impegnata con il tour Short and Sweet Tour, il primo nell'arena sportiva che si chiuderà ad aprile in Stoccolma e che toccherà l'Italia a Milano il 26 marzo. Inoltre tra il 2023 e il 2024 è stata anche tra gli artisti che hanno aperto le date dell'Eras Tour di Taylor Swift. Una curiosità, lei è anche nipote di Nancy Cartwright, che sarebbe la voce originale di Bart Simpson nella serie dei Simpson.
1: Wow, quante cose questa Carpenter. Molto bene, molto bene. Ascolta, come tutte le settimane, noi ti ringraziamo innanzitutto per questa informazione legata a quest'artista, ma come tutte le settimane noi faremo una domanda agli abitanti dell'Ombra del 3 e questa settimana ci stiamo chiedendo quale statua o quale monumento vorremmo costruire nella piazza principale della nostra città.
0: Ma un monumento, una statua che riguardi un poeta, uno scrittore qualsiasi, io ho pensato, una roba tipo Dante Alighieri, Manzoni, Leopardi, perché la poesia è fin importante.
1: Un poeta quindi?
0: Sì.
1: Ok, perfetto, perfetto. Allora, e quale pezzo ci suggerisci di ascoltare a Menicolò mentre siamo in viaggio in metropolitana?
0: Espresso.

0: Ed eccoci di nuovo. Hai visto Nicolò? Bello in forma il nostro amico Edu, eh?
1: Sì.
0: Bene, bene. Chissà che giro musicale ci farà fare quest'anno.
1: Sì, no?
0: Sono proprio curioso, Nicodemus. Allora, va bene, va bene. Chissà, speriamo che stiano tutti bene. Andiamo un po' a vedere il prossimo nostro caro abitante della città. Come ha passato le vacanze? E soprattutto se sta bene. Eccolo qua che si ritorna.
2: Salve Salvino, sono sempre io, il vostro Mastro Yamato, e buon nano a tutti!
0: Che cos'è? Un anagramma di
2: sì.
0: Anno? Grande, fighissimo! Buon nano a tutti, non l'avevo mai sentita. Buon nano anche a te allora!
2: Sì, beh, io sono mezzo nano, qui ci sta.
0: Ah, ok. E quindi come funziona il capodanno nanesco?
2: Si beve birra come se fosse domani e si mena tutti.
0: Si mena tutti. Poteva essere un posto molto carino dove potevi andare a festeggiare il compleanno. Era la vecchia locanda del nostro amico Sam. E anche là mi ricordo che birra...
2: C'è la ressa ogni due per tre, mi
0: ricordo. Esatto, esatto. Allora, ti vedo anche te carico, quindi direi che sono andate bene le vacanze. Allora, io senza indugio andrei avanti. Di quale dei tuoi amici mostri ci vuoi chiacchierare oggi?
2: Allora, continuiamo il nostro viaggio nei Forgotten Realms di D&D con un'altra creatura un po' particolare, la belva distorcente. Voi direte che cacchio è? È questa specie di creatura felinide, infatti sembra una pantera, però con delle particolarità. Uno c'ha sei zampe e dei tentacoli sulla schiena. È famosa perché crea illusioni, cioè ti fa vedere che è in un altro posto con l'età magari dietro di te. E questa creatura è particolare anche perché uccide per sport. E anche è diventata iconica grazie al film che è uscito 2 anni fa oramai, dove ha fatto praticamente un TPK da sola. Durante quei giochi dove c'è anche un easter egg alla serie degli anni, quelli vecchi, se l'avete visto quel film lì.
0: Quale film?
2: Dungeons & Dragons, l'onore dei tre ladri.
0: Ah, no, no, no, no. Ok, ok. E allora mi sa che dovremmo... Nicodemus, tu l'hai visto?
1: No.
0: Sai che dovremmo un po' informare, siamo un po' ignoranti sulla questione dei film io e te. Non è che ci piacciono i doppi attori, ma i film no. Noi ascoltiamo solo le voci. Scusa, ti ho interrotto.
2: Direi che per oggi vi porto questa. Semplice, ma...
0: Semplice, e adesso è tranquillo giù nel dungeon o è un po' arrabbiato?
2: Stanno ancora scatenando per Capodanno.
0: Siamo ancora in festeggiamenti di Capodanno, ma siamo quasi a metà gennaio.
2: Ma loro si festeggiano.
0: Loro festeggiano. E i mostri sono mostri, ma sono gente felice e festaiola. Molto bene, grazie mille Yamato, ci vediamo la prossima settimana, ma prima dobbiamo farti una domanda che stiamo facendo tutti quanti. All'interno della città, se volessimo fare una statua o un monumento nella nostra piazza principale, a chi lo dedicheresti o che cosa faresti?
2: Farei un monumento dedicato allo sport.
0: Allo sport?
2: In generale proprio, senza distinzione, proprio sport in generale.
0: Però lo sport fa bene e quindi è importante che la città promuova lo sport. Molto bene, va bene, ti ringrazio. Allora ci vediamo la prossima settimana. Io e Nicodemus ci andiamo a ripigliare la nostra metropolitana per andare a salutare qualcun altro.
1: Quell'altro.
0: Ciao!
1: Sì.
0: Oh, quelli stanno ancora festeggiando, Nick. Ma anch'io voglio diventare un mostro se si può festeggiare più di 10 anni, di 10 giorni il Capodanno.
1: Eh sì, anch'io.
0: Anzi, il Caponano, da quanto abbiamo capito. Molto bene, molto bene. Chissà gli altri come se la sono passata. Andiamo a vedere chi, come stanno tutti gli altri. Vediamo un po' chi c'è all'uscita.
3: Buongiorno, buongiorno e buon anno a tutti.
0: Guarda, il tuo buongiorno ci dà sempre un momento di riallineamento dei chakra.
1: Sì.
0: Se sono un pochettino così confuso, arrivo qua, buongiorno. Voilà, ritorna tutto in equilibrio.
3: Esatto, sì.
0: Esatto. Come stai, carissimo maestro?
3: Bene, bene, ho passato buone feste, mi sono divertito, ho fatto qualche scoppiettino per il Capodanno,
0: hai tappato le orecchie ai cani?
3: Sì,
0: prima tappato. Di lanciare.
3: Sì. Ho isolato tutti quelli a cui davano fastidio. E anche io non è che ho fatto grandi botti, perché devo rimanere sempre nello zen, però qualche scoppiettino per così, per riprendermi,
0: per svegliarti, cioè, prima di mezzanotte.
3: Sì.
0: Ah. Ti sei addormentato alla vigilia?
3: No, okay. Sono rimasto sveglio.
0: Molto bene, molto bene. Allora ti facciamo subito la domanda, così poi dopo ci racconterai della tua rubrica.
3: Sì.
0: Noi stiamo andando in giro a chiedere, nella piazza principale, vorremmo fare una statua barra un monumento.
3: Sì.
0: Cerchiamo suggerimenti. Tu che cosa ci suggerisci?
3: Allora, io, se dovessi fare un monumento, la dedicherei all'automobilismo. Perché oltre ad essere un grande appassionato di film, di cui vi parlerò anche adesso, in primis ho una passione per i motori, in generale l'automobilismo, quindi
0: ti piace sporcarti le mani di olio, quindi.
3: Sì, poi mi piace guidare, adoro i mezzi, sì, guidare in sé.
0: Ok, va bene.
3: Visto anche i tempi che corrono su queste aziende, quindi direi di
0: promuoverla. Cerchiamo di farla riprendere,
3: sì,
0: attraverso una bella statua. Va bene. Ritorniamo alla nostra fantastica rubrica, perché tu sai che noi ci facciamo sta camminata fin qua, sì, per salutarti, però soprattutto perché ci piace sentire le curiosità che ci racconti.
3: Ovvio, sul
0: cinema. Quindi quest'oggi di quale film ci parlerai? Allora, anzi, di quale curiosità del film, scusa.
3: Sì, no. Allora, oggi vi parlerò del film 8 e mezzo di Fellini, del 63.
0: Wow, andiamo su dei super cult.
3: Sì, abbastanza importanti. Allora, il film rappresenta appunto dei film che più si è avvicinato durante quell'epoca all'industria di massa. E le tematiche narrate, infatti, venivano di solito destinate solo ad un pubblico d'élite, quindi diciamo che Fellini è uno che è per il ceto alto, no, sociale. Però Fellini questa volta decise di scrivere la pellicola con un linguaggio comprensibile per tutti, rendendolo così un film del popolo, quindi sia della classe alta che classe medio-bassa, quindi per tutte le culture.
0: Ok, quindi ha usato un linguaggio più popolare, quindi.
3: Sì, esatto.
0: Come scelta stilistica, la prima volta che decide di parlare al popolo invece che all'aristocrazia.
3: Sì.
0: Ho capito, non lo sapevo questa cosa. Tu l'hai visto questo film?
3: Sì.
0: Molto bene.
3: Sì.
0: Ti è piaciuto?
3: Sì.
0: Lo consigli?
3: Direi
0: se lo troviamo. Di che anno hai detto che è?
3: Del 63, quindi del 63. È un po' vecchio, però non so, per la generazione nuova se è abituato a vedere un certo tipo di riprese all'antica, quindi diciamo rispetto a quelli di cui siamo abituati a vedere oggi, come tutte le montaggi a computer, diciamo. Però le consiglio perché è bello, merita.
0: Va bene, mentre ci stavi parlando mi sembra che ho sentito i tuoi cani che sono scappati.
3: Sì, ho sentito anch'io.
0: Mi sa che dovrai rincorrerli, perché forse hanno ancora paura dei botti che hai lanciato.
3: Sì.
0: Sono scappati. Va bene.
3: Devo andare a riprendere il mio cane, perché appunto è uno dei miei.
0: Va bene, ti ringraziamo tantissimo, ci sentiamo la prossima settimana.
3: A voi.
0: Grazie ancora.
3: Alla prossima.
0: Ciao Sam.
3: Ciao.
0: Andiamo, giusto, mentre saliamo sulla metropolitana, che pezzo ci ascoltiamo? Chiediamo un po' a Edo di suggerirci un pezzo.
4: Almost Love.
0: Allora, eccoci ripartiti. Allora, Nicolemus, scusa.
5: Sì.
0: Da quando ti sei trasformato in pappagallo, continuo a confondermi. Ma invece tu, nella piazza principale, che cosa metteresti?
5: La statua di Peppino Impastato.
0: La statua di Peppino Impastato. Qua andiamo proprio in profondità.
5: Eh sì.
0: Va bene, dai, andiamo a vedere chi c'è adesso dall'altra parte.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Vale, come stai?
6: Bene.
0: Come sono andate queste vacanze?
6: Bene.
0: Oh, anche tu stai festeggiando ancora come i mostri del dungeon del nostro amico Yamato?
6: Diciamo che ho festeggiato il primo capodanno, anche la Befana.
0: Ah, oh, ok. Quanto carbone ti è arrivato?
4: No.
0: Lo sapevamo che tu, carbone, no, sei troppo buona, quindi niente carbone. Invece a te, Nicodemus, no, sarei stato pieno di carbone, immagino.
4: No, no.
0: Ti hanno fatto un lettino di carbone. No? Niente lettino?
4: No.
0: Niente. Vabbè, peccato, peccato. La prossima volta glielo dico io a quella befana di portarti il carbone. Così la smetti di mordermi sulla spalla mentre andiamo in giro. Allora, come tutte le settimane, noi passiamo da Vale, perché Vale è la nostra più conoscitrice dei libri. Non so se si dice in italiano così, ma va bene lo stesso, mi perdonerai.
4: Sì.
0: Però tutte le settimane ci racconti, sì, di un libro. Di quale libro ci parli quest'oggi?
4: Allora, quest'oggi, visto che Natale è passato, porto La nascita di Gesù di Tina Walsh.
0: Ok.
4: La storia del Natale sull'infanzia di Gesù a partire dai Vangeli di Matteo e Luca, come l'Annunciazione di Maria, a Betlemme, dire i Magi, un racconto già universale, noto, ma narrato da un punto di vista originale, antichità più che altro, anni avanti Cristo.
0: Ah, quindi quello che succede prima. Ok, abbiamo una citazione del libro.
4: Rallegrati, il Signore è con te.
0: Oh, molto bene, molto bene. Allora, grazie mille anche quest'oggi per questo libro che avrai sicuramente sfogliato nella tua biblioteca.
4: Libreria.
0: Anch'io sono ancora ai bagordi della festa, devo ancora riprendermi un attimino.
4: Sì,
0: molto bene.
4: Farei meglio
0: ormai che siamo già un po' avanti, hai ragione. Quindi ti faremo subito questa domanda.
4: Sì.
0: Se nella tua città bisognasse costruire una statua o un monumento nella piazza principale, a chi sarebbe rivolta questa statua? Cosa raffigurerebbe? Cosa?
4: Un monumento sulle scoperte.
0: Sulle scoperte tutte? Quindi quelle,
4: sì,
0: del mondo?
4: Sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Bello. Lo scoprire. L'importanza dello scoprire cose nuove. Bello, mi piace proprio questo monumento. Mi sa che andrò a pasticciare anche questo.
4: Facci provare. Provare.
0: Scherzavo. Va bene, ci vediamo la prossima settimana.
4: Sì, ciao.
0: Ciao.
5: Sì.
0: Allora, Nicodemus.
5: Pasticciare, ma no, non si fa.
0: Non si fa pasticciare, eh?
5: No.
0: Lo so, ma devi sapere che con la nostra amica Vale, che ce ne andiamo un pochettino in giro per l'Europa ogni tanto, io la prendo sempre un pochettino in giro dicendo che vado a pasticciare i monumenti e lei si arrabbia tantissimo.
5: Sì.
0: Ma è uno scherzo che ormai facciamo tutte le volte. Allora, vediamo dove siamo arrivati quest'oggi. La musica non ci preannuncia nulla di allegro. Sicuramente piacevole, ma non allegro. Buongiorno, amico.
6: Buongiorno.
0: Come stai?
6: Piuttosto bene.
0: Molto bene. Passate bene queste feste?
6: Più o meno.
0: Vabbè, non sempre può andare, non sempre può esserci il bel tempo. Allora, caro il nostro Orochi, di quale crudeltà ci vuoi parlare quest'oggi? Non ti chiedo neanche se ci porti le cose belle o meno, so già che saranno trucide e crude, come solo tu ci sai raccontare. Prego.
6: Sì. La volta scorsa avevo parlato degli arcidemoni, la mano di Dio. Oggi vi parlerò dei loro seguaci, gli apostoli.
0: Bene.
6: Gli apostoli sono demoni di origini umane, che tramite il karma ed ettero il possesso di un behelit hanno sacrificato a male ciò che più amavano, trascendendo così in demoni mortali. La sola regola che gli apostoli hanno dettatagli dalla mano di Dio è di fare ciò che più desiderano. a differenza dei cinque arcidemoni, se il corpo di un apostolo dovesse morire, finirebbe trascinato nel vortice infernale. Tra ciò che più desiderano erano principalmente derubare, uccidere, stuprare, distruggere, perfino praticare cannibalismo.
0: Per le cose più piacevoli che ci puoi raccontare, prego.
6: Ciò che li rende ancora più unici riguarda le loro forme demoniache che assumono.
0: Forme fisiche?
6: Sì. Possono assumere forme bestiali quali un serpente antropomorfo, una lumaca gigantesca
0: che perde bava,
6: perfino munita di zanne.
0: Porca miseria, questo mi fa paura. Con guscio senza, perché io proprio
6: senza.
0: Prego.
6: Alcuni di loro fanno perfino parte del nuovo esercito di Griffith.
0: Il gran cattivone.
6: Sì.
0: Me lo ricordo.
6: Loro assumono le forme in base al sacrificio per le loro motivazioni. Perciò, quanto più il loro motivo è maligno, quanto più la trasformazione è grottesca.
0: È grottesca, non è cattiva.
6: Non volete chiedermi niente?
0: Ho un po' di paura a chiederti delle cose. Però ho una domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti della nostra città. Ovvero, se avessi la possibilità di scegliere di costruire una statua o un monumento nella tua città, che monumento faresti?
6: Ci ho riflettuto e mi è venuta un'idea. Anzi, due. Da una è un obelisco. Ne ho trovata una a Roma e una a Parigi. Però l'altra è un arco romano.
0: Ah.
6: Sapete cos'è, vero?
0: Certo. Ne abbiamo qua. Abbiamo sia qua vicino, nella città vicino, qua a Torino, abbiamo sia gli obelischi che gli archi romani. Possiamo copiarli da loro.
6: Sì. Voi mi conoscete come un appassionato di storia romana. Oltre che anche di mitologie.
0: E quindi l'importanza del ricordare la storia.
6: Mm-hmm.
0: Va bene, ci vediamo la prossima settimana.
6: Alla prossima.
0: Grazie mille. Allora, con un po' di gioia, così, riprendiamo il nostro... Allora, Nicodemus, andiamo a prenderci la nostra metropolitana. Ok, andiamo a salutare tutti quanti i nostri amici, i nostri abitanti dell'Ombra del 3. Allora, prima puntata com'è andata, Nick?
7: Bella.
0: È andata bene?
7: Sì.
0: Eravamo un po' stanchi forse, almeno sì. Io personalmente ho le parole che mi si intrecciano tra, però boh, dai, direi che ce la siamo portati a casa. Ciao ragazzi!
8: Ciao!
0: Ok, molto bene, speriamo che abbiamo bucato l'audio con questo ciao, grazie a tutti per questo urlo meraviglioso. Allora, ci sentiamo la prossima settimana e niente, dopo un ciao così cos'altro bisogna dire, Nicodemus?
7: Ciao.
0: Ci vediamo la prossima
7: settimana.
0: A presto. Con quale musica chiudiamo questa puntata?

0: Zeus.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli! Lo riapriremo la prossima settimana! Ci risentiamo! Ciao!
2: RNC in blu. RNC presenta

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se dico la verità, perché non mi credete? A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Domanda senza fine. Perché non gli crediamo? Come se la semplicità della vita di Gesù e la semplicità di ciò che rivelava fossero paradossalmente difficili per noi. Egli parla di amicizia, di fame e di sete. Condivide la vita dei suoi, le feste, i lutti, le inquietudini, le gioie. Ama ritrovarsi con i suoi amici più intimi a Betania. Lascia fare quando lo toccano, interroga gli uni, risponde agli altri, si rivolge normalmente a persone senza importanza, che ai suoi occhi sono sempre uniche, principesche. Le parole di Giovanni sono sontuosamente semplici: amare, non giudicare, vivere, accogliere, ricevere la gioia. Non c'è molto di più se non questo. Fidarsi della parola del Cristo, credere che sia vera, accettare di essere accettato da Dio stesso, credere che Egli creda in noi, tentare almeno un po' di lasciare la paura che complica tutto, cercare di vivere in verità, umilmente e regalmente, senza falsa modestia, senza servilità, come un figlio di re nel palazzo di un re. La discussione di Gesù con i farisei sopraggiunge alcuni capitoli dopo la guarigione del paralitico nel giorno di sabato. È una discussione tesa, per non dire violenta. Non sopportano il suo modo di essere umile, che non è servile, e forse non hanno questa libertà interiore che è la sola a dare l'attaccamento indefettibile al Padre. Lo accusano di avere un demonio. Questa discussione ha attraversato i secoli. Perché è così difficile imparare a credere? Perché facciamo fatica a credere a Gesù quando ci annuncia un amore incondizionato al di fuori della condanna? Un amore che guarisce in modo fisico ed esistenziale dalla paralisi e dalla chiusura coloro che non si aspettano più granché, ma di cui Lui, il Salvatore, sente il muto lamento. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Bisogna forse avere perso molto o non avere più molto da perdere per ascoltare in tutta la sua potenza il Vangelo della salvezza. Fra le detenute con le quali ho la fortuna di lavorare, sono stata testimone della forza della parola di Dio. Un 26 dicembre al mattino, ricevendo in orario di visita una giovane delinquente incallita, abituée della detenzione e molto simpatica, le chiesi se la notte di Natale non fosse stata troppo difficile. E lei mi rispose prontamente: no, con la mia compagna di detenzione abbiamo letto dei salmi. Mi spiegò che trovava quelle preghiere del tutto consone e che corrispondevano esattamente a ciò che viveva. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Ecco la verità che egli enuncia, la vittoria della vita sulla morte. Ma se noi abitiamo nella parola di Dio, che è promessa di vita, come Lui abita la nostra carne,
la nostra pelle e tutte le nostre relazioni, nulla di ciò che viviamo è vano ai suoi occhi. Se lasciamo che la nostra carne accolga la parola per esserne risollevati fin da ora, se lasciamo che la nostra parola si faccia carne ogni giorno, entreremo con Cristo nel mistero della risurrezione della carne. La risurrezione della carne ha la tonalità della carezza. È quel momento in cui la presenza dell'altro, che sfugge sempre e non afferra niente, ci fa essere nella carne pur sollevando la carne. La carezza inscrive la carne nell'eternità. Niente può cancellarla.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Note di classica.

cantare.

0: cantate
1: quattro volte, non due, cantate inni.
0: Sì, l'inizio sì, l'inizio sempre, il ritornello sempre
2: due volte,
1: ma cantiamo quattro adesso.
0: Sì, va bene, dai.

0: quattro tempi.
1: Facciamo solo il primo.
0: Cantato il nostro re, cantato il inni.
2: Facciamo il cappello.
0: Io vedo.
2: Sì, ok, cantiamo. La prima fase.
0: Cantato il Signore.
2: Sì.
0: Canta.

0: cantare? Cosa vuoi cantare? Mistero della fede lo fai. Oppure l'altro.
1: Quale?
0: Quello di stamattina. Mistero della fede. Ogni volta lo conosci? No. Niente.
1: Quale facciamo di... Chi vuole fare questo qua di spettacolo? Vuole fare se vi nutrirete?
0: No,
1: quella.

0: cioè cosa abbiamo detto?
1: 17, aspetta, come di fuoco.
2: L'ho fatto quante volte?
1: Cantate inni.
3: Cantate.
4: Inni a Dio.
3: Un'altra
0: unione
3: non è meglio.
0: Sì, lo so che non è vero, gli piace.
3: No, va bene, no.
0: Almeno non gli piace.
3: Vabbè, che piace un conto, ma che piace
0: era bene.
3: Abbiamo
0: fatto anche venerdì sera.
1: Beh, allora scegliete voi.
3: No,
0: se vuol... Allora, quando sono canti che conosco, che volete imparare?
3: Anche le letture, il canale insieme.
0: Metti la mano qua.
3: No, è così, punto, stop. Se non segue anche le letture.
0: Sì, sì.
3: Scusa, c'è.
1: Questo fa rispezzare.
0: Va bene.

0: signora non è tanto lungo, eh?
1: Però.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Richard. Oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. In questa Santa Messa ricordiamo i nostri cari defunti e in particolare preghiamo per Bruna Savio, Francesca Artusio e Lucetta Vagnino e anche per Antonello Armando, i cui funerali saranno celebrati domani alle ore 10 nella chiesa di San Vincenzo de Paoli. Accogliamo il celebrante con il canto Cantate inni a Dio.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per la mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me.
1: Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

parliamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio Angelico Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è Santo, tu solo è Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito

0: preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E se il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui dargli la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa solennità del Corpus Domini, la solennità più grande, prezioso, il dono più prezioso che il Signore ci ha lasciato, Lui stesso, Gesù stesso, ci ha lasciato il suo corpo e il suo sangue. In questa festa non ricordiamo soltanto un evento del passato, celebriamo una presenza viva. Gesù continua a camminare con il suo popolo e a nutrirlo con il pane della vita. Come abbiamo ascoltato nella prima lettura, Mosè invita Israele a ricordare il cammino nel deserto, 40 anni nel deserto, che aveva sperimentato tutto, il fame, la sete, i serpenti, velenosi. La vita per loro era diventata difficile a vivere, e così hanno chiamato il Signore. La gente ha chiamato il Signore di salvarli, di dare da mangiare, perché il pensiero ritornava a Egitto, dove anche se si mangiava bene, ma si sentiva anche il odore, il sapore del pane, del bene, del carne, la vita che vivevano gli egiziani. E quando il popolo aveva questa fame, Dio lo nutrì con la manna, un pane venuto dal cielo. Ma quella manna era solo una preparazione, essa indicava un dono più grande che sarebbe venuto con Gesù. Nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù dichiara chi con parole sorprendenti: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Non dice semplicemente io do il pane, ma io sono il pane. Gesù offre se stesso come nutrimento per la vita del mondo. Chi mangia questo pane non riceve soltanto una benedizione, ma entra in comunione con Cristo stesso. Diventiamo altri Cristi, altus Christi. Diventiamo il figlio di Dio, per quello tramite il battesimo siamo diventati figli di Dio. E poi se prendiamo il corpo del figlio di Dio, diventiamo realmente i suoi figli, eredi del regno. Molti ascoltatori di Gesù trovarono difficile accettare queste parole, e anche nei primi tempi il cristianesimo è diventato un momento più difficile. Queste sono le persone che mangiano la carne di qualcuno, che uccidono sempre e vengono a mangiare. Non era facile capire questa realtà, non è che anche capiamo molto, perché è un mistero stesso, perché nessuno può capire Dio, deve essere eterno per capirlo e conoscerlo come è. Ma anche oggi qualcuno può domandarsi, come può il pane diventare realmente il corpo di Cristo? Come può questo pane pezzato, questo pane che vediamo, questo vino diventare il corpo e il sangue divino? La risposta della Chiesa è fondata sulle parole stesse di Gesù nell'Eucaristia. Egli è realmente presente, corpo, sangue, anima e divinità. Non è un solo simbolo vuoto, come altri cristiani a volte prendono così, ma una presenza reale che trasforma la nostra vita. Infatti, quando partecipiamo alla messa, portiamo le nostre situazioni per essere trasformato da Gesù stesso, con le preghiere, con la fede. Se c'è una difficoltà, c'è una fame, relazione, una fame di qualsiasi tipo, presentiamo l'altare, sull'altare, e quando con la nostra preghiera, la preghiera che la Chiesa ci ha dato, chiediamo a Lui a trasformare queste realtà, di diventare nuove, cose che ci porta a diventare come colui. Le ferite, le difficoltà, la fame, e soltanto così possiamo superare e trasformare come Gesù stesso ha fatto, si è morto e risorto per noi. Questa memoria che è reale, presente, ci ricorda questo. San Paolo ricorda che l'Eucaristia, che è un ringraziamento che facciamo ogni incontro nella messa, e costruisce la comunione, poiché vi è un solo pane. Noi siamo benché molti, ma un solo corpo. Diventiamo tutti cristiani, fratelli, perché beviamo lo stesso calice, prendiamo lo stesso pane, il corpo che è Gesù stesso, e diventiamo i suoi fratelli e sorelle. Corpus Domini ci invita a tre adagiamenti importanti, che cerchiamo sempre di adorare Gesù nel Santissimo Eucaristia. Cerchiamo di nutrirci frequentemente, specialmente alla domenica. Un cattolico vero cerca sempre di avvicinarsi e frequentare la messa domenica, e lì ci nutriamo con Lui che ci vuole bene, che ci ama, ci viene incontro. E diventare ciò che riceviamo. Se mangiamo, diventiamo quello che mangiamo. Se mangiamo Cristo, viviamo come Lui e portiamo questa realtà, questa presenza agli altri, nelle nostre giornate, nella settimana. E così il Signore continua a attirare tanti quanti che hanno sete di ragione per vivere, ragione di stare insieme, di vivere in comunità. Portiamo questa realtà, questo dono che Gesù stesso ci viene a donare in ogni incontro con Lui nell'Eucaristia, che è ringraziamento, e portiamo tutto quello che vogliamo essere trasformato, come si trasforma il pane e il vino, diventare il corpo e il sangue, che anche tutte le altre realtà che al di fuori di questa unione o relazione con Dio, portiamo sull'altare e ritorniamo a casa leggeri, gioiosi, perché non siamo soltanto noi, è Gesù che è venuto incontro con noi. Ricordate la gioia di quei discepoli di Emmaus, quando hanno incontrato Gesù non avevano più paura di niente, anche di notte. Ritornati gioiosi a Gerusalemme a testimoniare con gli altri: abbiamo incontrato Gesù. spezzato il pane e è presente. L'Eucaristia, la domenica, è questa, la messa è questa. Incontriamo Lui e ci rende più felici, gioiosi a ritornare a casa nostre, nelle nostre strade, a vivere questa gioia, a chiamare tutti gli altri alla gioia che non finisce. Gesù ti viene a darci una nuova vita, a trasformare quello che sembra negli occhi dell'uomo è difficile, vita che non è bella, ma è vita sempre bella, perché è il dono da Lui. Chiediamo a Lui che ci dà la forza, ci dà la fede e la ricchezza di sapere che noi siamo figli di Dio e quando prendiamo il suo corpo e il suo sangue diventiamo Lui stesso per il dono del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Chelseano e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, senza sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo. Per l'opera della Spirito Santo, si è incarnato nel Signore di Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è scelta secondo le scritture, è salito al cielo, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica.
1: Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la
0: risurrezione dei morti
1: e la vita del mondo.
0: Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa e preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o oh Padre.
2: Ascoltaci, o oh Padre. Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o oh Padre.
2: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Blonda Francesco, Soriento Nicolina in marmo. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rifanga nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio a nome e gloria del Signore.
0: Concedi benigno la tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno, per Cristo nostro Signore, sacerdote vero ed eterno. Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo è per noi immolato e nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un canto nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la gloria del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: onorato il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti unisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa e di tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in un tempo furono graditi. E in Gesù Cristo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi e non abbandonarci la tua. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guarderai i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Diamo ora lettura degli avvisi della settimana. Giovedì 11 giugno, Santa Messa alle ore 21 alla Cappella di San Quirico e Giuditta. Sabato 13 giugno alle ore 15, ordinazione del diacono Irwin in cattedrale nel Duomo di Torino. La Compagnia del Santissimo Sacramento, come tutti gli anni, raccoglie offerte per le necessità della parrocchia. Trovate Marisa incaricata per questo nel corridoio alla mia destra. E ancora, dalla prossima settimana l'ufficio parrocchiale della San Vincenzo sarà aperto solo nei giorni di mercoledì e venerdì, il solito orario 9:30-11:30.
1: Preghiamo. Donaci, oh Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convitto eterno che ci hai fatto precustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo
1: spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Grazie a Dio.
1: Buona domenica e buona settimana.
2: Amen.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Vada io senza di te.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ora.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

fuoco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 14. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini.

0: Davvero, disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio. Come siamo disgraziati noi poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui. Perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di Grillo. Chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi se anche li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Anderei loro sul viso gridando: signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentir dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbacuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi. Eccoli davvero, disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero: o la borsa o la vita. Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati, di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. Via, via, meno ciarle fuori denari, gridarono minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire: non ne ho.
1: Metti fuori denari o sei morto, disse l'assassino più alto di statura.
0: Morto,
1: ripeté l'altro. E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre.
0: Anche tuo padre? No, no, no, il mio povero babbo, no, gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca.
1: Ah, furfante, dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua? Sputali subito. E Pinocchio, duro: ah, tu fai il sordo. Aspetta un poco, che penseremo noi a farteli sputare.
2: Difatti, uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e l'altro lo prese per la bazza. E lì cominciarono a tirare screanzatamente, uno per in qua e l'altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita.
3: Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio,
2: provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra, ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti e, dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. E figuratevi la sua maraviglia quando, invece di una mano, si accorse di avere sputata in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre, e quello che aveva perduto uno zampetto correva su una zampa sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secche a piè del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto in vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre. Quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia, color del caffè e latte. Che fare? Una, due, tre! Gridò il burattino e, slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, patatumfete! Cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre: «Buon bagno, signori assassini!» E già si figurava che fossero belle affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua, come due panieri sfondati.

0: is
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, che oggi vogliamo aprire con un grande scrittore, uno dei più acclamati del nostro tempo. In questi giorni è in Italia per la presentazione del suo nuovo romanzo pubblicato da Adelphi, che si intitola Colcotz. Lui è Emmanuel Carrer e lo ha intervistato per noi Marino Galdiero.
3: Una storia intima e familiare che racconta di più generazioni e passa per più paesi: Russia, Unione Sovietica, Ucraina, Georgia e Francia. È l'ultimo libro dello scrittore Emmanuel Carrer, Colcotz, edito da Adelphi. Una narrazione che parte dalla perdita dei genitori quasi centenari, Elena e Luis, nello spazio di 4 mesi. Cosa vuol dire Colcotz?
4: Colcotz è un tipo di azienda agricola collettiva in Unione Sovietica. Mia madre era specializzata su questo paese e quando eravamo piccoli le mie sorelle e io avevamo una specie di rituale di dormire insieme a mia madre, e questo per noi significava fare Colcotz.
3: Ha riscoperto la tenerezza verso i suoi genitori?
4: Di riscoprirla? No, la conoscevo. Più che altro è stato un modo di raccontarla.
3: Una famiglia, la sua, dove si discute, si litiga e ci si ama?
4: Sì, c'era dell'amore nella mia famiglia. A volte era un amore un po' coriaceo, ma c'era dell'amore, senza dubbio.
3: In Colcotz si racconta anche dell'Ucraina. Qual è la sua posizione sul conflitto?
4: Beh, la mia posizione è molto semplice. L'invasione della Russia è totalmente inammissibile, e per quel tanto che posso fare sostengo totalmente l'Ucraina.
3: Una storia che è una elaborazione del lutto.
4: Sì, si può dire che è un libro sul lutto e al tempo stesso è un libro che è stato scritto con una certa gioia.
3: Lei ha scritto un libro dedicato al Vangelo di Luca, anche qui cita Gesù. Che rapporto ha con il Vangelo?
4: Ho un rapporto con il Vangelo che non è quello di un credente. Non credo che ci sia bisogno di essere credenti perché il Vangelo sia una specie di nucleo che dà ordine alla vita.
2: E rimaniamo in Francia, in questo caso anche fisicamente. Ci richiamo in Francia, addirittura proprio nella capitale, a Parigi, dove uno dei ponti più importanti della città, Pont Neuf, è stato in qualche modo riadattato, rilavorato e in qualche modo infagottato da uno di questi artisti noti per questo genere di performance. Lui si chiama Jean René e ascoltiamo come ha raccontato questo suo esperimento, e lo ha raccolto per noi Caterina Dall'Olio.
5: Il Tornasole. Il ponte più antico di Parigi si è trasformato in una gigantesca caverna artificiale. L'artista francese J.R. Jean René, spesso definito il Banksy francese, ha completato sul Pont Neuf l'installazione La Caverne du Pont Neuf, una struttura gonfiabile lunga 120 metri e alta fino a 18, che resterà aperta gratuitamente al pubblico dal 6 al 28 giugno.
6: Allora, a part la date de 40 ans,
5: l'installazione è anche un omaggio a Christo e Jean-Claude, la coppia di artisti nota per i grandi impacchettamenti monumentali. È piuttosto difficile venire dopo di loro, commenta l'artista. J.R. ha spiegato di aver voluto riportare minerali e natura nel centro della città e creare un contrasto tra il lato selvaggio e l'eleganza raffinata di Parigi. Il progetto, finanziato dalla vendita delle opere dell'artista e da partner privati, non ha ricevuto fondi dell'amministrazione cittadina, ha tenuto a precisare l'artista.
2: Il Tornasole. Dalla Francia, da queste suggestioni molto postmoderne, come si suol dire in questi casi, torniamo invece nel nostro paese. Lo sapete se seguite le nostre trasmissioni, è uno dei nostri pallini quello di parlare di territori, di quello che c'è appunto al di là dei grandi centri urbani. E ci hanno pensato due ricercatori che hanno coniato questo termine, piuttosto particolare, anche forse dal punto di vista fonico non bellissimo, che si chiama la tornanza. E è venuto a trovarci uno dei due coautori, Antonio Prota, che ci ha raccontato il perché di questa scelta e che cosa vuol dire effettivamente l'importanza, in questo caso è quasi una rima, di chi torna nei propri luoghi d'origine.
7: Il Tornasole. Cosa vuol dire il termine tornanza? Ce lo spiega uno dei due coautori del libro.
8: Questo desiderio di tornare nel proprio luogo di origine o in quello che ognuno di noi può considerare un'origine. Noi lo consideriamo proprio un sentimento e per questo insieme ad un coautore, a Flavio Albano, abbiamo scritto un libro raccontando nel dettaglio cosa significa tornare e quali sono le caratteristiche di chi decide di tornare, perché la tornanza alla fine è un mix di coraggio, perché è necessario avere coraggio, di speranza e di sentimento.
7: Soprattutto perché, come dite in un altro capitolo, il mondo è interpretazione che varia secondo il punto di vista.
8: Sì, sì, sì, è chiaro. Oggi noi consideriamo minori dei territori che invece hanno dei valori immensi, proprio nella logica delle tradizioni, perché se quelle tradizioni si sono tramandate vuol dire che c'è un valore che si è sedimentato nel tempo. È chiaro che questo valore può diventare un'ancora se non c'è un'evoluzione, ma invece quando si lavora, ecco, in stretto contatto tra il restante e il tornante, allora sì, ci può essere un'evoluzione, perché questo è davvero il racconto che noi portiamo sul libro. Cioè, noi riteniamo che sia giusto viaggiare, sia bello viaggiare, sia trasformativo viaggiare, ma poi se c'è questo desiderio di tornare, allora lì il tornante è quello che innesta la scintilla, è quello che si è un po' contaminato da altre culture e quindi è pronto a tornare in questi luoghi e insieme al restante costruire un nuovo futuro.
2: Ci avviamo alla conclusione con il nostro appuntamento rituale con la poesia. Oltre il vetro, Cesare Cavoni, in questo binomio tra poesia e guerra, ci porta in Israele.
0: Torniamo con i nostri paesaggi in Israele, ma anche in Palestina, nella striscia di Gaza, insomma. E perché? Perché in questo modo noi prendiamo treni, i treni della guerra e della poesia, continuamente. Ci fermiamo poi in prossimità di qualche verso, come ben sapete, ma il nostro treno, quando riparte, non lascia poi a terra nessuno, e questo è il senso della poesia. Nathan Zak è un poeta nato nel 1930, un poeta israeliano, morto nel 2020, ed è un po' un emblema dal punto di vista poetico, dal punto di vista linguistico, perché ha rivoluzionato la poesia in Israele. Non era visto bene da tutti, diciamolo subito. Perché? Perché si permetteva di difendere anche spesso i palestinesi, perché voleva vivere in pace sostanzialmente. E quindi nel 2012 il Ministero dell'Educazione, nell'ambito di un governo abbastanza repressivo, un po' come ora, propose di togliere le sue poesie dai testi scolastici, pensate. Quando invece all'interno della società israeliana era già considerato una vetta. Tra l'altro, un poeta che è nato a Berlino, si è trasferito poi con la famiglia in Israele, è ridiventato in qualche modo ebreo e ha deciso poi di vivere ad Haifa e continuare la sua missione di scrittore, di poeta, proprio in Israele. Non scordarti di chiudere la finestra prima di uscire, non scordarti di chiudere la porta a chiave, non scordarti di baciare tua moglie sulla bocca e sull'orecchio, non scordarti di dondolare la piccola culla senza spaventare il bambino. Tu sai quando parti, ma non quando tornerai. Forse tornando la finestra sarà chiusa.

0: Servizio di oggi, grazie per averci seguito fin qui e concludiamo illustrandoci le nostre brevi della settimana e noi diamo appuntamento alla prossima.
1: Il Tornasole. A Venezia fino al 13 settembre la mostra Bel Paese Photographic Journey, l'Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia. Dall'11 al 14 giugno torna a Roma il Festival della Letteratura di Viaggio, giunto alla sua 17ª edizione. Dal 10 giugno al Museo Diocesano di Milano la mostra delle opere premiate per l'edizione 2026 del Sony World Photographic Award.
2: Il Tornasole. Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC.
4: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

dimmi perché. Io quando piove forte non mi calmo. Sei mi ricorda Genova quell'anno

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita, ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola, ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
3: Lo salverò perché la mia data,
1: lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta,
1: presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
3: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

0: Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis. RNC, Notte di Classica. Nella esecuzione del Luis Risso Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto, voce Susanna Rizzi. RNC, Notte di Classica. Émile Waldteufel o Waldteufel, Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

0: di Émile Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 4 in Re maggiore, K19, Allegro, Andante, Presto. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. Note di classica. Samuel Barber, primo movimento, dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shalom, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn. RNC, note di classica.

Haydn Brahms. Un antico canto di Pellegrini è stato inserito da Haydn come secondo movimento andante nel divertimento in si bemolle maggiore, Oboken secondo numero 46 per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda per organo, con Richard Sherby per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Nozze fuori città. Nozze in un luogo immaginato. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Eva Lindt, soprano. Christine Cairns, mezzo soprano. Vina Jeunesse Choir. Gunther Theuring, maestro del coro. Orchestra Vina Filarmonica. Direttore Andrei Previn.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate. Soprano Eva Lind, mezzo soprano Christine Cairns, Wiener Jeune Esquire, maestro del coro Gunther Theuring, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Andrei Previn. Nozze contadine. Leopold Mozart. Sinfonia in Re maggiore. Nozze contadine. Marcia villanesca. Minuetto. Andante. Minuetto. Finale molto allegro. Complesso strumentale Edward Melkus.

0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia in re maggiore Le nozze contadine. Complesso strumentale Edward Melkus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Licinio Refice, marcia nuziale seconda. All'organo Luca Salvadori.

Di Licinio Refice abbiamo ascoltato Marcia Nuziale II, all'organo Luca Salvadori. Johann Sebastian Bach, Weichet nur betrübte Schatten, cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, soprano. Complesso Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

Die Johann Sebastian Bach weichert nur betrübte Schatten. Cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, soprano. Musica antiqua Köln, direttore Reinhard Göbel. Camille Saint-Saëns, torta nuziale opera 76. Jacques Duhem e Luc Héry, violini. Raymond Glatard, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia.